Andando nello specifico degli impianti fotovoltaici, a livello nazionale, questi dati dell'ISPRA, secondo questi dati dell'ISPRA, risultano occupati da impianti fotovoltaici a terra quasi 18.000 ettari, e che producono circa 10.000 MW di potenza. La distribuzione di questi pannelli installati a terra, e ripeto, installati a terra, è un dato importante, a livello regionale è un po' diversa, e con un massimo in Puglia, con 6.100 ettari, cioè circa il terzo degli impianti nazionali, tra l'altro nelle zone in cui la xylella ha devastato gli ulivi, e potete vedere che ci sono sostituzioni di ulivi morti con impianti solari. E la seconda regione con più pannelli fotovoltaici installati a terra è l'Emilia-Romagna, 1700 ettari. Questi sono dati del 2024, ok? Perché il rapporto è del 2025, ma nel 2020, cioè, considera i dati del 2024. Quindi 1600 ettari in Lazio e infine in coda il Trentino Alto Adige, dove è molto bassa la distribuzione di pannelli a terra, cioè hanno tantissimi pannelli, ma non a terra, un po' perché le vallate sono strette e devono concentrare tutte le attività antropiche, dagli allevamenti all'agricoltura intensiva, a ferrovie, fabbriche, autostrade, tutto concentrato in queste piccole vallate trentine, quindi non stupisce questo dato che lì, nonostante abbiano tanto fotovoltaico, a terra sia poco. Però c'è un però, che la metodologia di monitoraggio del consumo di suolo considera consumate le superfici su cui l'antropizzazione copre più del 50% della cella della griglia di rilevazione, ovvero una porzione di territorio di 10x10 metri, no? Ma molti dei nuovi impianti rilevati mostrano una percentuale di superficie coperta dai moduli fotovoltaici inferiore alla soglia metodologica. Trovate la nuova edizione del rapporto consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici del Sistema Nazionale per la Protezione dell'ambiente, lo trovate sul sito ispraambiente.gov.it. Se cercate lì consumo di suolo, trovate questi dati e potete verificarli voi stesse. A fine novembre è entrato in vigore il provvedimento misure urgenti in materia di piano transizione 5.0 di produzione di energia da fonti rinnovabili, che si è convertito in un decreto legge con modificazioni a gennaio del 2026. Il 20 gennaio del 2026 lo trovate in Gazzetta Ufficiale. E, insomma, questo decreto legge 175 stabilisce quali aree del territorio nazionale sono idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, quindi fotovoltaico a terra ad agrivoltaico, eolico e biometano. Ora, uno dei problemi di questo decreto legge e che con riguardo al solare rende più vantaggioso utilizzare aree libere anziché superfici già impermeabili e non prevede alcun monitoraggio delle caratteristiche dei suoli. Ad esempio, se andate in provincia di Modena, tra Fossoli e Novi, vedrete tantissimi impianti agrivoltaici, sistemi che sulla carta dovrebbero prevedere l'integrazione tra la produzione di energia con pannelli fotovoltaici e la produzione agricola o allevamento zootecnico, e questi impianti agrivoltaici occupano circa 300 ettari, quindi oltre 3 milioni di metri quadrati. E questa dell'agrivoltaico è una bella favola perché se qualcuno conosce minimamente come funziona la produzione agricola, sa che il trattore ci vuole, quindi come fai con i trattori quando c'hai i pannelli fotovoltaici sopra? E poi sotto ai pannelli la componente organica spesso collassa, cioè c'è una forte riduzione dello stoccaggio di carbonio e con conseguente diminuzione della biodiversità. Poi i parchi fotovoltaici comunque sono tutti recintati, questo crea una barriera ecologica che impatta sulla biodiversità. Quindi questa dell'agrivoltaico, al di là di questioni logistiche, potrebbero essere risolte da fantomatici robot al posto dei trattori,

in modo da di Roundup, in modo da non far crescere delle presunte erbacce, e quindi ecco, non è solo l'occupazione di territorio, ma è anche cosa succede al territorio che c'è sotto, perché appunto si dice che c'è una differenza fra reversibile e permanente nell'occupazione di suolo, nel consumo di suolo, ed è vero che il monitoraggio del consumo di suolo del 24 vede che l'86% di consumo di suolo è reversibile, 870 ettari. E questo per l'Emilia-Romagna, e il 14% è di suolo permanente. Però intanto bisogna vedere anche lì la metodologia di raccolta di dati esattamente come è fatta. Ora, non per dubitare di tutto, però comunque se anche c'è un consumo di suolo reversibile, ovvero puoi smontare questi pannelli, bisogna vedere sotto il terreno come è rimasto. E uno potrebbe dire, vabbè, e l'alternativa come facciamo? Facciamo nei parcheggi, sui tetti delle case? In realtà, allora, l'ISPRA stima una potenzialità di superfici impermeabili non vincolate disponibile tra i 70 e i 90 mila ettari, a cui si potrebbero aggiungere parcheggi, piazzali, infrastrutture, siti contaminati, perché poi ci sono anche quelli. Molte di queste aree appartengono al demanio o altri enti pubblici, e così si garantirebbe che la produzione energetica non finisse esclusivamente nelle mani dei privati, no? Questo è fattibile, però? Allora, considerando i quantitativi di energia da produrre nei prossimi anni previste dal decreto aree idonee del 2024, e dal 2024 al 2030 bisognerà installare una potenza pari a circa 74 gigawatt di fonti rinnovabili. Quindi, nell'ipotesi estrema in cui tutta la nuova potenza prevista venisse installata a terra, si potrebbero consumare fino a oltre 1300 chilometri quadrati di suolo. Io mi rendo conto che sto dicendo tanti dati, tanti numeri. La regione che perderebbe più suolo sarebbe la Sicilia, nel caso in cui la percentuale del 30% venisse rispettata. Nel caso in cui tutta la potenza prevista, nel caso, pardon, scusate, nel caso in cui tutta la potenza prevista fosse installata a terra, la seconda regione a perdere più superficie sarebbe la Lombardia, poi la Puglia, la Sardegna e l'Emilia-Romagna, che perderebbero più di 30 km quadri nella prima ipotesi, quindi quella di fino a 100 metri quadri, caso estremo di pannelli a terra. E quindi la percentuale dei tetti adatti a ospitare impianti può variare. Tutti questi dati erano perché? Perché se dobbiamo, cioè dobbiamo, poi non dobbiamo, se il governo vuole produrre tutta questa quantità di energia utilizzando il solare, la percentuale dei tetti adatti a ospitare impianti è variabile, è circa un 50%. Ci sarebbe anche una riduzione di un 60% di superficie, che non sarebbe da considerare perché bisogna avere una distanza necessaria tra i pannelli per permettere la manutenzione, no? Poi, dalle analisi che sono stati fatti, sarebbero anche esclusi i centri storici dei principali comuni. E sappiamo che in Italia ci sono tanti comuni con edifici vincolati, e poi ci sono i vincoli di natura storico-paesaggistica, quindi appunto quelli che vi stavo dicendo, no? Di terreni sui quali non, tetti, scusate, sui quali non si potrebbero mettere pannelli. Insomma, se le condizioni sono queste, non stupitevi che spuntino pannelli solari un po' ovunque.

C'è un articolo su Internazionale di giugno dell'anno scorso, del 2025, sulle energie rinnovabili in Emilia-Romagna. E infatti, prima vi stavamo parlando di Modena, ma nella provincia di Ferrara, Argenta, è diventato una sorta di centro importante delle rinnovabili, no? Perché è un comune con molta estensione, molta terra a disposizione. E cabine elettriche ben posizionate, che è un elemento che permette di contenere i costi degli impianti. Fatto sta che ci sono diverse richieste, l'anno scorso erano 16 richieste per impianti sparsi in tutto il comune. Ora, secondo il decreto legge 175, per accogliere queste richieste si centralizza il processo, ma si dà alle singole regioni il compito di definire le aree idonee. Le regioni a loro volta si sono mosse in ordine sparso, alcune non l'hanno mai fatto, altre hanno emanato norme restrittive come la Sardegna, ad esempio, che ha limitato le aree idonee per l'eolico e il fotovoltaico all'1% del territorio regionale. La giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha dato il via libera alla norma del 13 maggio del 2025 e prevede un meccanismo di valutazione dei cosiddetti impatti ambientali cumulativi. Ma, proprio il giorno dopo il Tribunale e il TAR del Lazio ha annullato il decreto che dava alle regioni la funzione di identificare le aree idonee, sostenendo che era eccessiva la discrezionalità. E quindi, insomma, i comuni che sono investiti dalle richieste possono fare poco per bloccare queste richieste, possono chiedere compensazioni, ma sempre entro un certo limite, e se si dovessero opporre a un impianto che abbia un impatto eccessivo, non avrebbero le risorse finanziarie per sostenere le spese di un ricorso. La maggior parte dei progetti approvati o in via di discussione ad Argenta, nel Ferrarese, non è che l'ha fatto l'associazione IPPI a favore del fotovoltaico, ma come spesso accade sono avanzati da tre grandi gruppi. Una serie di richieste è stata presentata dall'Infinity, che fa capo alla multinazionale statunitense Infinity Global di Miami, in Florida. Dal bilancio societario emerge che la sussidiaria italiana Infinity Solare è detenuta al 100% dal EG Europe Holdco BV, una società con sede nei Paesi Bassi. Quindi, insomma, gli altri progetti sono altre tre società di scopo: la filiale italiana di John Wood, di Aberdeen in Scozia, che però è stata comprata dalla Sidara di Dubai. E quindi, insomma, dietro questi grossi progetti, o piccoli progetti, comunque ci sono dei grossi gruppi, delle grosse aziende. E potremmo parlare del greenwashing coloniale, dell'impatto dell'estrazione di materie prime per il solare, ma potremmo anche parlare delle comunità energetiche, ma il tempo corre alla puntata di oggi, per cui andiamo direttamente in Palestina per prendere due piccioni con una fava, ovvero il greenwashing neocoloniale e i grandi fondi come proprietari di questi terreni, che poi sono gli stessi grandi fondi che stanno dietro a queste aziende che da Argenta a Novi di Modena a il Salento sono quelli dietro alle richieste per gli impianti fotovoltaici. Il greenwashing coloniale lo produciamo qua in Europa e ci investe anche in Europa. E, cioè in Europa e in Stati Uniti, insomma, mica solo l'Europa comunque. In pratica, c'era il nostro amato Elon Musk durante il forum di Davos in una conversazione pubblica con Larry Fink, presidente di BlackRock, fondo di investimento, ha sostenuto che le aree scarsamente popolate dalla Spagna e della Sicilia potrebbero generare da sole tutta l'elettricità di cui l'Europa ha bisogno, perché c'è un'elevata irradiazione solare, perché c'è l'esperienza dei grandi impianti fotovoltaici già operativi nelle zone rurali della Spagna, e quindi lui ha
ha deciso che potrebbero essere, insomma, i punti, i generatori, gli hub elettrici dell'Europa, quando in realtà uno dei punti di vantaggio uno dei pochi punti di vantaggio del solare, del fotovoltaico, è che sì, ok, c'è bisogno del sole, però non deve essere tutto concentrato, ma può essere sparso comunque in diverse regioni, a differenza di un punto di estrazione del petrolio o di altri materiali, altre materie prime, così. Quindi ecco, BlackRock è una tra le principali azioniste delle più grosse multinazionali di energia come la spagnola Iberdrola o l'italiana Enel. Lo stesso fondo accaparra case, forza sfratti in Spagna, ma non solo. Se andate sul sito Who Profits, c'è Greenwashing Dispossession, the Israeli Renewable Energy Industry and the Exploitation of Occupied Natural Resources. Secondo il report pubblicato ad agosto 2024 dal centro di ricerca Who Profits, una parte rilevante degli impianti fotovoltaici si trova nei territori palestinesi occupati della Cisgiordania, dentro o nei pressi agli insediamenti illegali israeliani. Almeno 16 impianti fotovoltaici, poi questo era un report del 2024, nel frattempo il territorio palestinese è stato devastato, ma comunque non le colonie israeliane. Quindi almeno 16 impianti fotovoltaici sono attivi all'interno dei coloni israeliani nell'area C della Cisgiordania, sotto controllo militare israeliano dal 67, e si tratta di impianti installati su tetti industriali, terreni agricoli o come microgrid isolate. Nessuno di questi impianti fornisce energia alle comunità palestinesi vicine, ma solo alle colonie israeliane. In questo report di Who Profits, sono citate diverse aziende israeliane coinvolte con vari livelli di complicità e responsabilità. Quindi Energix Renewable Energies, Shikun & Binui Energy, Doral Group, Enlight Renewable Energy, che in Italia ha parchi solari a Nardò e Gravina in Puglia. Poi Teralight, EDF Renewable Energies Israel, e SolarEdge, produttore e distributore di inverter solari con filiale italiana a Treviso, ma anche la tedesca SMA Solar Technology, anche lei specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di inverter solari. E questo impianto, l'impianto della tedesca SMA Solar Technology, è uno dei più grandi campi solari commerciali costruiti su territori palestinesi occupati. Stiamo parlando di 135.000 metri quadrati di terreno palestinesi, ok? È un progetto che si chiama Kalyar Solar Field. E ecco, questa SMA, questa ditta, ha anche una filiale italiana. Poi abbiamo Eco Energy Solar Park, una società italiana del ramo europeo della società israeliana Eco Energy Renewable Energy, con stabilimenti in Piemonte, un progetto a Biella e tre in Sicilia. Potete trovare i dati sui loro stessi siti, quindi non è niente di segreto. E anzi, l'anno scorso, a settembre, Unicredit aveva firmato un accordo di finanziamento di 58 milioni con l'israeliana Eco Energy, per appunto questi progetti in Piemonte. E poi abbiamo anche Enerpoint, ovvero viceversa, un'azienda italiana con filiale israeliana. Quindi se quelle di prima erano tutte filiali italiane di ditte israeliane, qualcun'altra tedesca, e Enerpoint invece no. Quindi tutto questo per dire che sottolineare di nuovo che dietro a questi processi di accaparramento di terre, di energia, di produzione industriale dell'energia lo sfruttamento di risorse naturali ha un impatto, sì, in territori già devastati
dalla guerra, dal genocidio come la Palestina, ma sono molto collegati allo stesso, insomma, diverso accaparramento di terre agricole in Italia. C'è un altro rapporto molto interessante del ODHE, l'Osservatorio Catalano dei Diritti Umani e Imprese nel Mediterraneo, che fa ricerca, comunicazione e sensibilizzazione sulle violazioni dei diritti umani per opporsi all'immunità delle aziende. Il rapporto mette in evidenza parte del quadro finanziario spagnolo che consente la pianificazione, la costruzione e la messa in servizio di progetti di energia solare nel territorio occupato della Palestina e in altri territori contesi come il deserto del Naqab. E questo rapporto indaga i legami tra grandi banche spagnole, compagnie assicurative, fondi finanziari con progetti di energia rinnovabili. E quindi vi suggeriamo di andare a consultare direttamente, perché quando poi si parla di cifre in radio è sempre complesso far passare, almeno secondo me, quando si trovano scritte, elencate, uno si rende più conto delle dimensioni. E insomma, è difficile districarsi fra nomi e appartenenza multinazionali, probabilmente è una semplificazione la mia, ma i grossi del solare in qualche modo sembrano avere le mani sporche di genocidio, ecco, mettiamola proprio così. E adesso, prima di passare alla seconda parte della puntata di oggi, qui invece vi parleremo di non di rinnovabili, ma di fossile, e vi ricordiamo che vi stiamo parlando da Radio Spore, una delle radio che si occupa di Ponte Radio, in onda ogni venerdì dall'1 alle 3 a rotazione fra Radio Spore, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Neanderthal, Radio Onda Rossa e Radio Blackout.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
5: Blackout,
6: Spore.
7: Rieccoci su Radio Spore con il Ponte Radio a tema energia. Nella scorsa ora abbiamo parlato di solare, del consumo di suolo e degli altri danni che questa fonte energetica sta causando al territorio dell'Emilia-Romagna. Rimarremo in Emilia-Romagna, ma parlando di GNL e di gas, poiché è entrato in funzione da circa un anno il rigassificatore ormeggiato a poca distanza da Ravenna ed è in costruzione un gasdotto che attraversa l'Appennino per arrivare appunto in Emilia-Romagna. Di questo ne abbiamo parlato con la giornalista Linda Maggiori, che si occupa di diritti umani, ambiente, e traffici di armi, militarizzazione dei territori e inquinamento ambientale appunto. Collabora con Altra Economia, Terra Nuova, Il Manifesto e altre testate ed è autrice di vari libri. Ma prima di andare ad ascoltare la chiacchierata che abbiamo fatto con lei, partiamo dal contesto in cui si sono calate queste nuove infrastrutture che sono apparse sul territorio italiano. Le importazioni di GNL, di gas naturale liquido, hanno subito un'accelerazione e quindi anche la costruzione di nuove infrastrutture a reggere le maggiori quantità importate in tutta Europa a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e quindi delle sanzioni che sono state applicate alla Russia. Nonostante questo, il GNL russo non rientra tra i beni sanzionati, ma in ogni caso, dopo il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel Mar Baltico e appunto gli eventi del 2022, l'Europa ha cercato di cambiare il suo maggior fornitore e ci siamo legati a doppio filo agli Stati Uniti. In particolare, del luglio 2025, un contratto ventennale di Eni con una società americana, Venture Global, e che risulta essere legata a doppio filo con l'amministrazione Trump. A parte questa società americana in particolare, la scelta europea di legarsi al GNL per assicurarsi l'approvvigionamento energetico, secondo svariate associazioni e svariati report, è rischiosa economicamente, strategicamente e per l'ambiente. In particolare, un report dell'associazione Food and Water Action Europe stila 4 punti per cui l'importazione di più GNL potrebbe essere un errore molto costoso per l'economia europea. In primo luogo perché la domanda di gas di GNL è in calo, è stato registrato un calo intorno al 20% tra il 2021 e il 2024. Il secondo punto riguarda lo stato attuale del mercato di GNL che risulta essere già saturo. Si stima che la capacità di importazione europea crescerà del 60% fino al 2030, rischiando che tutte le nuove infrastrutture e quelle già esistenti saranno decisamente sottoutilizzate rispetto al loro potenziale. In terzo luogo si sottolinea una vulnerabilità dei contratti che sono stati firmati con gli Stati Uniti, poiché gli Stati Uniti hanno già dato prova di essere dei partner commerciali non affidabili per via dei continui cambi di policy dell'amministrazione Trump. E ultima, ma non per importanza, istanza riguarda i rischi per il clima e sociali, insomma, poiché il GNL è una fonte fossile e si stima che le emissioni legate alla sua estrazione e al suo utilizzo, siano del 33% maggiori rispetto a quelle del carbone. Il rapporto conclude sottolineando che, nonostante questi rischi, il GNL continua a ricevere la maggior parte e grandissimi sussidi pubblici. Nel 2023 i paesi del G20 hanno speso 3 volte di più sulle fonti fossili rispetto che sulle rinnovabili. In questo quadro la stessa associazione sottolinea che globalmente nuovi progetti legati al GNL non sarebbero necessari, ma nonostante questo ce ne sono circa 400 in via di costruzione o almeno progettati. Questo dato l'ho ricavato dai dataset che sono scaricabili dal sito Global Energy Monitor, che mette a disposizione e analizza dati su infrastrutture, risorse e usi delle varie fonti energetiche e appunto mettono a disposizione dati ad accesso libero. A questo punto passiamo alla situazione italiana. L'Italia, come abbiamo già visto tutto il resto d'Europa, sta cercando di stoccare la maggior quantità possibile di gas e di GNL per far fronte a possibili crisi, e si registra che gli impianti siano già pieni al 45% rispetto a una media europea del 30%. E nonostante questo si continuano a costruire, si continua a cercare di aumentare questo stoccaggio. Meloni infatti è corsa nel golfo per monitorare la situazione. Andiamo con un brano e poi con la chiacchierata che abbiamo fatto con Linda Maggiori.

0: Ciao Linda, grazie di essere con noi per parlare dei progetti sul gas e sul gas liquido. Siamo su Ponte Radio, alla seconda ora della trasmissione e direi che possiamo iniziare, direttamente dalla Romagna, dal rigassificatore di Ravenna. Sappiamo che è appena entrato in funzione e dall'inizio del progetto ai lavori, all'entrata in funzione, è passato pochissimo tempo, molto poco rispetto a quello che ci si aspetterebbe, no? Come mai è successa questa cosa?
1: Sì, allora, innanzitutto grazie dell'invito. Il rigassificatore di Ravenna è presente in funzione circa da un anno, dal marzo 2025, aprile. E effettivamente diciamo che i tempi di autorizzazione e appunto via di valutazione di impatto ambientale sono stati molto rapidi, si tratta di nemmeno un anno, no? Tutto è iniziato nell'estate del 2024 e quindi insomma rispetto ad un'opera così grande che non è soltanto si tratta di un rigassificatore galleggiante, quindi una sorta di grande nave che è ormeggiata a 8,5 km da Punta Marina, quindi diciamo in mezzo al mare, però è connessa alla terra da un metanodotto appunto sottomarino che passa appunto sui fondali dell'Adriatico e si collega quindi alla spiaggia di Punta Marina. Da lì, sempre passando sottoterra, passa dalla Pineta e diciamo che circonda Ravenna con un ulteriore gasdotto di 32, circa 32 km di tubi, per poi arrivare nelle centrali poi insomma, di compressione e quindi viene poi spedito verso il nord. Questo ha implicato tutta una serie di lavori di sbancamento sia sotto il mare sia a terra. Oltre a un continuo, deve essere fatto un continuo, diciamo, lavoro, no? Rispetto ai fondali, perché comunque questi fondali sono comunque continuamente, cioè continuo in tendenza all'insabbiamento. E inoltre immaginatevi che si tratta delle coste davanti il petrolchimico di Ravenna, coste molto inquinate, fondali molto inquinati, dove sarebbe bene non rimescolare, diciamo, il fondale, perché possono poi, ci può essere la risospensione di tanti appunto sostanze, metalli e tossiche che sono caduti lì nei decenni del petrolchimico, ecco. Quindi una situazione ambientale molto preoccupante che viene aggravata ovviamente attualmente dal rigassificatore stesso. Il rigassificatore ha una funzione di rigassificare, appunto, quindi portare a gas, diciamo, naturale, quello che è il gas liquefatto. Quindi il gas liquefatto arriva a meno 162 gradi con le metaniere, no? Quindi liquido. Arriva a meno compresso, liquido a meno 162 gradi all'interno di questa grande nave, passando dentro dei tubi, eccetera, viene riscaldato, per così dire, riscaldato e portato, e quindi si amplia di volume e poi tutta questa procedura che cosa implica? Che bisogna che esce dal rigassificatore, dalla nave rigassificatrice, esce acqua più fredda, perché ovviamente quest'acqua è stata raffreddata, no? Dal gas, diciamo a meno 162 gradi. Esce acqua più fredda e esce acqua clorata. Perché? Perché il cloro serve ad evitare, diciamo, che si formino delle incrostazioni nei tubi, no? Dove passa quest'acqua, l'acqua del mare che deve riscaldare il gas. Quindi di fatto entra acqua del mare per riscaldare il gas, esce acqua del mare letteralmente sterile, clorata e fredda. E intorno al rigassificatore si crea un alone, possiamo dire, di morte e sterilità, dove la vita non può vivere, ecco.
0: Quando si è saputo del progetto di mettere questa nave al largo delle coste di Ravenna, si sono mosse dei comitati, delle persone, in Romagna contro questo progetto?
1: Sì, ci sono state tante osservazioni alla valutazione di impatto ambientale. Ovviamente i tempi erano limitatissimi, no? Quindi si è fatto il possibile. Ad esempio, il coordinamento fuori dal fossile di Ravenna, associazioni anche Legambiente, anche associazioni per la difesa, diciamo, delle tartarughe marine, che sono come la Fondazione Cetacea, che sono estremamente preoccupate dall'impatto di questo rigassificatore per la fauna marina, tanto che proprio dall'entrata in funzione di questo rigassificatore si è vista effettivamente insomma, la debilitazione, possiamo dire, di queste piccole tartarughine che sembrano in qualche modo debilitate. Ovviamente sì, si vede anche schiuma di acqua, no? Clorata intorno al rigassificatore. Sicuramente non fa bene a nessuno bere acqua clorata. E non abbiamo, ovviamente, non c'è ancora la certezza, come dire, no? Il legame causa-effetto tra questa debilitazione delle tartarughine e la funzione del rigassificatore, ma insomma. Diciamo che la situazione è comunque molto preoccupante. Nonostante tutte le osservazioni, nonostante le proteste, no? Tutto quello che si poteva fare in qualche modo è stato fatto, diciamo, questo rigassificatore è stato imposto dall'alto con il totale, diciamo, assenso del comune di Ravenna e della regione. A differenza di Piombino, dove invece il comune, ad esempio, si è sempre schierato contro, quindi qui diciamo che il comune, anche magari se poi viene in qualche modo non viene ascoltato, però almeno poteva dire qualcosa. In questo caso, il comune di Ravenna è stato estremamente favorevole. Poi ecco, l'altra cosa che non è finito l'impatto, diciamo, ambientale di questo rigassificatore perché si sta costruendo, ancora in costruzione attualmente, finirà penso alla fine del 2027 addirittura, quindi veramente c'è molto tempo, hanno bisogno di molto tempo per costruirla, questa diga foranea, cioè un'immensa diga che deve riparare il rigassificatore dalle mareggiate. Voi pensate quindi in alto mare, a 8 km dalla costa, deve essere costruita una grande diga che ovviamente, cioè, oltre a, ovviamente sarà illuminata e tutto, però implica una deviazione anche delle correnti, no? Quindi anche per la stessa fauna migratoria è un ostacolo incredibile. Questo ovviamente poi cemento, di nuovo fondali devastati, cioè, quindi immaginate che tutto è ancora in costruzione. Nonostante questo, insomma, si sta andando avanti e adesso sì, ci sono continuamente metaniere che vengono tra l'altro dal Medio Oriente che portano questo gas che poi appunto di fatto appunto, non, una delle contestazioni, no, è anche che non serve questo gas, non serviva comunque costruire questi rigassificatori perché comunque il consumo di gas è calo in Italia.
0: Certo, tra l'altro, sempre in Italia, comunque ci sono altri impianti di rigassificazione. Ce n'è uno a Rovigo, a Livorno, a Porto Venere, a Piombino, appunto adesso è appena entrato in funzione quello di Ravenna. E comunque esistono delle ipotesi anche per la Sardegna, per cui sicuramente, cioè sicuramente insomma, potremmo dire che è parte di una politica per l'energia, insomma, è parte di una strategia, cosiddetta strategia, per assicurarsi che si potrà avere gas, ma comunque si sta facendo affidamento. sul fossile, su.
1: Ma certo, sì, ma questo, il problema è proprio questo, si stanno spendendo miliardi perché comunque quest'opera è costata veramente tantissimo, soltanto il rigassificatore 367 milioni, poi altri milioni per i metanodotti e così via per tutti gli altri rigassificatori. E ovviamente sono soldi che si tolgono alla transizione energetica, a impianti invece più sostenibili di energia rinnovabile. Poi andiamo ad alimentare anche stati appunto genocidi come ad esempio Israele, perché anche ad esempio la SNAM prende, che è diciamo quella che ha diciamo, la proprietà del rigassificatore, quella che di fatto legata ad Eni, no? Acquista questo gas. La SNAM ha una quota del 25% nel metanodotto che passa sotto il mare di Gaza. E infatti si prende diciamo, parte del gas che arriva al rigassificatore di Ravenna, viene dall'Egitto e l'Egitto è il punto dove arriva, diciamo, il punto di arrivo di questo rigassificatore che parte dai giacimenti israeliani davanti Gaza e davanti Gaza e passa sotto i fondali marini di Gaza in modo totalmente illegale, peraltro. E poi appunto viene rigassificato e viene pressurizzato e spedito via nave al rigassificatore di Ravenna. Quindi comunque no, non stiamo comunque alimentando, pagando e sostenendo questo un sistema totalmente devastante dal punto di vista ambientale e anche dal punto di vista umano.

0: Sempre a proposito di energie fossili, diciamo, il centro Italia in questo momento sta venendo devastato dai cantieri per la costruzione di un nuovo gasdotto che praticamente attraversa l'Appennino. E metà è già stato costruito e altra parte in costruzione.
1: Sì, ok, è la linea adriatica, quindi che appunto che attraversa fondamentalmente, no, tutta la dorsale appenninica. Peraltro ci si chiede come mai, no, creare questi tubi, cioè mettere questi tubi interrati sotto le montagne, cioè nel senso è anche importante, ma anche difficile, no, da costruire, probabilmente per evitare le proteste, no? Si passa, diciamo, dalla parte diciamo, della costa, che è più pianeggiante perché è quella più abitata, e quindi si passa dove stanno appunto le montagne, però ovviamente sono zone, oltre che estremamente fitte di boschi che verranno spazzati via, ma anche zone terremotate, instabili dal punto di vista sia sismico sia dal punto di vista idrogeologico, quindi frani, smottamenti, eccetera, che verranno alimentati da questi imponenti scavi. Questo a che cosa serve questo gigantesco metanodotto, che in tutto, diciamo, sarà circa 800 km, e la parte ancora da costruire è di 400, circa 425 km, quindi da costruire ancora da Sulmona a Minervio. E fondamentalmente serve a prendere il gas che arriva dai, diciamo, dalle varie connessioni, no? E in particolare dal TAP, che è il Trans-Adriatic Pipeline, che è il famoso TAP, no? Quello che diciamo, è l'ultima parte del corridoio sud che prende il gas dall'Azerbaigian. Quindi, diciamo, un regime di fatto che appunto, tra l'altro, un regime dell'Azerbaigian alimenta anche Israele con petrolio, gas, eccetera. E ugualmente spedisce questo gas verso l'Europa. Quindi noi, diciamo, l'Italia questo gas non serve agli italiani, perché, come abbiamo visto, i consumi stanno scendendo. Serve a portare il gas dell'Azerbaigian verso l'Europa. Quindi noi siamo passati da questa linea, no? Sventrati, diciamo, da questa linea, perché l'Europa ha bisogno di prendersi il gas dell'Azerbaigian, evitando quindi il gas della Russia. Quindi situazioni, appunto, questa linea adriatica, infatti, ha avuto un'accelerazione proprio dopo la guerra in Ucraina. E anche lì ci sono comitati che lottano da tantissimi anni, ma in particolare dopo il 2022 si sono trovati questo progetto super accelerato. Faccio l'esempio dei comitati di Sulmona. A Sulmona è stata costruita nel giro anche qui di pochissimo, cioè con un'accelerazione dei progetti, nelle valutazioni di impatto ambientale, eccetera, una centrale di compressione, perché questo gas a un certo punto ha sempre bisogno di essere ricompresso, no? E quindi diciamo spedito lungo i tubi. E qui c'è stata una vera e propria, diciamo, sbancamento di 12 ettari di terreno, ulivi sradicati, tagliati, e poi da lì c'è tutto il rischio, no, del metanodotto che verrà costruito andando verso l'Aquila e più a nord, perché si tratta di andare a intercettare falde acquifere sotto ad esempio del Gran Sasso, a smuovere dei territori che sono già a rischio sismico, andare a smuovere frane, e poi col rischio di esplosioni, perché è già successo, questi metanodotti possono anche esplodere.
0: Certo, ma tornando alla centrale di Sulmona, dicevi 12 ettari, ma circa 12 ettari quanto Cioè, quanto ce li possiamo immaginare grandi? Non so, perché perlomeno io sento 12 ettari e cioè, mi rendo conto che sia un grande spazio, ma non riesco a paragonarlo a qualche cosa che conosco. Non so, per esempio, rispetto, non so, ai famosi campi da calcio a una città italiana, quanto sono grandi 12 ettari?
1: Allora, sì, 12 ettari fondamentalmente, ad esempio un campo da calcio, no, è circa, diciamo, 0,7 ettari più o meno, quindi immaginatevi, saranno circa 16-17 campi da calcio. Una zona che prima era una vallata meravigliosa, verde, fiorita, con alberi, ai piedi, no, dei massicci, degli Appennini, quindi insomma l'impatto anche visivo e sonoro è veramente, veramente grande. E questo non è soltanto una, appunto, viene ripetuto poi con sbancamento enorme. Pensate che per un cioè, i tubi sono molto grandi, non sono i classici tubi da metanodotti secondari, no? Hanno circa 1,2 metri di diametro e lo sbancamento quindi, anche in mezzo alle foreste degli Appennini, così sarà di 43 metri circa, perché poi dopo ci sono tutte le strade laterali, eccetera. Quindi effettivamente, come dire, poi è totalmente, viene costruito a pezzi, la cosa assurda, no? Che il pezzo centrale non è ancora stato costruito, perché ci sono tutte queste problematiche. Adesso stanno comunque costruendo, sono già a buon punto della costruzione invece dell'ultimo pezzo, quello che va da Sestino, in Toscana, a Minervio, quindi quello più pianeggiante, che passa lungo le nostre pianure dell'Emilia Romagna, andando a intersecare varie volte i fiumi alluvionati, peraltro, quindi passando sotto il fiume, no? E quindi per dire, cioè, se dovesse bloccarsi la parte centrale, noi avremmo una devastazione a nord o un metanodotto a sud che non saranno collegati e quindi, come dire, poi alla fine resterà la devastazione con il tubo vuoto.
0: Certo, tra l'altro anche quest'opera, esattamente come rigassificatore, è gestita e risulta di SNAM. E una cosa che mi ha colpito, leggendo per esempio il reportage che hai scritto l'anno scorso lungo la linea Adriatica, il mega gasdotto di SNAM che risale alla dorsale appenninica, appunto questo di cui ci stai parlando adesso su Altra Economia, poi mi ha colpito che SNAM ha risposto in maniera molto lunga, insomma, ha scritto
1: Sì.
0: addirittura 9 punti per rispondere punto per punto ai punti che avevi sollevato nel reportage e anche in altri articoli, sempre pubblicati su Altra Economia, su questa linea adriatica, anche sul rigassificatore, si possono leggere sotto le risposte di SNAM
1: Sì.
0: e sono sempre, chiaramente, difendono tantissimo i progetti e è come se non fossero aderenti alla stessa realtà di cui stiamo parlando noi, no? Mi ha dato un po' questa impressione. Tu
1: Cioè,
0: cosa?
1: loro ovviamente sottolineano che tutto verrà ripristinato, se non tanto come prima, come era prima, addirittura meglio di prima. Quindi diciamo che ha un valore aggiunto, no? Questo rigassificatore per l'ambiente. Si sottolinea che verranno ripiantati gli alberi, però, come dire, il metanodotto ha una. Comunque è

sorta di alberi che verranno abbattuti, si fa fatica a trovarli nei vivai italiani, no? Quindi loro dicono buttiamola dei semi e vabbè, poi come dire, ricrescerà quello che ricresce e ovviamente. Nessuno mette in dubbio che loro si impegnano poi a fare una sorta di ripristino, però nemmeno che l'impatto ambientale c'è, cioè comunque non sappiamo quello che succederà più avanti. E la centrale di Sulmona è lì e non ci puoi costruire sopra, non ci puoi farti niente, non puoi ripristinare l'ambiente. E poi ecco l'altra cosa che sottolinea SNAM è che comunque non passerà soltanto gas in questi tubi, ma passerà anche idrogeno, no? Quindi di fatto sono idrogen ready, cioè sono pronti a far passare l'idrogeno, però di fatto poi stesso SNAM ammette che non può passare unicamente idrogeno dentro un tubo perché è possibile, ma è un mix tra idrogeno e gas, quindi comunque che per lo più è nella miscela c'è soprattutto gas più che idrogeno. Quindi, cioè, come dire, probabilmente la SNAM ribatterà anche a questa intervista, però alla fine si sta un po' dicendo le stesse cose. Loro dicono che c'è bisogno assolutamente del gas in Italia, però i dati sono poi anche quelli. Poi adesso vediamo anche il contesto, è molto cambiato rispetto a un anno fa, la situazione è estremamente peggiorata a livello geopolitico, come possiamo vedere tutti, e quindi insomma siamo sempre più dipendenti anche dal gas americano, no? Quindi che costa tra l'altro tantissimo il GNL.

0: Sì, anche per come lo estraggono negli Stati Uniti, certo. Più che altro mi viene da pensare che, a parte le risposte di SNAM il fatto che ripristinerà i territori, diciamo che una visione un po' più generale che non calcoli solamente quanti alberi tolgono e quanti alberi rimettono, va un po' a contestare la strategia fossile, che tra l'altro non è solamente dell'Italia, ma è una strategia europea, cioè tutta l'Europa sta cercando di assicurarsi che in futuro sarà in grado di ottenere sia gas tramite i gasdotti, sia gas liquido, GNL. Appunto per far fronte a possibili crisi, e se per il GNL sono contratti a lunghissimo termine, per il gas è la costruzione di più grandi gasdotti e più grandi infrastrutture per stoccarlo e averlo nel momento in cui non si sia più in grado di importarlo in tempo reale, diciamo.
1: Esatto, sì, l'Italia sta diventando una sorta, esatto, di deposito di gas, no? Quindi deposito di gas anche per l'Europa, quindi alla fine un po' la funzione è quella, non è tanto servire, diciamo, le persone, no? Ma è diventare un hub del gas per l'Europa. Però sì, e tra l'altro c'è anche un ulteriore progetto, che è quello del EastMed, che è una sorta di, in questo caso è appunto un corridoio del gas, un metanodotto sottomarino, che ci porterà direttamente sotto forma di gas e non più di gas liquido, di gas dai giacimenti di Israele. Questo è un progetto che da tanti anni Israele sta premendo affinché sia realizzato. Israele, Cipro e Grecia in particolare stanno spingendo, e quindi anche questo poi avrà come attracco l'Italia, no? Quindi ecco, ci sono anche tutte queste spinte, di fatto, a che l'Italia rimanga un hub del gas, e sia appunto dal Nord Africa, appunto, che dal Medio Oriente.
0: Grazie mille Linda per averci raccontato tutte queste cose su il gas e il GNL. A presto.
1: Grazie a voi, ciao, ciao.

Rinnoviamo il ringraziamento a Linda Maggiori per essere stata con noi. Ringraziamo voi, ascoltatrici e ascoltatori, che ci avete seguiti fin qua. E l'appuntamento è a venerdì prossimo con il Ponte Radio, sempre dalle 13 alle 15 sulle 7 radio che partecipano a questo progetto. I brani che avete ascoltato nella seconda ora di questa puntata sono della Laser Orchestra, a parte il primo che era Raul Casadei, e la Laser Orchestra potete seguirla su Instagram alla pagina laser_orchestra, musica da balli e intorti di tradizione futuristica, Liscio Core from Bologna. Un saluto e a presto!

0: Ci hanno detto che il vostro ballo è il più faticoso di tutti, è vero?
1: Sì, è chiamata la polka kinen.
0: La polka?
1: A kinen, cosiddetta kinen.
0: Vuol dire inchinato, chinata, insomma.
1: Sì.
0: E anche questo è ballato solo da uomini?
2: Sì, una cosa speciale a Filussi, più che altro è un ballo caratteristico creato da noi due.
0: Ah, creato da loro due, non è un Filussi classico allora?
2: Sì, è di Filussi, ma ad ogni modo, di Filussi insomma, è un ballo che non tutti i filussiani lo ballano, ecco.
0: Senta, lei cosa fa di professione, di lavoro?
2: Io faccio l'autista nell'azienda del gas.
0: Nell'azienda del gas. E lei invece?
3: Elettricista.
0: E come vi siete conosciuti per fare questo ballo?
3: Nelle sale da ballo.
0: Vi siete incontrati nelle sale da ballo? Ma ballavate con delle ragazze, immagino.
3: Eh sì.
0: E poi?
3: E poi dopo abbiamo cominciato a ballare insieme. E abbiamo fatto questo ballo, questa polka kinen.
0: Senta, queste esibizioni avvengono soltanto a Bologna o vi esibite anche in altre città?
3: No, solo Bologna.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
1: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
3: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
4: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
5: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
6: Bevi, non fatte beve.

0: agire.
1: Bene, ciao ciao ciao, questa è Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della Stampa Rassegnata. I miei saluti a tutti e a tutte voi, soprattutto come sempre a chi ci ascolta con più assiduità e continuità, che in qualche modo si merita un pochino più della mia stima e della mia simpatia, ma nello stesso tempo il benvenuto e il ben trovato a chi tra voi ci dovesse ascoltare per la prima volta, per qualunque ragione ci incontra per caso, è un ciaccione, una ciacciona delle onde medie e all'1359 avete incontrato Radio Wombat e state ascoltando la Stampa Rassegnata. In qualunque modo siate arrivati fino a noi, benissimo, mi raccomando, non cambiate canale, ascoltateci fino in fondo, siamo una trasmissione informativa, una trasmissione di tante parole e tante chiacchiere, speriamo che possiamo regalarvi qualcosa di interessante da sentire, e quindi il benvenuto lo abbiamo con questo dato. Come ho già detto, è una trasmissione informativa, si chiama per l'appunto Stampa Rassegnata. Fa un po' il verso a quella che è la più classica, più metodica e più sistematica rassegna stampa, non è proprio esattamente la stessa cosa, principalmente perché ci prendiamo una settimana per guardare ciò che esce sulle cronache locali, quindi non trovate notizie particolarmente fresche. Crediamo con questo che non ci perdiamo molto, perlomeno non vogliamo rispondere all'urgenza della comunicazione, delle cronache e delle notizie, ci prendiamo un pochino più di tempo per fare un lavoro forse altrettanto utile, che è quello di rimettere insieme le cose, aprire microfoni a contributi esterni, singoli o realtà che siano, e nello stesso tempo svolgere magari anche qualche capitolo tra virgolette tematico, recuperando le notizie nel tempo e in questo modo tra virgolette compensare quello che è il tempo che perdiamo per una comunicazione più pronta, più tempestiva e più efficace, diciamo così. Insomma, questi sono i saluti, questa è la nostra trasmissione, direi di andare a cominciare. La prima cosa che direi è che abbiamo saltato la trasmissione della scorsa settimana, chi ci ascolta più frequentemente di sicuro se ne è accorto, e lo abbiamo fatto un po' per impegni personali, nello stesso tempo anche per la mia personale convinzione che in un modo o nell'altro l'attenzione in quei giorni dello scorso fine settimana, inizio settimana per l'appunto quando esce la Stampa Rassegnata, sarebbero inevitabilmente nel bene o nel male stati monopolizzati come attenzione e come tensione anche forse emotiva rispetto ai risultati del referendum costituzionale che, come sappiamo, poi ha dato la vittoria al no. Notizia che rincuora non tanto perché abbiamo vinto propriamente qualcosa, ma sicuramente abbiamo scampato un altro pericolo. Penso che fosse evidente a tutti e a tutte la portata politica, al di là degli aspetti tecnici e tecnicistici con i quali in qualche modo hanno forse anche tentato di intortare la popolazione italiana, però dopodiché il referendum appunto assumeva un valore assolutamente politico, in fondo qualcosa che potrebbe assomigliare a quelle che sono ormai diventate famose le elezioni di midterm negli Stati Uniti, quindi una sorta di valutazione sull'operato del governo, e la maggioranza degli italiani in modo abbastanza deciso ha dato un segnale di discontinuità rispetto a quello che sono le iniziative e l'operato del governo. Dico scampato pericolo perché probabilmente immediatamente pronto dietro a un'eventuale vittoria del sì ci sarebbe stata anche la riforma elettorale, cosa che non ci siamo necessariamente allontanati in modo definitivo, ma comunque qualche ripensamento in più ce l'avranno. E tra le cose che sono successe a seguito della vittoria referendaria del no c'è stato anche le dimissioni di Delmastro, che oltre ad essere un sodale di Donzelli, quindi un soggetto della sua risma, è stato anche una figura abbastanza rilevante nelle vicende che abbiamo avuto il modo, il tempo e l'occasione di commentare tante volte rispetto al carcere di Sollicciano. Questo mi dà lo spunto per andare a bomba rispetto a una notizia che vorrei recuperare nel tempo. È una notizia che in realtà era uscita il 5, 6, 7 di marzo, in quei giorni lì, però nello stesso tempo c'era anche i giorni dell'8 marzo, quindi la nostra attenzione si è concentrata su altre cose. La recuperiamo oggi anche grazie all'articolo che comunque esce sul venerdì di Repubblica e che ci permette di recuperare appunto una notizia che avevamo saltato, tutte le notizie, tutte le questioni che sono legate al carcere di Sollicciano, con le sue specificità, che oltre a essere afflitto dai problemi propri di ogni struttura carceraria legate al sovraffollamento, alle ingiustizie, al tipo di detenzione, al rapporto tra personale sanitario, medico, educatori, quindi operatori sociali, guardie carcerarie, i problemi dei carceri, della carcerazione, della giustizia italiana, che appunto sono riferibili alle carceri, sono davvero enormi, davvero infiniti, e nulla avevano a che fare con le chiacchiere legate al referendum costituzionale, che parlava di giustizia per parlare di potere politico e accentramento dei poteri. E invece appunto sulle carceri si continua a vedere tanti problemi, quelli di Sollicciano, e per questo li seguiamo con una particolare continuità. Sono anche problemi specifici legati alla fatiscenza della struttura, che continua a dare problemi di ogni sorta. L'articolo è riferito proprio a questo e lo andiamo a guardare per come esce sul venerdì di Repubblica, facendo più o meno una sorta di copia e incolla rispetto a quelle che erano state le notizie già uscite a inizio marzo e che, come ho detto, non abbiamo trovato lo spazio di inserire in quella che è un'ora di trasmissione, che sicuramente ci permette di dire tante cose, ma ovviamente non tutto. Il carcere di Sollicciano finisce alla Consulta. Cimici, celle fatiscente, suicidi. L'istituto fiorentino è un caso, un ricorso ora potrebbe fare scuola. Esiste un limite alle sofferenze e anche al degrado di un carcere, un confine che in questi anni nel penitenziario di Sollicciano a Firenze è stato tante volte superato, ignorando i diritti di detenuti e lavoratori. Adesso la situazione dell'istituto, attanagliato da problematiche di infiltrazioni, sovraffollamento, cimici, muffa e anche noto per violenze e suicidi, sarà valutata dalla Corte Costituzionale. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha sollevato infatti una questione di legittimità, accogliendo la richiesta di un detenuto marocchino che, condannato per omicidio, uscirà nel 2042, chiede il rispetto della sua dignità. Il caso, destinato a fare scuola, inizia 2 anni fa, quando i suoi legali, gli avvocati, che ora lasciamo i nomi, presentano un reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza denunciando le condizioni di vita del loro assistito. Dopo mesi di silenzio, senza risposta, fanno una nuova mossa. Chiedono il trasferimento ai domiciliari, sono consci che per la natura del reato e della pena inflitta si tratti di una misura poco realistica, ma ritengono sia incostituzionale negare una misura alternativa di fronte a un carcere ridotto in quello stato, e la persona coinvolta ha alle spalle anni di buona condotta e non presenterebbe aspetti di pericolosità sociale. Ormai è una partita a scacchi. Il 4 novembre 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze aveva concesso al DAP e al Ministero della Giustizia 80 giorni per rimuovere le condizioni che pregiudicano i diritti primari del detenuto, cioè per iniziare almeno gli interventi di manutenzione straordinaria, dotare le celle di acqua calda, procedere alla disinfestazione e impermeabilizzare le coperture. Ma il Ministero è rimasto oggettivamente inadempiente, e così il Tribunale di Sorveglianza, dopo svariati passaggi, ora si è rivolta alla Consulta. Domanda se sia costituzionale precludere ai domiciliari una persona condannata a vivere in una cella fradicia, ovvero in condizioni contrarie al senso di umanità e in violazione dell'articolo 27 della Costituzione. Così, per la prima volta, il fallimento dei rimedi ordinari, diffide, piani di manutenzione, porta direttamente a Roma alla verifica costituzionale.

ai detenuti e detenute, ecco, in sostanza l'articolo non dice niente di nuovo se non ribadire ciò che è talmente ovvio da essere ormai di fronte agli occhi di tutti, ma c'è questo tipo di iniziativa che potrebbe aprire una breccia nelle mura di questo carcere, una breccia che poi ovviamente non siamo noi a, come dire, a tessere le lodi di un'iniziativa che vuole solo ed esclusivamente rimetterlo a posto. Crediamo che ci siano tante e tante cose che andrebbero riviste, a partire proprio dall'idea che la detenzione sia davvero uno strumento rieducativo, soprattutto alla luce di quali sono i reati che conducono ormai direttamente dentro le carceri, ma questo è un'altra diciamo tipo di discussione e di riflessione che non sta a noi fare adesso in questo momento. Volevo appunto portare all'attenzione questo articolo qua, che porta alla luce e mette in evidenza una strategia di due avvocati, direi abbastanza intelligente e sensata, che stanno tentando di mettere con, tra virgolette, le spalle al muro sia il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria DAP e sia il Ministero. Ministero che, come ho iniziato e chiudo, ormai non vede più tra le sue figure apicali Delmastro, che è stato sottosegretario alla giustizia, uno che, se vogliamo usare la stessa espressione che era in voga per Renzi, faceva parte del giglio o cerchio magico, in questo caso più cerchio magico, forse Colosseo magico o lupa magica, anche se Delmastro non è romano, però era nella cerchia magica della Meloni. Non c'è più, e questo avviene a un annetto quasi preciso da quando era venuto a Sollicciano a promettere ben 10 milioni di euro per le ristrutturazioni, suddivisi tra lavori che dovevano partire subito, lavori che si dovevano svolgere più in là nel tempo. Insomma, le piazzate, per le piazzate c'è sempre tempo, per i lavori e per rinviarli lo stesso. A questo punto si capisce come la strategia di questi avvocati sia tutt'altro che stupida, ma un altro tentativo che si associa ad altre iniziative, magari meno brillanti e meno ficcanti, che provano a smuovere davvero qualche cosa. Comunque Delmastro non c'è più, e di questo non ce ne possiamo certo dogliare. Cambiamo pagina, cambiamo argomento. Eccomi che ci sono, che prendo la notizia giusta, anche questa la recuperiamo perché è successo già ormai 10 giorni fa, il tempo veramente corre, però mi sembra rilevante parlarne per il ruolo soprattutto della giunta, della politica, che si è schierata a fianco di questi manifestanti presidianti, e si sta parlando della vicenda e vertenza della RAI a Varlungo, la storica sede regionale della RAI, che insomma ogni tanto c'è stato qualche rumor, qualche sentore di dismissione, licenziamenti, chiusura e quant'altro, e ancora una volta si torna a parlarne. Cosa succede? Lo guardiamo su un articolo online, perché vi confesso senza vergogna e senza imbarazzo che di questo giorno non ho la rassegna stampa, quindi non ho i giornali cartacei, però la cosa appunto ci riguarda e ci interessa, per cui la guardiamo. Come è uscita, più o meno i giornali si equivalgono e anche gli articoli sul web sono più o meno gli stessi. Quando parla la politica poi più o meno si riportano le dichiarazioni, ed è proprio questo il caso, quindi non è una svista e non è un problema di qualità. Manifestazione in difesa sede RAI e per il nuovo contratto giornalisti. Poi subito un virgolettato: Saccardi, atto di indirizzo per evitare la cessione. Quindi già si apre con questo vincolo che in qualche modo viene messo dalle parole della Saccardi, per cui si dice che non si deve vendere la RAI, la sede, quindi c'è già l'attenzione posta sull'immobile, e è proprio per questo che voglio guardare questa vicenda, perché i nervi scoperti della giunta, sia della giunta fiorentina sia della giunta regionale, li si vedono immediatamente da questo aspetto. Credo che sia un po' la cartina di tornasole, perché non c'è tanto o non c'è in primo piano la difesa di coloro che ancora di fatto ci lavorano, quanto quello dell'evitare la possibile speculazione immobiliare, per cui si sta già pensando al passo successivo. Ed evidentemente, per come la vedo io sempre umilmente, ma proprio per la
la partecipazione importante che c'è stata da parte della politica, perché c'era a parlare con il megafono, quindi in una forma diciamo di piazza e di presidiante.

quindi quando la politica scende in piazza e vuole fare un po' finta di essere a metà tra l'operaio, il sindacato, il cittadino comune, poi sono loro in realtà che tendono le fila di gran parte delle decisioni di indirizzo territoriale e urbanistico in special modo. Però ecco, hanno parlato tutti, c'era Gianni, c'era la Funaro, c'erano altri consiglieri regionali e hanno messo in evidenza questo aspetto della opposizione alle ipotesi di vendita e di cessione dell'immobile, perché credo che sia una loro esigenza prima ancora di quella o perlomeno prima ancora che dei lavoratori, che prima ancora di vincoli sulla sede, hanno bisogno di una solidarietà in quanto lavoratori e lavoratrici che operano ancora dentro la sede RAI. Però questo è quanto possa testimoniare i nervi scoperti della Giunta su operazioni urbanistiche che si affastellano una sull'altra. Non c'è ovviamente solo il cubo nero, anche se la vicenda del cubo nero, come abbiamo avuto modo di dire tante volte, è diventata iconica di una gestione del territorio, e proprio per smarcarsi da quest'idea sembrano in qualche modo voler annunciare una sorta di svolta per il destino di questo immobile. Quindi l'articolo dice: Firenze, la politica non è spaccata in Toscana nella difesa della storica sede della RAI di Firenze, che l'azienda vorrebbe vendere. Dal presidente della regione Gianni alla sindaca di Firenze Funaro, alla presidente del consiglio Saccardi e capo dell'opposizione dell'assemblea Alessandro Tommasi, tutti sono dichiarati pronti a prendere iniziative unitarie affinché il palazzo disegnato dall'architetto Gamberini resti patrimonio direzionale della città e punto di riferimento del servizio pubblico per tutti i cittadini toscani. Imponente la manifestazione di oggi, ora imponente mi sembra veramente un parolone, però prendiamolo com'è. 19 marzo, organizzata dall'Associazione Stampa Toscana col presidente e il comitato redazionale del TG Rai della Toscana, alla quale hanno partecipato giornalisti della Rai con tutti i lavoratori della sede rappresentati dalla RSU, giornalisti di altre testate, rappresentanti delle istituzioni, esponenti politici di ogni schieramento, comitati civici e numerosi cittadini. Il presidente della regione, l'assessore alla cultura Cristina Manetti, nel sottolineare il valore strategico del servizio pubblico sul territorio, ha annunciato di aver già sollecitato un incontro con i vertici dell'azienda per affrontare il caso. Anche la sindaca Funaro e anche Caterina Vite hanno parlato con fermezza, dichiarando la volontà di interloquire direttamente con i vertici aziendali. Un appuntamento sarebbe già fissato. Ha inoltre posto un freno alla sindaca Funaro sul piano urbanistico. Non saranno approvate varianti che modifichino l'attuale destinazione d'uso dell'edificio, vincolato a funzioni direzionali pubbliche. Credo, ecco, che mi posso fermare qui. La cosa va ancora avanti, parla, ma ribadisce le solite cose, fa altri nomi della politica, compresi i consiglieri di AVS al consiglio regionale che erano presenti, ma insomma, ripeto, ora non ci interessano più di tanto. Vedete, e anche voi avete sentito come si metta fortemente l'accento sul destino dell'immobile. Ovviamente questo porta a riflettere, evidentemente, uno, se la RAI pensa già non solo di mandare da un'altra parte, se va bene, o addirittura di considerarli come esuberi coloro che ci lavorano, ma se anche pensano di poter vendere l'immobile e farne un'operazione di incasso e di trasformazione urbanistica edilizia. Questo accade in virtù di ciò che hanno visto accadere intorno a loro negli anni, a partire da altre sedi, a partire dall'Enel, a partire dalla Telecom. Insomma, sono tante le dismissioni, potremmo fare un lungo elenco di stabili, edifici o anche ex produttivo o ex artigianale dismesso, nelle quali le proprietà private hanno realizzato buoni incassi e buoni introiti attraverso le agevolazioni, le facilitazioni che i piani urbanistici e i regolamenti urbanistici, o prima ancora si chiamavano i piani regolatori, hanno permesso delle trasformazioni a profit. Quindi se la RAI pensa di poterlo fare, evidentemente è perché nel tempo c'è stato un bolsolco che è stato scavato dalla giunta e dalle giunte, che poi di fatto sono tutte di centrosinistra e che delle quali conosciamo bene l'azione amministrativa. Se invece c'è nello stesso tempo dall'altra parte, da parte di questa giunta, la volontà di citare, agitare la bandiera del vincolo urbanistico e della nemicità a operazioni di questo genere, evidentemente si torna a dire che i nervi sono scoperti. Vediamo quello che succederà, perché poi, ecco, l'ultima riflessione, l'ultima chiosa è che adesso è facile dire
fino a che ci sono i lavoratori e le lavoratrici dentro, lo stabile è ancora in uso, non ci sono gli esuberi, non è ancora tutto fatto, è facile per la politica schierarsi al fianco di chi ci lavora, delle varie RSU, delle varie maestranze, e dire manteniamo tutto com'è, noi saremo con voi. Poi dopo, se davvero la RAI dovesse decidere come azienda pubblica di chiudere, di cambiare sede, di fare altri tipi di operazioni con il proprio personale, l'edificio resta davvero vuoto, è lì che si misureranno poi le volontà, le capacità e i segnali di discontinuità, oppure se invece si tornerà a permettere al privato, e in questo caso alla RAI, che proprio privato non è, ma che si possa comportare come un'azienda pubblica che però ha una politica manageriale di fatto privata come player immobiliare, di fare con la propria proprietà privata quello che più gli piace e gli affari che meglio gli vanno. Quindi ad oggi è facile dare dei segnali di discontinuità su questa vertenza. Fidatevi voi, se ve ne fidate, io assolutamente no, ma so di sicuro che ascoltatori e ascoltatrici non ce n'è neanche uno che è ripescato dalla piena. Facciamo una pausa musicale perché siamo già a 20 minuti e poi ci risentiamo.

0: L'Italia antifascista non si piega, no, lo diceva il Vespro in questa canzone. Ovviamente siamo tornati con il microfono in mano a Radio Wombat, è sempre la trasmissione della stampa rassegnata. Chi tra voi si fosse collegato solo adesso, mi raccomando, non ci lasciate perché come la canzone ci ha transitato direttamente su questo tema all'antifascismo, la risposta che anche Firenze ha dato all'apertura della prima sede nazionale, se non ho capito male, perlomeno è andata o dovrebbe essere andata così, la sede di Roberto Vannacci, la sua formazione, il nuovo partito, appunto Futuro Nazionale, la prima sede aperta a Firenze e una prima bella contestazione partita proprio dal quartiere che minimamente ha idea di tenersi fra le scatole dei soggetti come questi che nonostante i loro tentativi di accreditarsi come una forza che fa pienamente parte, a pieno diritto dell'arco costituzionale e parlamentare, tant'è che tra le primissime dichiarazioni di Vannacci c'è stata quella di dire che la Costituzione non ha alcun riferimento antifascista, tra l'altro in una lettura che è tutta sua della carta costituzionale, anche se l'avrà spulciata in lungo e in largo, magari ha fatto una ricerca con Ctrl F per vedere se c'era mai scritto da qualche parte fascismo antifascista. Fascismo, e poi ne ha fatto una sua personale e strumentale interpretazione. Al di là di questo, la gente di quel quartiere, ma in generale di Firenze, si è dimostrata assolutamente intollerante rispetto alla loro presenza. Un'intolleranza che io mi sento di rivendicare appieno, senza la paura, la vergogna o come dire il nicchiare di fronte a loro che puntano sempre il dito, abituati ormai a una semplice e sola attività che è quella di trollare gli altri, di farci sentire in colpa o in difetto perché siamo intolleranti. Certo, siamo intolleranti di fronte alle forze politiche che senza vergogna alcuna propongono il razzismo, ripropongono l'antisemitismo, quello ottocentesco, quello del complotto dei Savi di Sion, ripropongono idee totalmente fuori dalla storia, sostenendo suprematismo razziale, patriarcato, razzismo, xenofobia, colonialismo, genocidi, violenze di ogni genere. E che quindi sono loro le persone che praticano l'intolleranza e la vorrebbero eleggere a sistema. E se parti della società sono intolleranti alle idee di intolleranza, beh, non c'è che esserne contenti e rivendicare tutto senza vergogna e senza imbarazzo. L'ho fatta un po' lunga per andare a introdurre me stesso ancora una volta per l'introduzione che ho fatto a Firenze antifascista e poi guardare un po' anche i giornali rispetto a quella che è stata l'uscita mediatica di questa contestazione che, appunto, ormai l'ho detto varie volte, sabato 28 Firenze ha messo in campo per contrastare l'apertura della sede di Futuro Nazionale. 2 secondi 2 è ancora l'introduzione all'intervento di Firenze antifascista. Eccoci, eccoci, la stampa rassegnata di Radio Wombat per avere un commento, una valutazione su quella che è stata l'importante giornata di sabato che ha visto purtroppo, diciamolo tranquillamente e serenamente così, l'apertura, l'inaugurazione della sede di Futuro Nazionale, la formazione politica del generale Roberto Vannacci. Firenze ha risposto con una giornata, mi verrebbe da dire un po' confusionaria, forse nel suo svolgimento, però altrettanto spontanea e partecipata. La cosa è uscita anche sulle cronache locali, abbiamo visto già qualche articolo sul web, poi guarderemo quelle che sono le notizie sulla carta stampata, però mi sembra che questa volta siamo riusciti, o in qualche modo le cose sono andate in un modo tale che si è evitato lo schema, il classico dispositivo interpretativo degli opposti estremismi, quindi da una parte coloro che non vogliono i fascisti, dall'altra i fascisti che chiedono a buon diritto, secondo loro, un posticino
1: nello spettro politico del paese e in qualche modo ecco, si è commentata questa giornata partendo da un dato di base che credo sia assolutamente incontrovertibile. Peraltro ho avuto la possibilità di esserci, quindi lo confermo anche di persona: c'era davvero tanta gente, rifredi, ma non solo rifredi, e nello stesso tempo i circuiti della sinistra, quella moderata legata al Partito Democratico, alla CGIL, che poi negli anni, non nascondiamoci, hanno e hanno avuto e credo purtroppo continueranno ad avere anche una buona parte di responsabilità in quello che è stato l'equiparazione delle destre, anche delle destre più estreme nei loro contenuti, nei loro slogan, nelle loro retoriche, nelle loro iconografie e nel loro quindi sdoganamento e facendoli di fatto transitare dalle fogne, come si diceva fino agli anni 70, poi addirittura ad essere parte del governo e a potersi rivendicare la fiamma tricolore dentro lo stemma, come ha fatto Fratelli d'Italia. E però nello stesso tempo c'era anche tanta gente del quartiere, c'erano movimenti antagonisti e quindi c'era Firenze antifascista, con cui siamo ai nostri microfoni per fare un commento su quello che è stato la loro piazza, il loro presidio lanciato a Piazza Leopoldo, che poi ha girato per il quartiere in forma di corteo autorizzato o non autorizzato, autorizzato a metà, autorizzato nella forza dei numeri e della mobilitazione. Questo non si è ben capito, però insomma c'è stato, che poi si è unito anche in Piazza Tanucci all'altra iniziativa del pranzo di quartiere e poi è proseguito. Comunque, al di là di quello che è la ricostruzione, se vogliamo anche farraginosa, ma poi tutto sommato non molto interessante, di come ci si è spostati da un luogo all'altro in quel quadrante di città interessato dall'apertura della sede, vediamo insieme di fare qualche valutazione a caldo su questa vicenda qua, sullo sfondo e sulla cornice, come Firenze Antifascista aveva già lanciato, di un 25 aprile che si avvicina e che quest'anno ha certamente alcune caratteristiche non del tutto nuove, visto che guerra, riarmo e destre in Italia, in Europa e nel mondo ci sono ormai già da qualche anno, però certamente ci sarà qualche elemento di novità. A voi la parola, appunto, per raccontare un po' come avete vissuto questa giornata, questa contestazione, quali sono secondo voi le caratteristiche e cosa ci resta di questa mobilitazione di sabato.
2: Allora, intanto partirei facendo un piccolo riassunto della giornata e di come si è svolta. La mobilitazione è partita dai residenti del quartiere e dintorni che sono stati i primi ad attivarsi, chiamando il presidio alle 10 del mattino con tanto di musica e pranzo sociale. Nel frattempo poi si è formato un altro presidio a Piazza Leopoldo alle 3 del pomeriggio che come Firenze antifascista abbiamo rilanciato e sostenuto, mettendosi a disposizione dei cittadini. Una parte dei manifestanti è rimasta in Piazza Tanucci. Un'altra parte invece è salita in Piazza Leopoldo, rimanendo però in contatto fra le due parti. Da lì in poi è stato deciso di unire i due presidi, quindi un corteo si è mosso da Piazza Leopoldo a Piazza Tanucci. Poi per rispondere alla domanda del corteo, no, il corteo non era stato precedentemente comunicato, ma contrattato sul posto. Ed è stata una contrattazione a intervalli con diverse pause e trattative. Alla fine però il corteo ha raggiunto Piazza Tanucci e molte delle persone presenti si sono fermate appunto a Piazza Tanucci. Un'altra piccola parte è tornata verso Piazza Leopoldo dove lì si è sciolto, mentre, mentre il presidio di Piazza Tanucci è proseguito. E per fare una valutazione per concludere, pensiamo che la giornata sia stata comunque positiva, con una diffusa partecipazione che ha visto protagonisti i residenti del quartiere e altri antifascisti provenienti da altre zone di Firenze. Pensiamo appunto che sia una risposta chiara e decisa da parte della Firenze antifascista che si rifiuta di avere dei fascisti nei propri quartieri.
1: Bene, bene, grazie davvero al compagno di Firenze antifascista che ci ha fornito il loro punto di vista, ha ricostruito un po' anche la giornata che, come vi avevo premesso, è stata un pochino confusionaria, però una confusione assolutamente benvenuta che ha dato anche la dimensione e permette di misurare quella che è la spontanea reazione della città e soprattutto di quel quadrante lì e che anche la stampa non ha potuto negare. Ed ora quello che vi propongo è il classico esercizio del day after, cioè di guardare le cronache come hanno trattato la giornata. Credo che la cosa
0: sia interessante per tutti e per tutte, quello dell'opposizione alle destre in Italia, in Europa e nel mondo, è sicuramente un tema che va oltre le nostre piccole cronache, le nostre piccole possibilità, e tra l'altro ci mancherebbe altro, non comincia certo adesso questa enorme, grandissima battaglia che per certi aspetti si può dire sia cominciata ancor prima che la guerra finisse dentro lo stesso Partito Comunista Italiano. Quindi io non ho molto di più da dire, diciamo, di interessante o di definitivo, se non invitare sempre tutte e tutte voi ad approfondire, a non fidarsi mai delle semplificazioni, perché quella della resistenza fin appunto dalla fine della guerra e ancor prima della dichiarazione, insomma della fine totale sintetizzata nella data della liberazione di Milano del 25 aprile del 45, è quello della sopravvivenza del fascismo, della continuità anche di alcune figure nei vertici, o se non proprio nei vertici, comunque in livelli non indifferenti della macchina statale, è un tema e che ci ha portato e ci continua a portare a rinnovare continuamente la necessità di un'Italia antifascista che mai c'è stata davvero, e che quindi rende, insomma, questa battaglia che si è rinnovata nel piccolo di Piazza Tanucci, tra Piazza Tanucci e Piazza Leopoldo, di cui abbiamo orora parlato, una battaglia che si inserisce in un panorama, in uno spettro ben più ampio, e quindi che la rende anche più interessante. Ora, tornando insomma sulle cronache, vorrei appunto con voi guardare un po' i giornali. Parto da quello che gli ha dato forse meno spazio, che è stato il Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, che fa un articoletto di spalla con una piccolissima foto. Vannacci a Firenze, un ti si vuole, era uno degli striscioni, quello attaccato proprio in faccia alla sede che stava sull'angolo, stava e purtroppo sta, perlomeno per ora, tra via Circondaria e Piazza Tanucci, è messo tra i semafori in modo che fosse ben visibile, anche se poi per chi c'era non aggiungo niente. La vera e propria inaugurazione con l'arrivo di Vannacci è stato tra virgolette schermato reciprocamente ai manifestanti antifascisti nei loro confronti e per i sostenitori di Vannacci nei confronti della piazza antifascista da ben tre camionette della polizia che erano state messe a chiudere la strada e l'accesso, ma anche poi dopodiché a schermare proprio la vista, per cui ben poco o quasi niente si vedeva da una parte e dall'altra, se non cercando proprio di sporgersi e cercando delle prospettive singolari tra una camionetta e l'altra. Dall'altra parte invece c'erano i diversi abitanti dei condomini, ecco, delle case che affacciano su Piazza Tanucci, che invece evidentemente vedevano tutto, e erano anche tra questi, diversi erano allibiti, qualcuno ha anche esposto degli striscioni che le stesse cronache hanno riportato. Comunque ecco che il Tirreno riporta un po' questo. Rifredi, presidio contro l'arrivo di Vannacci, Vannacci un ti si vuole, recitava uno degli striscioni che accompagnavano la festa di non benvenuto che molti residenti ed esponenti del centro-sinistra aveva organizzato per l'arrivo del fondatore di Futuro Nazionale per l'inaugurazione di una sede, la prima in Italia, proprio nel popolare e storicamente di sinistra quartiere di Rifredi. Questo è giusto l'incipit del primo articolo, non la faccio troppo lunga, se no non ne usciamo più da tutti i giornali. Vado e passo alla Nazione, che invece è sulla prima pagina con protesta generale, questa curiosa grafica della Nazione che mette protesta generale, quindi da una parte c'è una foto divisa a metà come se fosse strappata, anche questo è appunto una impaginazione curiosa, ma per certi aspetti anche demenziale, perché non, come se ci fosse stata un'unità che poi è stata strappata e della quale non si sa chi è più protagonista, no? L'idea che l'Italia sia divisa e che l'antifascismo sia un tema divisivo forse è un'allusione fine un po' criptica a questa cosa qua, ma molto più probabilmente è il tentativo di fare una grafica accattivante e che poi ha delle implicazioni che sfuggono a coloro che l'hanno direttamente ideata. Ma insomma, andiamo sulle parole: protesta, quindi da una parte e c'è in corrispondenza della foto dei manifestanti, generale, e dall'altra si vede il Vannacci che taglia il famoso nastro tricolore messo di fronte alla sede. Vannacci inaugura la sede di FN a Rifredi. Anche qui, scusate, faccio un piccolo inciso: ci notavamo con altri manifestanti come si usi sempre questo FN Futuro Nazionale. FN era ed è Forza Nuova, FN era il fronte ed è il fronte nazionale, insomma FN, se no stanno male. Rione blindato e presidio di protesta, lui nella Costituzione nessun articolo cita il fascismo, fuori il coro, la città non ci vuole. La prima sede di Futuro Nazionale, Vannacci arringa tra selfie e cori, apriamo il nostro laboratorio. L'europarlamentare risponde ai contestatori, nella Costituzione nessun articolo cita l'antifascismo. Certo, l'ho già detto, insomma qui c'è questa idea del generale per cui lui è, diciamo, all'interno della legalità e del dettato costituzionale, tutta una sua interpretazione, anche perché se volessimo metterci a fare i giuristi in punta di forchetta ci dovrebbe allora spiegare come mai nella Costituzione è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista, e quindi lui che parla di generazione X con un esplicito, senza nascondere nulla, riferimento alla decima MAS, non è, ecco, secondo lui fuori dall'arco e dal dettato costituzionale. Ci dovrebbe anche dire come mai la legge Scelba o come mai la legge Mancino non siano state dichiarate anticostituzionali, visto che vietano anche queste organizzazioni, associazioni, movimenti e gruppi che tra i propri scopi hanno l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, attività alle quali appunto il partito Futuro Nazionale è dedito in modo assolutamente evidente, anche nella stessa attività di apologia del fascismo, che sono appunto gli articoli, come dire, le comme e gli articoli della legge Scelba, che dicevo. Quindi, siccome queste leggi non sono anticostituzionali ma fanno invece parte del nostro ordinamento giuridico, se fosse vero quello che dice Vannacci, volendogli stare dietro anche a livello giuridico, non è assolutamente vero che la Costituzione italiana non è una Costituzione antifascista, e come ben sappiamo lo è sia nella divisione dei poteri, tanto per stare su un tema che è diventato e è tornato alla ribalta in questi giorni, in queste settimane di campagna referendaria per il referendum costituzionale, ma lo è anche in alcune sue leggi che in modo molto esplicito dicono che l'apologia di fascismo e la sua riorganizzazione sotto qualsiasi forma è vietata, e quindi, siccome queste leggi non sono anticostituzionali ma ci sono, anticostituzionale è lui e il suo partito. Però purtroppo, ecco, abbiamo passato anni e anni e anni in cui anche il centro-sinistra stesso è complice del loro sdoganamento, e a questo siamo arrivati. Insomma, ora non mi voglio ripetere troppo e andiamo avanti. Questo era l'articolo, come ho detto, della Nazione. Vediamo cosa dicono anche gli altri giornali. Abbiamo un'altra paginata che è quella della Repubblica, apre la sede, contestato Vannacci, i cori, siamo tutti antifascisti. Vannacci inaugura la sede, i cori, siamo antifascisti. Il leader di Futuro Nazionale in piazza Tanucci, accolto da 150 sostenitori, più di 300 al presidio di protesta. Questo è un quartiere di lotte operaie e di accoglienza. Ecco che Repubblica è l'unico giornale che già dal titolo cerca di fare una conta dei numeri, una conta che a me sembra totalmente farlocca, sia da parte dei 150 sostenitori di piazza Tanucci, non perché lo dico io e vi invito non solo a dubitare ma anche a curiosare più che ad approfondire, perché qui si tratta di mera curiosità. Andate a curiosare, ci sono ovviamente immagini di ogni genere. Se voi a quelle che Repubblica conta come 150 sostenitori togliete giornalisti operatori della comunicazione che si sono assiepati intorno a lui, e togliete anche gli agenti della polizia borghese che hanno presidiato la sede fin dalla mattina, come è stato detto, perché il presidio e il pranzo è partito dalle 10 di mattina. Secondo me, ai sostenitori di Iannacci non si arriva assolutamente a 100, ma insomma lo dico io, ma vi invito ad andare a guardare. Poi c'è l'altro tentativo assolutamente farlocco, e quindi da questo punto di vista improponibile, quello di contare i manifestanti, perché in una manifestazione che è andata avanti dalle 10 di mattina alle 19 la sera e che si è rivolta ovviamente e principalmente agli abitanti del quartiere, con tutto ciò che questo comporta nei fine settimana, per cui famiglie che hanno portato i bambini, persone anziane che sono passate e poi per altre e personali esigenze si sono spostate, è stato davvero difficile contare quante persone hanno transitato nelle due piazze, come abbiamo ricostruito tra Piazza Leopoldo e Piazza Tanucci, facendo avanti e indietro in un arco di ben 9 ore. Quindi non c'è stato un momento di vero e proprio picco nel quale contare quanti erano i manifestanti, considerato anche che la prima piazza è partita alle 10 e quella di Piazza Leopoldo invece alle 15, per cui capite bene come c'è stato gente in tutta la giornata fino alle 19 della sera. Quindi con questo non mi permetto di dare altri numeri, ma mi sento di dire che quelli di Vannacci, tanto per cambiare, erano sicuramente meno, e che quelli da parte dei manifestanti sono stati sicuramente di più, ai quali si deve aggiungere la mobilitazione che è partita nei giorni precedenti, quando si è saputo la notizia con una certa certezza e che ha visto riunioni, assemblee preparatorie in varie località, in vari luoghi significativi del quartiere, comprese attività commerciali che hanno messo a disposizione i propri locali per organizzare quello che è stata la risposta popolare, compresi le persone che stavano affacciate alle finestre, che tra queste c'è chi ha vociato, chi ha esposto degli striscioni e l'ho comunque già abbondantemente detto, per cui si vedrà e si misurerà anche col tempo quella che è il radicamento di questa nuova sede, o quello che è invece la prosecuzione della mobilitazione per cacciarli, farli andare via e fargli, diciamo, mobbing sociale qui al futuro. Il Corriere Fiorentino è l'ultimo giornale che guardiamo insieme. Scusate che ho un pochino di raffreddore, ogni tanto mi si chiude il naso e lo sentite, mi dispiace. Colori e fumogeni contro Vannacci, e lui qui a Firenze il punto di partenza. Apre tra le contestazioni la prima sede di FN, di Futuro Nazionale. Prima pranzo di quartiere con le famiglie e bambini a disegnare colori, no al razzismo sull'asfalto. Poi il presidio, una contestazione nata dai residenti di Rifedi e ingrossata da altri fiorentini e della, no, non ho sbagliato io, hanno sbagliato loro, associazioni antifasciste. Non c'è molto altro, c'è appunto, come vi dicevo, questo è l'unico giornale che lo riporta, la foto ai due abitanti, città antifascista, Firenze città antifascista, striscioncino esposto alla finestra di chi purtroppo si ritroverà a vivere proprio sopra la serie di questi sudiciumi. In piazza Tanucci ieri è stata inaugurata la prima sede. Il partito dell'ex generale Vannacci, in tanti fin da subito si sono ritrovati in piazza per contestarne la presenza. Per prevenire disordini sono arrivati 100 agenti, questo lo dice il Corriere Fiorentino. Ecco, di questi 100 agenti, 50 erano in borghese, li togliete a quei 50, a quei 150 che la Repubblica citava come sostenitori di Vannacci. Credo che sui giornali ci possiamo fermare qui. L'unica cosa che voglio aggiungere è diciamo una capatina nel mondo del web. Si sa che a Futuro Nazionale ha già aderito, è già passato un ex leghista che è il consigliere Salvatore Sibilla, che è stato, diciamo, oggetto di una polemica legata al suo modo di esporsi sul web, perché questo individuo si sarebbe fatto un video recandosi alla manifestazione mentre in macchina ascoltava Giovinezza. Non ha trovato di meglio che continuare a fare il ganzino con questa storia, inviando anche un comunicato stampa che è visibile sui suoi social e di cui adesso leggo solo l'inizio. Sono profondamente indignato dal modo in cui alcuni giornali fiorentini, schierati su posizioni di sinistra, hanno trattato la vicenda che mi riguarda. Sono stato accusato di essere neofascista semplicemente semplicemente perché ascoltavo in auto la canzone Giovinezza, un brano storico italiano liberamente disponibile su YouTube Music e su tutte le principali piattaforme. È davvero così grave e pericoloso ascoltare una magnifica canzone della tradizione italiana? Davvero si può essere etichettati come neofascisti per questo? Mi lascia basito la rapidità con cui certi giornali si sono lanciati in articoli diffamatori, pronti a gridare al fascista al primo pretesto. Sembrano pecorelle impaurite che al grido di Sibilla, il nuovo fascistone, si accodano senza alcun spirito critico. Ora il comunicato continua, ma mi volevo solo soffermare su questo. Vedete come si attacca alla semplice possibilità di ascoltare questo brano su YouTube Music, che diventa in questo caso come dire il parametro di ciò che è lecito, ciò che non lo è, no? Siccome questa canzone, che lui dice di essere della tradizione italiana, di andare a ridere per non piangere, come se fosse un successo di Sanremo e non una canzone al canto della quale, cioè, si svolgevano le torture nelle ville tristi di tutta Italia, ecco, al canto di questa canzone, siccome si trova su YouTube, non è stata censurata, anche qui per ovvie problemi di rapporti di forza e di egemonia culturale, allora si può ascoltare, e sono coloro che gli danno del fascista che sono in torto e non lui. Quindi siamo sempre nel campo del rovesciamento tra vittima e carnefice, che tanto gli appartiene e tanto gli è caro. Questo è un po' quanto, ripeto, vedremo poi nel futuro come e se questa serie sarà davvero un laboratorio o come molti e molte ci aspettiamo e abbiamo condiviso durante questo importante e significativo presidio e giornata di mobilitazioni, è stata solo una boutade elettorale che poi lascerà il passo alla più semplice inattività e passività nella quale questo partito speriamo possa morire e tornare placidamente nella fogna da cui è partito. Altra cosa che dovremmo valutare e vedere un po' nel tempo sarà anche l'evoluzione, se ce ne sarà una, o l'involuzione di quella che è stata la presenza e la partecipazione, diciamo la mobilitazione, anche se quando si parla di certe forze politiche, soprattutto di certe personalità della politica, mobilitazione è una parola che lascia un po' il tempo che trova. Però, come abbiamo visto, la presenza di Gianni Funaro alla sede RAI, pronti a fare una sorta di urban washing sulla possibilità di trasformazione di quell'immobile, quindi di bloccare la possibilità che la RAI venda la sede a qualcuno che vuole fare un bel albergo, un bello studentato, tanto per fare una cosa nuova e farci parecchi soldi. Nello stesso modo, o in un modo quantomeno simile, si è visto un altro personaggio della giunta, sicuramente molto in vista, che è l'assessore Andrea Giorgio, che ha transitato avanti e indietro nelle piazze, soprattutto, per dire la verità, nella piazza Leopoldo, probabilmente perché non è indifferente l'autorizzazione, quindi il rapporto con la questura e quello che è l'ordine pubblico delle due piazze, visto che per quello che si è capito è stato detto sia lì che dopo, la piazza Tanucci era stata autorizzata fino alle ore 14, poi il presidio si è protratto, quindi diciamo formalmente, volendo stare in queste logiche, era non autorizzata, mentre il presidio in piazza Leopoldo era autorizzato dalle 15. Quindi l'assessore Giorgio si è affacciato e ha fatto solo quello che era autorizzato, cioè è stato statico in piazza Leopoldo, portando un no evidentemente che attraversa la giunta e non solo il Partito Democratico, ma arriva fino ai suoi vertici. Ecco, non solo il Partito Democratico inteso come persone magari di qualche circolo, che pure ancora ci sono, ma fino agli apici della giunta comunale. Ecco, sarà da valutare anche che tipo di azione vorrà avere l'amministrazione nei confronti di una cosa come questa, visto che in qualche modo affacciandosi si sono schierati e si sono esposti. Se sarà solo una questione, una vicenda di opposizione a un competitor elettorale, che anche se è nel centrodestra di fatto è un competitore elettorale, o se ci sarà qualcosa di più. Certamente, e con questo non posso che indignarmi anch'io, visto che qui si indignano tutti, allora mi indigno anch'io. Siccome Giorgio si è indignato per le idee razziste, io mi voglio continuare ad indignare per il fatto che se un soggetto come Sibilla oggi può trovare su YouTube giovinezza, metterla alla radio e poi rovesciare il quadro della realtà dicendo che non è vero che chi ascolta giovinezza è fascista, ma che è colpa di chi glielo dice che è ideologizzato, anche a questo ci siamo arrivati anche grazie alle forze del centro-sinistra, che hanno sempre minimizzato la presenza dei fascisti in città, la presenza dei fascisti in Italia, i rigurgiti di fascismo, le nostalgie, l'uso di certe icone, hanno sempre minimizzato nel condannare, ed oggi ci siamo ritrovati al governo. Ovviamente la forza di governo non è uguale a Futuro Nazionale. Se Fratelli d'Italia fosse Futuro Nazionale sarebbero la stessa cosa, quindi anche l'idea di una destra compatta, unita, che si riunisce tutta sotto il leader, sotto il capo carismatico, viene messa in crisi non da ora, insomma, ad essere buoni osservatori, le differenze tra una e l'altra formazione sono sempre state anche nel loro campo politico e culturale, oggi probabilmente anche di più, però questo, diciamo, difficoltà di tenerli fuori dallo spettro del possibile, del pensabile, se ci siamo arrivati è anche per le loro responsabilità e non possiamo certo nasconderlo. Quindi mi sembra già un risultato se le cronache che abbiamo letto insieme non partono dalle dichiarazioni della politica, ma proprio per la partecipazione popolare che c'è stata, partono invece dalle dichiarazioni, dalla constatazione e dal racconto di quella che è stata la risposta popolare. Mi sembra anche questo un piccolo grande successo che si deve alla mobilitazione. E su un'altra mobilitazione andiamo a chiudere, e anche velocemente perché l'ora della nostra trasmissione si completa, ed è la mobilitazione lunga ben 193 giorni dei lavoratori e lavoratrici ALBA, sostenuti da tutta la comunità di lotta del Sud Cobas, che dopo appunto lunghe trattative, tavoli di filiera, arriva la chiusura. Bisogna andare sulle cronache locali di Prato per sapere ciò che è successo, perché Firenze ignora la cosa, benché questi presidi, questa lotta abbia attraversato anche il centro di Firenze, come ricorderemo nella vertenza che è stata protagonista del presidio contro, o comunque su, nel tentativo di costringere il committente Brand Patrizia Pepe a prendersi le proprie responsabilità su ciò che accade nel complesso della filiera, e quindi sulle condizioni di lavoro nelle stirerie e nei luoghi in appalto. E Firenze, insomma, non se ne è parlato, però la cosa è davvero grossa. L'ALBA chiusa la vertenza, salvati i posti di lavoro, è un risultato storico, dice la Nazione di Prato. Il tavolo istituzionale aperto in provincia ha portato all'assunzione degli operai licenziati in una nuova azienda. I committenti si sono impegnati a garantire gli ordini, il riassorbimento dei 18 lavoratori rimasti senza occupazione e retribuzione dall'agosto 2025. Scusate. E per fare un commento abbiamo con noi Pippo del Sud Cobas per insomma raccontare un po' e fare un commento a caldo su questa vittoria, che ormai è datata alcuni giorni fa, uscita insieme al referendum costituzionale. Come sapete, abbiamo perso una puntata, l'ho detto nell'introduzione, non siamo in ritardo per il commento di Pippo su quella che i Sud Cobas chiamano giustamente vittoria storica e l'alba di una rivoluzione nella filiera della moda. Pippo, a te.
3: Sì, ciao a tutti e a tutti, intanto vi ringraziamo per lo spazio. Io sono Filippo del Sud Cobas e sì, pensiamo davvero che quello che è stato siglato lunedì nel Palazzo della Provincia sia un accordo storico, sia un accordo che è stato raggiunto grazie a dei lavoratori, quelli dell'alba, che per 6 mesi hanno portato avanti un presidio permanente davanti ai cancelli della fabbrica, l'hanno fatto per 6 mesi senza stipendio, ma soprattutto l'hanno fatto per 6 mesi credendo nella lotta, avendo fiducia nel fatto che si potesse fare qualcosa che non era mai stato fatto prima, ovvero risolvere una situazione di caporalato e di sfruttamento, richiedendo, pretendendo e riuscendo ad ottenere l'intervento diretto dei brand committenti. Questo è stato possibile anche grazie a un'intera comunità di lavoratori e di lavoratrici del distretto pratese e di solidali che si sono stretti intorno a questi lavoratori, cucinando per il picchetto, venendo a fare i turni, dormendo qua. E pensiamo anche però che questa, diciamo, non debba essere una bella eccezione, ma che anzi la logica che rientra in questo accordo debba diventare parte integrante del contratto nazionale tessile, debba diventare una norma vincolante, proprio per far sì che a beneficiare di ciò che questo accordo prevede siano tutti i lavoratori e le lavoratrici che operano appunto in queste filiere, soprattutto per far sì che ci sia anche, diciamo, serenità rispetto a denunciare situazioni di sfruttamento, perché purtroppo quello che vediamo spesso di fronte all'emergere di situazioni come quello dell'Alba è che i brand tolgono le commesse alle fabbriche dove ci sono queste situazioni, lasciando però a casa i lavoratori. E per soprattutto quello che succede spesso poi è che queste commesse vengono ricollocate in altre situazioni di sfruttamento. Ecco, quindi proprio per questo per noi da oggi comunque partirà una mobilitazione a far sì che tutto questo rientri all'interno del contratto nazionale. E niente, siamo molto felici, i compagni sono molto felici, nel corso del prossimo mese torneranno al lavoro e lo faranno con le stesse condizioni che avevano riuscito a ottenere all'Alba con la lotta, quindi con un contratto full time a tempo indeterminato. E niente, vi ringraziamo per lo spazio.
0: No, Pippo, assolutamente, siamo noi che ringraziamo te e tutti e tutte voi per questi pochi minuti, ma significativi, visto che siete giustamente impegnati in ben e tante altre attività, per cui sono io che faccio tra virgolette pubblicità dicendo a tutti e a tutte che le mobilitazioni sono tante e continue. È stata lanciata quella permanente per i precari e le precarie degli Uffizi dal 31, quindi da domani di marzo e fino al 6 di aprile nel piazzale degli Uffizi. Guardate i social del Sud Cobas per avere informazioni sempre fresche, e grazie ancora a tutti e a tutte voi, il solito grande ciao.

0: non cenaresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Ed eccoci qua, ritornate a una nuova puntata di Nervature. Addo qui con voi. Questa è Radio Wombat, radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, da cui ci potete ascoltare in streaming o in podcast, ma anche sulle frequenze radio AM 1359 nell'area fiorentina. Allora, oggi non sono in diretta. Quindi ecco, mi sentite da un passato molto lontano, ma ci tengo comunque a darvi i riferimenti per il pad, ovvero lo strumento che usiamo per chiacchierare con voi, ed è si raggiunge dal sito direttawombat.vado.li. È un foglio di testo condiviso dal quale potete appunto scrivere, noi poi leggiamo e vi rispondiamo a volte in diretta, a volte un po' più con calma. Che dire, che dire? Allora, puntata tranquilla quest'oggi, ci godiamo un po' questa oretta insieme, forse sarà una puntata un pochino più corta, ma va bene anche così. Vi dico subito quello di cui parleremo quest'oggi e parleremo di nuovo di piante al cinema. Perché dico di nuovo? Perché qualche settimana fa, perdonatemi, non mi ricordo quanto, ma direi un mesetto fa all'incirca, già abbiamo più o meno parlato di questo argomento perché abbiamo intervistato Lorenzo Cì, quindi ideatore, tra gli ideatori del contest Corto Botanico che si svolge qui a Firenze, che come si può intuire dal titolo è appunto un contest di cortometraggi a tema piante, quindi a tema botanico. Io in questo momento non mi dilungo più di tanto e direi che si inizia subito con un pezzo musicale, ci risentiamo fra pochissimo. Questa è Olivia Dean e questa è So Easy.

Molto, molto, molto bella questa canzone, questa voce. Questa appunto era, ce la faccio a dirvelo, questa era Olivia Dean, ci piace molto. E, ecco, quindi vi dicevo, qualche settimana fa abbiamo sentito qui a questi microfoni appunto l'ideatore, anzi uno degli ideatori del contest Corto Botanico. Allora, vi riassumo, diciamo, quello di ciò di cui si tratta. È un contest di cortometraggi a tema piante, come si intuisce appunto dal nome, che quest'anno era la sua seconda edizione, quindi l'anno scorso è stata la prima, ha avuto già un grande successo, un ottimo successo fin dalla prima, e è organizzata insieme a Società Toscana Orticoltura e di solito, anzi penso sempre sia così, la fanno in concomitanza della Fiera dei Fiori organizzata all'orticoltura, quindi che è sempre a cavallo dell'ultimo fine settimana di aprile, il primo di maggio. E perché lo fanno? Anche perché lo fanno a cavallo di questa fiera? Beh, perché il contest sta tutto nel riuscire a creare un cortometraggio in pochissimo tempo, semplicemente in 3 giorni, quindi 96 ore sono date a disposizione alle partecipanti e ai partecipanti. Quindi, in sintesi, funziona che le squadre si presentano la prima, diciamo, il giorno in cui parte il conto alla rovescia, e a ogni squadra viene assegnata una pianta e una frase. Quest'anno c'era anche un tema generale, che era il tema della resistenza. E quindi da quel momento in poi le squadre devono impegnarsi in queste 96 ore appunto per creare dei capolavori, perché come sentiremo a breve, insomma, e come potrete anche vedere con i vostri occhi, sono stati veramente dei capolavori anche quelli di quest'anno. Ma non lo dico per fare pubblicità, lo dico veramente perché mi affascinano proprio e insomma, la trovo un'iniziativa bella, la possibilità comunque di. La possibilità, quella c'è sempre, però diciamo lo stimolo per creare appunto qualcosa al cinema che però parli anche di piante, quindi è piuttosto insolito ma molto bello.

ti viene a ogni squadra viene fornita una pianta, una frase, e poi scattano le 96 ore a disposizione. E, se siete curiose di vederli, c'è due modi. Uno è su YouTube, quindi sono state pubblicate, stati pubblicati tutti i video nel canale di Corto Botanico, semplicemente. E ci sono anche quelli dell'anno scorso, tra l'altro, se siete curiose. Altrimenti, se siete ancora più curiose di vederle sullo schermo, ho visto che nell'ambito del Festival 72 Ore di Biodiversità a Scandicci, organizzato da Reti Semirurali, che peraltro festival molto interessante con un sacco di attività gratuite in tutto l'ambito agroecologia, coltivazioni di vario tipo, di varie cose, poi c'è anche musica, eccetera. La prima serata, lo chiamano pre-festival, non so, forse il festival ufficiale inizia il giorno dopo, non so, che fatto sta che è il giovedì 21 maggio, quindi sì, questo mese qua, proiettano appunto la serata dei cortometraggi e proiettano alcuni dei cortometraggi di quest'anno, non so quali, ma insomma tanto, sono tutti belli, per cui... Se vi va di vederlo sul grande schermo, sicuramente merita.

E allora, che cosa ho preparato quest'oggi per voi? Voglio fare un po' come ho fatto appunto nella scorsa puntata in cui abbiamo parlato di corto botanico, ovvero vorrei farvi sentire, purtroppo solo sentire, non posso farveli vedere, alcuni dei corti di quest'anno. Ho fatto una micro selezione, pensavo di farvene sentire quattro, forse cinque, durano sui 4, dai 4 ai 6 minuti ciascuno. E ho selezionato chiaramente intanto alcuni che hanno un senso solo da sentire senza l'audio, senza, scusatemi, il video. Ovviamente sono cosciente che è totalmente un controsenso perché è un concorso di cinema, per cui non vedere è un po' un controsenso, però più che altro lo uso un po' come stimolo per farvi venire voglia, ecco, di andarveli anche a cercare di vederli. E poi perché? Perché no? Comunque, chissà che cosa suscita, vi suscita soltanto ascoltarli senza poter vedere, chissà quali immagini vi vengono in testa. Magari dopo che l'abbiamo sentito ciascuno vi do anche qualche riferimento, diciamo, visivo, giusto per indirizzarvi l'immaginario. Ok, partirei da... Ah, ecco, scusate, altra cosa, ho fatto un po' una selezione di quelli che chiaramente mi sono anche piaciuti di più, ma anche che avessero una connotazione, diciamo, portassero sul piatto non solo esperienze di vita personale, ma anche esperienze di vita sociale, di vita politica, di azione e di attualità, magari anche alcuni. Ok, vi faccio sentire quindi il primo che ho selezionato, che si chiama A voi tra 80 anni.

Se vi trovate persi per le strade della città, a un certo punto potreste accorgervi dell'esistenza di presenze silenziose. Vi suggerisco di farvene amiche. Questa è un'Epipremnum aureum, anche se a me piace il nome che usava Elena, la pianta degli smemorati. È una di quelle piante che fioriscono sempre in un angolo della casa, magari vicino alle chiavi che poggi e riprendi ogni giorno. Eppure non ti viene mai in mente di darle un po' d'acqua. Qui alcuni anni fa, mentre costruivano un parcheggio, hanno traforato un'enorme falda acquifera. Noi umani sembriamo solo un lontano ricordo, un eco di una specie dimenticata che se n'è andata altrove. Qualcuno mi ha detto che una storia nasce solo quando ti volti indietro e ti rendi conto che non puoi più tornare. Sapete che l'Epipremnum aureum non fiorisce da più di 80 anni? Invece di evolversi, lei si è adattata. Talea dopo talea, rimane più vitale che mai. Negli ultimi tempi faccio molta fatica ad andare avanti.

Ecco, forse dovremmo imparare dalla pianta degli smemorati. Dovremmo ricordarci di lasciare i nostri nipoti, tra altri 80 anni, un mondo che ha resistito ai creatori di parcheggi. Vi suggerisco di farvi amiche le piante. A voi, tra 80 anni.

Ed ecco, quindi questo era a voi tra 80 anni, la pianta associata era il pothos, che tutte in realtà probabilmente abbiamo presente, quella pianta appunto da interno ricadente, con quelle foglioline un pochino a cuori. La frase era: non è l'evoluzione, è l'adattamento. E la parte, diciamo, cioè, è molto bello e molto piacevole da vedere chiaramente, ma mi interessava da farvelo sentire perché forse qualcuno di voi può aver immaginato già. L'ambientazione è al parco dell'ex SNIA a Roma, quindi dal testo infatti si intuisce, dice che ci volevano costruire un parcheggio e invece nello scavare e fare i lavori hanno bucato una falda e quindi si è creato un lago, insomma, storia che probabilmente molti di voi all'ascolto già conoscono. Ora non mi metto a, parlarne, a descriverla, ma è interessante, diciamo, che abbia deciso di svolgere appunto tutto il video proprio lì. Passando quindi a quello dopo, volevo farvi, ecco, vi farei sentire. Pensavo di avere più tempo, in questo caso così per cambiare, vi spoilerò subito la pianta e la frase, si tratta del faggio e anzi in questo video sentirete la faggia più che il faggio e la frase è: non tutto si vede subito. Eccolo qua.

0: Sono stata piantata al Parco Don Bosco, a Bologna. Essere piantata non è la stessa cosa che nascere. I traumi della vita di città. Anche perché io sono una faggia, una specie di montagna. Preferisco gli 800 metri, l'aria umida, sai, i terreni profondi. Sarà per questo che in tutto il territorio urbano di Bologna eravamo poco più di 20? Insomma, però sono stata piantata qui, vicino alla strada. Tutto un po' secco, caldo, compatto. Ecco, il suolo compatto. Boh. Ma basta adattarsi, no? Lo fanno anche quei matti degli esseri umani. Si vede che nemmeno loro sono fatti per stare in città. Ma per carità, devono. Credo. Io faccio fatica a capirli. Insomma, adattarsi. Mica da sola, eh? Che si fa da sole? Tutte insieme. Alberi, cespugli, animali, il suolo. Sempre quello compatto. Ci siamo incastrate come veniva. Io facevo ombra, altri trattenevano acqua. Il suolo stava lì fermo dove serviva. Sempre compatto. A una certa, adattarmi per adattarmi, mi sono ritrovata a fare proprio come quelli scoppiati degli esseri umani. Avevo una routine. Più lenta, per carità. Anche perché io pensavo di avere più tempo. Ore 6, controllo luce, rimbalzo, la prendo. Ore 8, apro gli stomi. Poco, che qui mi conviene respirare meno. È più sicuro. Ore 10, tentativo di espansione delle radici. Spesso incontro il cemento. Che è strano, eh? Compatto. Più del suolo. E ogni volta che gli chiedo permesso, non si sposta. Nemmeno mi risponde. Ore 14. Servizio d'ombra per gli umani. Si appoggiano. Mi fanno salutare dal cane. Dicono spesso che loro qui, sotto di me, respirano meglio. Beati loro. Io no. Li lascio fare. Ore 15, appuntamento con il merlo. Alle 16 ci raggiunge l'usignolo. Che è strano quello, non parla. Canta e basta. Mi piace. Ore 21, arriva l'assiolo. Tutto si calma. È sera. Vabbè, in un modo o nell'altro, a questa vita di città ce la famo adattate. Mi sentivo integrata. Insieme funzionavamo. E poi non so cos'è successo. Si è rotto questo equilibrio. Hanno iniziato a rimuovere gli alberi. Gli umani. Quelli che ci avevano piantato lì. Io non capivo. E tutto questo adattamento, sto casino che mi hai fatto fare per integrarmi tutti questi anni. Che sì, ho capito che io sono brava ad adattarmi, ma forse a starmene 800 metri a questo punto preferivo, perché mo tagli. Che togli? Per rendere la città più verde. Efficienza? Miglioramento? Ah, giusto. Ma alcuni umani non erano d'accordo e per mesi si sono integrati al nostro sistema, alla nostra routine. Alcuni sono anche saliti a dormire sui nostri rami, la sera, come l'assiolo delle 21. Resistevamo insieme, io facevo ombra e loro si mettevano tra me e il resto. Era bello. Ho visto un lato di loro che non avevo visto prima. Ho pensato che non tutto si vede subito. E per un po' ha funzionato. Ma la rimozione del terrapieno ha esposto le radici. Le radici non sono fatte per stare all'aria. Io provavo a rimetterle nel suolo, sempre quello lì, quello compatto. Ma non c'entravano più. Ora è imprecisa. Le radici non tengono più. Non fanno rumore e non si vedono. Non tutto si vede subito. Alcune cose si staccano piano. E io ho fatto quello che potevo. Adattarmi, ridurmi, resistere, restare. Ma così adattarsi significa scomparire. E non tutto si vede più.
1: Veramente, veramente bello questo, anche abbastanza triste. E come appunto avete capito, lo dice all'inizio, forse scusate, il volume era un po' basso all'inizio, non so se si è sentito, ma questa faggia era una faggia del Parco del Don Bosco a Bologna, quindi rimandiamo anche per sostenere, ecco, le lotte che come sempre provano ci provano perlomeno a proteggere anche i nostri parchi, i nostri giardini e soprattutto combattere contro le grandi opere inutili. Quindi assolutamente, cioè, devo dirvi due parole sul video, così che davvero magari vi viene curiosità di andarvelo a spulciare. Usano delle tecniche ibride, hanno usato le tecniche ibride che io non so minimamente nominare, non so di cosa si tratti. Ma sono estremamente affascinanti, penso siano una sorta, in alcuni momenti, delle sovrapposizioni di immagini sopra cui magari ci fanno delle ombre, stile tipo ombre cinesi, ma non so bene come le abbiano fatte, quindi con delle cose che si muovono e che un pochino narrano la storia che avete sentito anche narrare a parole. Si alternano poi a degli altri momenti in cui ci sono tipo foto o video comunque sovrapposti, effettati, tipo con facendo come si dice? Le luci, non mi viene il termine, scusate, comunque tutte le luci opposte, quindi se era rosso diventa blu, eccetera. Quindi altri effetti visivi e di luce veramente particolari, e poi si alternano anche ha una parte fatta in stop motion in cui usando le parti tipo foglie e altre parti vegetali del faggio animano tipo una faccia con la bocca che si muove e parla. Quindi veramente un lavoro fantastico, non, cioè misterioso ai miei occhi, ma veramente super originale, molto molto bello. Ok, passiamo a quello dopo. Quello dopo si chiama Acanto, molto bello anche questo. E si svolge, diciamo, in questo caso forse è importante che vi dica due cose anche qui rispetto al video. La protagonista è una bambina africana, però in Italia si capisce che è all'interno di una scuola, diciamo. Se ho capito bene, non vorrei sbagliarmi, ma se ho capito bene, è una scuola per migranti, o comunque nel video si vedono solo ragazzini, di origine africana. Ecco, questo vi posso dire. Molto bello anche questo, e quindi diciamo tutta la prospettiva è dal punto di vista appunto della protagonista, quindi questa ragazzina che avrà sui, non so, direi 10 anni all'incirca. In un quartiere forse di Roma, mi sembra mi avessero detto questa cosa. Vabbè, insomma, intanto vi faccio sentire l'audio.

C'è un prato dove vivo ora, un prato selvatico. Io tocco l'erba, parlo con le foglie. L'ho sempre fatto, mi fa sentire bene. Sopra di me gli alberi. Il rumore del vento tra i rami mi fa danzare e cantare con loro, anche se sono ferma in silenzio. Guardarli mi ricorda sempre chi sono e chi sono stata. Tutto ciò che nasce dalla terra per splendere di verde vivo fa parte di me. Non so nemmeno come sono arrivata qui, non ricordo. Ma chi davvero sa perché è nato o cresce in un posto invece di un altro? Qui ormai mi sento a casa, vivo tra le luci e le ombre di questo luogo. Non tutto è facile, ma io resisto.

0: Quando cerchi di vivere libera, a volte qualcuno ti guarda e non vuole capire chi sei. La tua libertà non gli piace.
1: Ehi, ragazzina! Non ci potete stare qui! Non ci potete stare, non avete diritto! Questa volta era una scuola, lo sai, non ve lo concederemo di stare qui! Hai capito?

Attenta a non pungerti. Lo senti che ho delle spine? Il mio nome significa fiore spinoso, ma non sono sempre stata una pianta. Ero come te, avevo le tue forme. Danzavo, saltavo, cantavo, giocavo. Poi ho avuto paura. Come te. È arrivato qualcuno a dirmi che dovevo vivere come lui diceva. Non mi avrebbe permesso di fare diversamente. Così mi ha tramutata in pianta. Una pianta con le spine che lo avevano ferito. Costretta a vivere nascosta nell'ombra. Che bello averti tra le mie foglie. Mi hai ricordato chi ero, da dove vengo. Io sono accanto. Io curo, io proteggo, io rinasco. Io resisto.

Ma forse continuiamo un po' a sentire un po' di musica per qualche altro minuto, perché non so, ecco, sono un po' in questo mood melodico, per cui direi di continuare. Vi rimetto un'altra canzone di Olivia Dean, questa è Nice to Each Other. Se parte, perché non sta partendo in questo momento, quindi il bello della diretta ogni tanto fa anche questo, ma invece ce l'ha fatta, eccola qua.

0: Ed eccoci, allora rientriamo in voce. Allora, a questo punto io vorrei farvi sentire un ultimo corto botanico. Allora, questo devo dire che è il mio preferito, cioè lo paleso e ho la licenza poetica in questa sede di dirlo e ne vado fiera, no, scherzo, un portanaceppa, comunque molto bello, si chiama Torto Botanico e anche dal nome si parte benone, molto molto molto bello. La pianta associata era la Tradescantia e la frase bisogna prima trovarlo e poi combatterlo, una frase molto interessante. Non so, vi do l'ambientazione? Sì, vi do l'ambientazione perché se no forse non si coglie abbastanza. Allora, è tutto girato in una stanza e anche lì tanto di cappello perché appunto riuscire a fare una cosa così ganza, però con budget minimo almeno mi sembra, ecco, a vedere il video. Quindi tutto girato in una stanza e i personaggi sono proprio delle piante, ma lo capite anche dall'audio e basta questo. Sono queste piantine in vaso, cioè varie piante grasse, più o meno sono tutte piante grasse, mosse da dei fili, quindi ci sono questi filini e le fanno muovere, che fanno capire chi sta parlando. E queste piantine si ritrovano di fronte. E tutti intorno a un tavolo che all'inizio guardano la televisione, che si sente anche questo nel video, e poi ecco discutono il da farsi. Quindi, vabbè, direi questo più o meno è in sintesi, diciamo, l'ambientazione, e vi lascio a questo punto all'audio, eccoci qua.
1: Siamo lasciati alle spalle l'estate più calda degli ultimi 500.
2: E ora cominciamo a pestare.
3: In California il presidente ha cambiato idea. Per Donald Trump il riscaldamento globale è una truffa.
2: Con le prime battute di pestello.
4: Scioccante, eh? Stanno distruggendo tutto. Gli umani si fanno la guerra e noi ci andiamo nel mezzo. Gli ecosistemi collassano e loro non sembra importare. Ci abbiamo provato, signore, siamo state pazienti, ma adesso è arrivato il momento di fargliela pagare.
5: Ma signore, noi siamo le buone.
4: No! Basta con questa narrazione idealizzata e fasulla. Siamo la loro casa, siamo ovunque, da sole rappresentiamo più dell'80% della biomassa in peso del pianeta.
5: Forse con le chinocere uso anche l'85.
4: Dobbiamo reagire o perderemo la guerra. Echeverria, rapporto sulle potenzialità dell'esercito.
5: Sì, signore. Produzione di cibo abbondante, ancora saldi su frutta. Riusciamo a sostenere il fabbisogno per l'intera durata dell'anno, qualunque stagione, signore. Grazie ad alberi, arbusti e erbacee. Piccoli cali sulla frutta selvatica, compensati comunque da coltivazioni, oggi più abbondanti che mai. Produzione di radici e tuberi stabile, ortaggi da foglia in crescita, per non parlare dei semi.
4: Dannazione. Così non va bene. Stiamo ancora sostenendo a pieno regime le esigenze umane. Che mi dite dei nostri alcaloidi? Siamo pieni di cibo velenoso da somministrare in quantità.
6: Negativo, signore. Hanno imparato a riconoscerci. A parte un piccolo aiuto dai funghi selvatici e cibi avariati, non riusciamo più a colpire l'obiettivo come una volta.
4: Metodi di produzione? Che mi dite di abbassare la germinabilità delle nostre sementi o allungare il periodo di maturità? Questo significherebbe ritardare sensibilmente il periodo di fruttificazione e quindi diminuire la quantità di cibo disponibile, almeno nel breve termine.
6: No, signore, ormai conoscono già il sistema delle talee, hanno accesso perfino a Margotta e Propagine, non possiamo fare nulla.
4: Che mi annaffiassero col Vinavil? Qua la situazione è balorda.
7: Capo, il fatto è che siamo troppo vitali.
6: Già, signore, è difficile non essere ubiotici.
5: Siamo ecobio fantastiche.
8: Possibile che sappiano così tanto di noi. Ci deve essere una spia tra le nostre fila. Eppure sarebbe così triste rivelarmi una rete di Tirici e delle mie stesse sorelle. Esemplare vegetale viscido degli esseri.
5: Cosa?
8: Non so.
5: Ma se ne va.
6: No. Non sono la spia! Non acciuffatemi!
4: È la spia! Acciuffiamolo!
5: Andiamo!

0: Ah, Ilanto. Sapevo che di voi specie invasive non ci si può fidare. Perché proprio tu? Cosa avrà mai trovato il nemico in te?
1: Fratricidi! Riuscite solo ad attaccare me con i vostri folli piani, mentre gli umani non fanno altro che estinguersi con i loro cervelloni inquietanti. Possiamo salvarci tutti, esistere fuori! Sembrate degli adolescenti insicuri qua dentro. Hanno provato ad estirparmi e ci proverete anche voi, e io ricrescerò, tornerò, vi soffocherò tutti!
2: Abbiamo altri bunker?
1: Scusate, sono agitato. Toglietemi questi vergognosi attrezzi artificiali. Ecco, così. Dico sul serio, uscite, usciamo! Vi faccio vedere che basta esistere per resistere! È impossibile abbatterci, loro hanno già tutti gli interessi del mondo nel farsi fuori! Il
0: Stai suggerendo di mettere le radici. La
2: piano di emergenza 164.
0: quiete. Ci moriranno davanti, immagino. Da qui non è una brutta vista.
2: A me piacerebbe fare compagnia a Leccio qua fuori.
3: Chissà come si sta senza vaso.
4: Andiamo, andiamo, andiamo, tutto, tutto.
5: Io sinceramente faccio fatica a capire quanto si possa cogliere solo dall'audio, ma è veramente stupendo questo cortometraggio. Io non, cioè, è veramente fantastico. Addirittura a me alla fine mi emoziona perché basta esistere per resistere. Cioè, questa è una cosa che, per esempio, anche nei confronti riguardo alla Palestina è stata detta, viene detta, e il popolo palestinese ce lo dimostra per primo. Quindi, e noi dobbiamo solo imparare da questo. Quindi ha una valenza importante quello che viene detto alla fine. Ma viene detto all'interno di un'atmosfera anche giocosa, che quindi ti porta anche a essere, arrivarci con leggerezza, ma per questo ti stupisce anche di più. Quindi anzi, i messaggi, che ce n'è più di uno, che vengono passati sono molto belli. E anche questo fatto di mettere radici, quindi, come vi dicevo, appunto, sono delle piantine in vaso che parlano, e quindi il fatto di mettere radici è un po' anche, almeno io lo intendo, un po' come la voglia di essere davvero se stesse, se stessi. Qui, va bene, nel caso di piante, quindi queste piante vogliono potersi esprimere in tutta la loro forma, in tutta la loro essenza e biologia, cosa che sappiamo, no? Che in vaso è un po' difficile fare perché è comunque un ambiente molto artificiale, molto finto, invece loro hanno capito che vogliono mettere radici, quindi vogliono farlo perché esistere e resistere, ma anche, e ripeto, almeno io la intendo così, anche perché vogliono appunto esprimersi e affermarsi nel mondo e anche mostrarsi, perché fin tanto la pianta è in vaso, probabilmente è dentro casa, invece mettere radici va fatto fuori, all'esterno, dove la gente passa, dove la gente più che altro, dove c'è il mondo vero, quindi la terra, il suolo vero. E poi, cioè, non solo, parlano anche delle specie invasive, ah, di voi non ci si può fidare, quindi all'Ailanto è affidato il ruolo di cattiva inizialmente, perché poi invece è quella che gli dà l'idea di, appunto, di agire in altro modo, quindi senza voler ammazzare tutti. Che comunque era una scelta lecita, cioè ammazzare gli umani era comunque lecito, però diciamo che ecco, c'è un po' il risvolto della storia alla fine, e questo è dovuto anche alla voce che proprio una pianta invasiva riesce a portare. Tra l'altro, che parole mettere in bocca a questa all'Ailanto? Voi mi volete sempre, mi volete, una roba tipo, mi volete tutti sempre uccidere, quindi anche. Porta anche, diciamo, ci ricorda anche di questo tema di cui già su Nervatura abbiamo parlato in vari momenti, in varie sedi, del accanirsi contro una pianta solo perché, boh, viene definita cattiva, viene definita magari perché è invasiva e oggettivamente lo è, però per questo allora poi gli viene detto, gli viene affidato, attaccati tutti i malanni possibili. Insomma, avete capito che mi è piaciuto, Io vi suggerisco di andare a vedere sia questo che tutti gli altri, perché vi giuro che sono tutti molto, molto, molto belli. E li trovate, cioè, veramente banalmente da YouTube, dal canale Corto Botanico. E siamo quasi in chiusura, quasi, ma c'è una sorpresona per voi, perché anche mi sono lasciata questo cortometraggio alla fine. Beh, perché in realtà adesso sentiremo anche la voce di chi l'ha creato questo cortometraggio. E quindi ecco che vi lascio a questo audio che mi è appunto stato mandato dai creatori, le creatrici di questo video, in cui ci raccontano un po' come è stato crearlo, appunto, diciamo, il backstage, il dietro le quinte. Ed eccolo qua.
6: Ciao Radio Wombat!
0: Noi siamo Ranco Film, Giovanni,
7: Leonardo,
8: Marta,
9: Vittorio,
10: Lorenzo,
11: il Pise.
0: E siamo un collettivo indipendente che fa l'audiovisivo.
7: Attivi da 3 anni.
0: Con altre produzioni in canna, alcune cose pronte, altre non pronte, alcune in concorso, altre su YouTube, altre soltanto nel ninja del nostro Lorenzo.
1: Qualcuno ha detto Torto Botanico, l'abbiamo fatto noi.
0: L'abbiamo fatto noi, partecipando alla seconda edizione di Corto Botanico. Nella prima edizione il corto nostro è Invaso, guardatelo se vi va. E quest'anno abbiamo vinto la menzione speciale Una risata vi seppellirà. Abbiamo fatto un corto simpatico a quanto pare. E Corto Botanico ti dà 96 ore di tempo per realizzare un corto in cui dovrai inserire una piantina che loro ti affidano e una frase. La nostra piantina era la Tradescantia. La Tradescantia l'abbiamo cileccata. Non, il vivaista ci ha venduto una pianta che non era quella.
1: Pare di no.
0: Alla giuria di Corto Botanico non è, insomma, sembrata la Tradescantia. Erba miseria, una piantina che sta in vasetto. Quindi abbiamo detto, ma perché per il corto non utilizziamo altre piantine che stanno in vasetto? Ebbene sì, facciamole parlare, facciamole muovere. Come le facciamo muovere? Con le mani o con i fili? Alla fine abbiamo optato per fare una croce collegata a dei fili da pesca che si connettono al vasetto, e quindi abbiamo reso queste piante marionette.
7: Grazie all'aiuto del nostro attrezzista Guido.
0: Ciao Guido.
1: Guido,
0: ciao,
1: sei un Guido. Grande.
0: Ci teniamo a specificare che, per quanto ne sappiamo noi, anche questa cosa che le piante sono marionettate, forse è la prima volta nella storia del cinema.
1: Ce lo prendiamo così.
0: C'è un'altra cosa che sempre compare nei libri di storia del cinema, che è quella di piante che svolgono scene d'azione. Proprio così. Avevamo una sceneggiatura ben lunga, abbiamo deciso di tagliarla, togliere una parte e inserire invece delle scene d'azione, di movimentare il tutto. E per chi guarderà il corto vedrà che a un certo punto c'è proprio un inseguimento di queste piante che cercano una spia, e qualcuno spara, qualcuno urla, qualcuno vomita, cadono bottiglie, si rompono cocci, c'è un'esplosione, boom! Noi e Christopher Nolan facciamo queste cose.
7: E Michael Bay.
0: Ci abbiamo messo poco, però. Ci abbiamo fatto tutto quanto molto veloce, perché Corto Botanico ti dà 96 ore, noi ne abbiamo utilizzate 24.
9: Anche meno, forse.
0: Perché ci piace proprio...
9: Perché siamo delle teste di cactus.
0: Sì! E adesso seri, per favore. Insomma, in queste 96 ore noi non abbiamo fatto niente per le prime 72, abbiamo utilizzato le rimanenti 24 per realizzare questo corto. Fino a che all'1:30 non abbiamo finito le riprese e siamo passati al montaggio.
9: Per il montaggio prendo la parola io e dico che è stato duro, stressante, divertente, perché comunque abbiamo anche doppiato mentre montavamo. Stressante anche nel doppiaggio, perché comunque è dato tutto, cioè qualsiasi cosa andasse bene, anche insomma... Se si sfanculava una parola, ma comunque andava bene, via, a posto, andiamo, e gas. E quindi niente, speriamo in questa fase, ci tengo a dirlo, di non aver fatto troppe cavolate, a quanto pare è piaciuto. Io posso dire che sono contento, anche perché ci state chiedendo di parlarne, e questo spero che sia un tentativo di successo, questo audio, e niente.
0: Volevamo dire che secondo noi la parola cavolate nel podcast di Nervature fa ridere. Per noi il rapporto con le piante è veramente qualcosa di vitale, ecco perché ci siamo basati sulle conferenze del dottor Stefano Mancuso e sulle conoscenze acquisite all'Università di Firenze di due nostri colleghi, un biologo e un agronomo.
9: A noi le piante ci garbano.
0: Sì, sì, ci piacciono un sacco. Però c'è un disclaimer da fare.
9: Ne abbiamo
0: uccise diverse, o meglio.
9: No, una.
8: Morti collaterali, insomma.
0: È vero.
8: Che volevamo uccidere.
0: Però delle piante è giusto che si sappia a Nervature che delle piante sono state maltrattate per fare questo cortometraggio.
9: Sicuramente maltrattate. Una è morta.
0: E P2
8: non è morta prima delle riprese.
9: Sì,
0: esatto. P2, per chi guarda il corto, quella che parla tutta così
9: non ce l'ha fatta.
0: Si è rotta a metà mentre cercavamo di trasformarla in una marionetta, ma il nostro attrezzista, ciao Guido, grande.
8: Guido, sei un grande.
0: L'ha sistemata, ovvero ha infilato un paletto nella base che era rimasta attaccata alla terra e la parte alta che si era staccata è stata infilata di nuovo dentro il paletto e così P2 ha potuto recitare. Il generale purtroppo è in gravi condizioni, non si sa se si riprenderà, stiamo tutti aspettando notizie. Le altre piante invece stanno bene, stanno nel giardino di casa di Lorenzo. Anche se insomma alcune sono tropicali, quindi non sopravvivranno poi al prossimo inverno, ma magari lì le spiantiamo. E
9: un grande applauso anche a tutti gli altri partecipanti che
8: facciamolo.
0: E possiamo dire un'altra cosa? Dai corti di Corto Botanico si imparano veramente tante cose sulle piante e sul rapporto che abbiamo con esse.
7: Non hai stoppato.
0: Mandiamo così il nostro saluto
8: Verde.
9: Un verde saluto a tutte le persone di Nervature e a tutte le persone che amano le piante, la natura e questo mondo. Quindi tutte le brave persone di questo mondo.
8: Viva il cinema!

0: Ed ecco quindi che rientro in voce con un enorme grazie alle ragazze e ragazzi di Ranco Film, davvero per questo divertentissimo testimonianza, davvero davvero molto, molto carino, sempre molto divertente sentire le voci di chi sta dietro, no? Alle varie manufatti o opere d'arte, perché questo sono. Quindi grazie davvero, siamo molto contente che vi siate prestate a questa micro, diciamo, intervista. Quindi direi però di andare avanti con la puntata di oggi.
1: E ecco quindi per arrivare in chiusura di questa puntata, sempre rimanendo nel tema, quindi di piante al cinema, per così dire, volevo solo chiudere citando il fatto che Sir David Attenborough, non so bene come si pronuncia il suo cognome, non l'ho mai capito, comunque, detta all'italiana Attenburg. Più chiaro così, molto meglio. Ha appena compiuto 100 anni, quindi quel signorone dai capelli bianchi che per anni ha fatto la voce della BBC e di tutti i documentari, cioè di tutti, di tanti, scusate, documentari della BBC. In cui appunto si parlava di piante, di animali, di funghi, di tantissima roba, beh, era proprio lui, Sir David Attenborough, e ha compiuto da pochissimi giorni 100 anni, quindi ci tenevo, diciamo, a citare questa cosa, perché è un po' un'icona, è un po' una leggenda, o perlomeno sicuramente lo diventerà, perché è riuscito comunque, vabbè. A parte lui, chiaramente lui era un po' il frontman, però in generale, ecco, la BBC è riuscita a avvicinare tante persone al mondo biologico, animale o vegetale o fungino che sia, tramite tutti appunto le loro stupende, appunto i loro video, i loro documentari. E a questo punto vi faccio sentire così, giusto per. Per ricordarci insieme che voce ha, un micro video in cui parla di.

Ed eccomi, tornata in voce, ecco sì, quindi ufficialmente è arrivata la fine di questa puntata in cui abbiamo parlato di piante al cinema, per così dire, diciamo via un'introduzione, un accenno, via uno sguardo rispetto a quello che può essere il racconto di piante o di esseri vegetali e di ambiente all'interno del cinema come forma d'arte. Bene, per oggi è tutto. Vi lascio con un'ultima canzone e questa è I Can Take It, Marcel Wallace. Ci risentiamo come sempre qui su Radio Wombat su Nervature lunedì prossimo, sempre alle 19. Rimanete connessi. Ciao ciao.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

giovanotto, giovanotto. Giovanotto senza scrupoli che le donne tutte vuoi, sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Lo sappiamo, sei bellissimo, se però dai retta a noi, stai tranquillo, lasci perdere e pensi ai fatti tuoi. Se non ci credi, ti metti in canottiera davanti a una specchiera e poi comprenderai che se ti guardi dai piedi fino al collo vedrai che sembri un pollo, puoi dirci come fai. Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi, sta tranquillo, lascia perdere, pensa ai fatti tuoi.

0: come fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba,
1: sì, sì.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 13,59 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Ed eccoci a Radio Contado, l'ultima puntata della stagione. Siamo in ritardissimo perché ovviamente abbiamo avuto dei problemi tecnici, perché non potevamo andarcene senza avere un blackout totale di no. Siamo qua e ora che cosa facciamo? Che chiamiamo? Ma siamo con voi.
2: Ma nonostante le tecnologie siamo con voi, tutte le tecnologie, vecchie, nuove, no? E quindi abbiamo la dama, la vostra Pamela
3: e la Grebano, ma siamo tutte e tre in diretta per questo finale di stagione, se ce la facciamo, perché come avete sentito siamo un po' già in vacanza.
1: Magari se ci volete dare un rimando, ci state sentendo? Dateci un segno. Potete scrivere a www.radiocontado@siberia.net oppure al pad della diretta, che è sul sito di
3: diretta.vado.li.
1: Esatto. Che ovviamente non funziona, perfetto. E
2: però, insomma, ci potete anche mandare un caro vecchio messaggino, che a questo punto sembra una cosa così desueta, però anche questo fa parte
1: dei preziosissimi nostri numeri di telefono. Che ci scriva, ci stai sentendo?
2: Dateci un feedback.
1: E abbiamo qua con noi già un ospite che si è puppato tutto questo disagio tecnico. Meno male che gli avevamo chiesto di venire in anticipo. Ci scuserai, Michael, ci scuserai, perché il primo argomento di oggi, ma ve lo anticipiamo, poi mandiamo un pezzettino musicale.
3: Esatto, perché visto che siamo in anticipo, ora vi sentite anche un brano musicale bellissimo, perché abbiamo fatto una selezione speciale per voi per quest'ultima puntata.
1: Meravigliosa. Ma di cui parleremo di trazione animale, perché come avrete capito siamo stanche della tecnologia, non la sopportiamo più, non riusciamo a farla funzionare. Capiremo se è più facile con gli animali.

0: E prima di passare all'intervista vorrei dedicare questa canzone a Christian del mercato di Piazza Tasso.
1: Bene, ci è piaciuta, devo dire, qua in radio, ma sentiamo, Michael, tu che sei un esperto di animali e di trazione animale, avevi mai sentito un canto così spumeggiante delle tue
0: No,
1: galline?
0: no, bellissimo.
1: Quindi lo vorrei rifare?
0: Proverò a farglielo fare alle mie.
1: Comunque, scherzi a parte, noi siamo qua perché ormai 2 sabati fa, o
0: Domeniche.
1: sabato, do domenica, 2 domeniche fa. Insomma, abbiamo assistito a questo corso, insomma, a questa giornata gratuita nei vostri poderi, in cui insomma, avete raccontato un po' che cosa vuol dire, insomma, lavorare proprio utilizzando la forza dell'animale invece che i grandi macchinari che di solito utilizziamo per lavorare la terra, quali sono i pro e i contro, le difficoltà che avete riscontrato, le bellezze e la fattibilità. Quindi, non so, raccontaci un po', cioè, innanzitutto come si fa? Uno piglia un animale e si mette a lavorare? No, immagino di no.
0: No, no, certo che no. Allora, io in realtà ho iniziato un pochino così. Siamo stati ormai quasi 10 anni fa con la Sofia, la mia compagna. Siamo stati in Portogallo tramite Wufer. E da questi ragazzi che usavano il mulo per lavorare nel campo. E noi ci siamo rimasti. Era la prima volta che vedevo dal vivo questa cosa e dissi, cavolo. Non è che ci vuole poi tutta questa fatica, no? Ho detto, pensavo peggio, invece sembrava abbastanza. E quindi mi è rimasta nella testa questa cosa fino a ormai 4 anni fa, che si prese una vitellina nuova e conoscevo un nostro amico che fa trazione animale, insegna trazione animale, gli dissi, guarda, stavo pensando di prendere un cavallo, volevo provare, e lui mi disse, guarda, io per tanti anni ho usato la mucca, prova.
1: Tu ce l'hai
0: Cioè,
1: già la
0: ce l'hai
1: mucca?
0: già le mucche prima di prendere un cavallo, quindi avevamo questa vitellina, abbiamo iniziato fin da subito, diciamo, di creare un rapporto, un contatto con l'animale per far sì che fosse un pochino più docile,
1: Perché magari, soprattutto la mucca, ma immagino
0: ecco.
1: anche con gli
0: Sì,
1: altri animali, non è che
0: non puoi
1: poi
0: andare di prepotenza, ecco. Cioè, la potenza te ce l'hai sicuramente meno, quindi
1: devi creare un
0: deve creare un
1: contatto di fiducia.
0: rapporto di fiducia soprattutto e lavorarci, la quotidianità, la costanza.
1: E come si crea questo rapporto?
0: È come se standoci insieme, accarezzandolo, facendogli carezze, facendoti sentire soprattutto, perché loro sentono le emozioni e se ti sentono arrabbiato e nervosito ti guardano un po' storti, si allontanano magari, quindi è bene. Serve a tutti e due questo lavoro di relazione, esatto. E abbiamo iniziato un po' un semplice comando di andare, di fermarsi, e abbiamo visto che in realtà si rispondeva molto bene a questa cosa, quindi, però era piccina ancora, quindi non avevamo fatto nessun lavoro, ecco. Poi nel tempo, piano piano, ci siamo procurati anche degli attrezzi, questo nostro amico ci ha seguiti e lui è un formatore riguardo alla trazione animale e abbiamo provato più nell'orto piccoli lavori tipo sarchiature, roba più leggera e abbiamo visto che è fattibile. Certo, se devi fare lavori grossi come può essere arare un ettaro di terra, magari sicuramente il trattore va più veloce, quello sì, però
1: Forse è proprio un'altra dimensione,
0: è
1: no?
0: un'altra
1: Cioè.
0: dimensione, cioè, poi puoi fare anche un ettaro, pigli una coppia di animali, li metti insieme, lavori, ci vuole un po' più tempo, ma lo fai. Però per lavori, secondo me, su piccola scala, con un'agricoltura familiare, un'agricoltura comunque più piccola, appezzamenti più stretti, terrazzamenti, roba che con un trattore magari è più difficile, con un animale che può essere una mucca, nel nostro caso, ma un cavallo, un asino, qualsiasi cosa, cioè lo fai tranquillamente e forse anche più veloce, cioè non c'è bisogno di buttare giù alberi per far posto.
1: Diciamo, l'animale passa in uno
0: Passa in uno
1: spazio.
0: spazio molto più piccolo.
1: Una domanda a livello di peso, l'impatto con la terra, forse anche quello è diverso
0: Quello è
1: rispetto.
0: diverso, certo. Sicuramente sul compattare il suolo l'animale lo compatta molto meno perché è molto più piccolo, penso massimo possono arrivare proprio i cavalli più grossi a 1 tonnellata, però cioè, non è che poggiano tutto il peso tutto insieme. E sì, quindi da un punto di vista di compattamento del suolo, da un punto di vista secondo me anche ecologico, se così possiamo chiamarlo, cioè un animale mangia quello che puoi autoprodurti sul terreno, può riprodursi, al contrario di un trattore, può darti latte, può darti carne, può darti trasporto se vuoi. Quindi sì, secondo me anche dal punto di vista ecologico se ne potrebbe parlare perché. Soprattutto se uno pensa a fare discorsi sull'autonomia, su. Eh sì, il trattore ha i suoi pro, però puoi andare in vacanza, ecco, con gli animali magari un po' meno.
1: Quello sicuramente.
0: Però sei comunque legato a tutto un sistema di sfruttamento, di. Insomma, sei dipendente dalla benzina, dal gasolio, quello che è. Quello sì.
1: Ma è una cosa che pesa tanto all'animale, secondo te? Cioè, ci vuole uno sforzo sia per l'animale che per la persona che guida o devono essere più persone? Come funziona un po'? Che so, si può una lavorazione.
0: Sì, no, secondo me. No, certo, la cosa è che deve iniziare piano piano, come un essere umano che va in palestra, non è che può andare e tira su 100 kg tutti insieme, ti viene un'ernia e torni a casa. Alcun animale inizi piano piano, gli fa fare lavori più leggeri, cioè deve mettere su una massa comunque muscolare. Cioè, un animale tende a essere pigro, magari a stare lì, che gliene frega a lui di lavorare come noi. Però mi sono reso conto che più la portavo fuori a fare cose, più comunque ti cercano, cioè vogliono fare cose. Cioè, ogni volta che passavo lì veniva lì alla rete, voleva uscire, voleva. Cioè, secondo me si sentono anche loro partecipi e gli fa piacere se hai un legame, appunto, una relazione di fiducia, di parità, ecco, ci vuole. Se lo tratti male, sicuramente non c'ha voglia di uscire fuori a lavorare, quello no.
1: Cioè, basta essere una persona con l'animale o bisogna essere in due, cioè, nel momento in cui poi proprio lavori, no? Cioè, tipo una sarchiatura o un.
0: E dipende, sicuramente essere in due aiuta per tanti lavori, poi dipende anche come è abituato l'animale, da quanto lo fa, col tempo magari si abitua, ho fatto anche cose da sole dove magari c'hai più margine di spazio, in caso magari nell'orto ancora andiamo in due, uno la tiene davanti, uno la tiene l'attrezzo dietro, almeno hai più meno possibilità di andare addosso alle piante o roba così, però. È fattibile anche, diciamo, nel tempo da soli, sì, quello sì. All'inizio essere in di più aiuta, sì. E aiuta anche secondo me noi, crea più gruppo, diciamo,
1: Vabbè, sicuramente più
0: comunità. È
1: divertente.
0: divertente, ma anche aiuta a stare insieme, che non è una cosa da poco.
2: Ma posso chiederti una cosa? Gli attrezzi che li agganciate all'animale, li avete costruiti voi? Che tipo di cose trascina?
0: Allora, in realtà il primo attrezzo che ha trascinato era una transenna stradale con cui abbiamo ricoperto dei semi, un campo d'avena, di favino, di orzo che avevamo seminato. Abbiamo semplicemente passato una transenna con un tronco per fare peso, l'abbiamo passato tutto il campo e abbiamo interrato il seme. Poi in realtà alcuni attrezzi ce li abbiamo trovati su internet in realtà.

0: però esistono.
1: Secondo me sicuramente Atelier Paysan ha
0: esatto,
1: qualche, no?
0: Sì. Quello sì, sto
1: progettino,
0: studiando, sì.
1: Certo.
0: Però esistono attrezzi moderni, più leggeri, anche per l'animale, fa meno...
2: Infatti ci incuriosiva, ma cioè è difficile reperirli però questi attrezzi, quanti ce ne sono a giro? Da dire io li sto cercando, non è così semplice trovare qualcuno che ce li ha.
0: No, non penso. Appunto conosco questo Roberto, che lui è un formatore di trazione animale, lui ha un po' d'attrezzi, conosce un po' di gente in giro perché lui gira un po' per fare lezioni e cose. Però sì, trovare attrezzi non è semplice, cioè trovi roba vecchia, cioè roba moderna, qui ne trovi poca. O invece in altre parti del mondo...
1: Scusa, cosa intendi per moderna? Cioè dell'inizio del Novecento, no? Di quando? Moderna...
0: Moderna, che ancora oggi sviluppano attrezzi e vanno migliorandoli, sì, esatto.
3: Quindi cioè, diciamo che è una cosa che non va più in voga ormai da anni,
0: sì.
3: Però c'è qualcuno, oltre a te e a questo Roberto che ancora la pratica, e qualcuno che costruisce degli attrezzi
0: sì.
3: Rivisitati anche in fase più
0: esatto,
3: attuale.
0: Sì.
3: Tu porti una mucca nell'orto, ma non te le mangia le cose? Non è golosa?
0: All'inizio magari un pochino ci prova, con l'abitudine. Però comunque prima di portarla fuori è bene che abbia mangiato, cioè non è che vai giù, prendi, la porti fuori, inizi a fare le cose. Cioè c'è tutta una preparazione, l'animale deve aver mangiato, deve essere tranquillo, lo porti fuori, inizi piano piano, lo fa camminare. Poi nel tempo comunque capisce che fuori quando è a lavorare non si mangia e non mangia. Sì, sì. Quindi
3: anche lì è tutto uno studio e poi una preparazione,
0: esatto,
3: non è
0: sì.
3: Come un trattore si deve riscaldare no?
0: Sì.
3: Prima di mettersi in moto, l'animale ha bisogno di una sua
0: di concentrazione. Sì.
3: E quali sono, oltre alla mucca, gli animali da lavoro potenzialmente?
0: Cavalli, asini, muli, cioè chi usa, in India usano gli elefanti, i cammelli, ce ne sono tanti, qui per il clima penso bovini e equini, cavalli, asini, muli, sì. Per portare la legna nel bosco, per trasportare carichi.
3: Ma c'è magari qualcuno più indicato per tipologie di lavoro secondo te? Tipo immagino magari legna nel bosco, magari non è che mi ci immagino proprio una mucca.
0: Sì, dipende, poi anche lì ci sono mucche più piccole, più grosse, però più o meno diciamo che certo fare un lavoro di aratura a un asinello piccino magari poverino, cioè la potenza comunque anche proporzionata al peso dell'animale, quindi uno guarda anche quello, però sì, perché no, puoi andare in un bosco con una mucca, legargli un tronco e tirarlo fuori dal bosco senza dover pulire o farti strada, ecco.
3: Bene. E la giornata in sé per sé com'è andata? C'era un po' di interesse, c'è stato un po' di partecipazione?
0: C'è stato avvenuto un po' di gente, ci siamo visti lì la mattina perché iniziava a essere caldo, per non fare troppo tardi. E abbiamo iniziato facendo due chiacchiere con questo Roberto e poi appunto per approfittare delle ore fresche siamo andati subito nell'orto. Prima abbiamo tirato fuori la mucca, abbiamo fatto una passeggiata, si è legato un piccolo tronco, si è fatto un po' su in giù col tronco per farla riscaldare e poi siamo entrati nell'orto, siamo passati con un piccolo sarchiatore, siamo andati leggeri giusto per pulire dalle erbe, in mezzo alle file di pomodoro, siamo passati in mezzo alle zucchine, fagiolini e poi abbiamo messo anche un rincalzatore e siamo passati nelle file di patate. Per rincalzare le patate e poi dopo abbiamo montato una treggia che è una sorta di slitta fatta di legno e siamo andati in un campo lì vicino, abbiamo fatto un carico d'erba che avevamo tagliato prima la mattina e l'abbiamo portata lì tutto in 2-3 ore, quindi...
2: Ma quanto spazio gli serve? Cioè quanto spazio dovete lasciare tra fila e fila perché lei ci passi?
0: Allora, le patate, i pomodori sono lasciati un po' più larghi anche per il fatto dopo ci si entra male noi a raccoglierli. Però tipo le patate sono a 90 centimetri e l'avevamo messe larghe per sicurezza.

0: Insomma, potevano essere forse anche 80, sì.
1: Quindi passa in posti molto stretti, eh?
0: Sì, e il cavallo passerebbe in posti ancora più stretti, perché la mucca ha un passo più aperto,
1: Sì.
0: sì. Invece il cavallo cammina con le zampe una davanti all'altra, quindi cavalli, asini
1: Beh,
0: vanno in
1: anche
0: file ancora più,
1: l'asinello, no?
0: ancora più strette, sì.
1: Sì.
0: Per
1: Sì, infatti
0: esempio
1: l'asino
0: per un
1: anche.
0: orto, un asino, cioè, fa un lavoro, secondo me, perfetto, cioè, non c'è bisogno di...
1: Sì, l'asino pratica anche sentieri molto, molto
0: Sì,
1: stretti, quindi.
0: sì.
1: Bello.
2: Beh, noi ti ringraziamo, è stato molto interessante.
0: Grazie a
2: E
0: voi.
2: speriamo, insomma, se qualcuno che all'ascolto è interessato a
0: Sarebbe
2: sapere di
0: bello,
2: più di
0: sì.
2: idrazione animale, ci scriva a radiocontatto@insiberia.net e noi avremo il permesso di dare il tuo contatto, Michael, va
0: Sì, a
2: bene?
0: voglia, sì,
2: Bene,
0: volentieri.
2: così anche per scambio di informazioni o per gioire di queste cose. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Vi mettiamo un altro bel pezzaccio musicale. Cosa ci proponete ora?
1: Il prossimo brano anticipa il nostro prossimo ospite e abbiamo dato un po' un'accelerata perché questi problemi tecnici ci hanno portato via un po' di tempo e quindi salutando Michael introduciamo Cafisguè con Caffè.
3: Caffè Sguè è

0: is grand, nelle scelte caffè. Sai com'è, è per sveglio di te. Caffè is grand, nelle scelte caffè. Sai com'è, è per sveglio di te.
1: Alla mattina ne bevo una decina, nel pomeriggio faccio anche peggio, poi la sera ne bevo una betoniera, tutta la notte ne tengo una

0: square,
1: capisco,
0: beve sempre il caffè,
1: sempre il caffè,
0: sai com'è,
1: sai com'è,
0: è più sveglio di te, caffè square,
1: caffè
0: beve sempre il caffè,
1: sempre il caffè,
0: sai com'è,
1: sai com'è,
0: è più sveglio di te,
1: caffè
0: square,
1: caffè
0: beve sempre il caffè,
1: sempre il caffè.

0: com'è, è più meglio di te.
1: Giorgio!
0: Caffè sguè, dove sempre il caffè.

0: E come avrete capito, era Caffisguè che introduceva il nostro prossimo ospite. Si tratta di Frank, una figura, una persona che si presenterà da sé da qui a breve. Frank, ci sei? Mi senti? Buonasera
1: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
0: e benvenuto alla nostra trasmissione Radio
1: Grazie.
0: Contado.
1: Grazie.
0: Frank, l'abbiamo intercettato in questo percorso che stiamo portando avanti rispetto al tema dell'antipsichiatria, che un po', ci vede intercettare pezzi di comunità che in qualche modo, offrono delle opportunità, degli strumenti o comunque degli spazi, dei contesti in cui, in qualche modo le, difficoltà, psichiatriche più o meno accentuate, più o meno dichiarate o conclamate, trovano contesti sia di ascolto, sia di espressione, sia, perché no, anche di sfogo. Ecco, Frank, vuoi raccontarci un po' tu, rispetto a questa funzione molto antipsichiatrica, ecco, che noi stiamo cercando di intercettare nei diversi territori, come ti collochi? Intanto, tu, dove sei fisicamente e cosa
1: Allora,
0: fai?
1: io sono di Prato, nello specifico Montemurlo, e appunto sono capitato, tra virgolette, in questo contesto per vicissitudini appunto di eventi. La prima di tutte è che comunque io sono un musicista diciamo da generazione, perché anche mio babbo è musicista, quindi mi ha trasmesso la passione. E negli anni appunto ho sempre suonato in tutte le situazioni, in vari contesti, fino a che poi a un certo punto c'è avuto un mio musicista, per l'appunto, che lavorava come OSS in una struttura, quindi mi ha detto perché no, se mandava di perché comunque già avevo dei contatti con i suoi ragazzi, perché mi capitava che magari me li portava nelle mattinate che era a giro, così me li portava a trovarmeli, che appunto io ho la fortuna di avere questo magazzino a Montemurlo, che è una sorta di art factory, ovvero uno spazio dedicato principalmente alle arti, quindi noi si fa musica, arte terapia, teatrino, anche un po' di tutto all'interno di questo spazio. E niente, iniziando così, quasi per, ora non dico per scherzo, neanche per gioco, dico proprio per sperimentare con dei ragazzi, ho visto che sia io che gli operatori, che i ragazzi stessi, che si trovavano bene nel tipo di attività che si andava a fare insieme. E allora da lì nulla, poi ho intrapreso una triennale di musicoterapia, giusto per avere la certezza di quello che stessi facendo fosse effettivamente corretto o in linea con quello che poteva essere un percorso anche di guarigione, tra virgolette, insomma, come dire, un percorso, cioè se stavo facendo bene quello che stavo facendo. E quindi niente, dopo questa triennale, che per fortuna mi ha solamente confermato quello che stavo già facendo, quindi insomma, diciamo, un po' a livello di empatia, è un lavoro che mi sono trovato addosso, che mi veniva bene, e poi appunto con degli insegnanti, dei professori, ho affinato certe tecniche, insomma, certe dinamiche. Principalmente noi si fa musica con tutti i ragazzi che mi vengono a trovare appunto nei laboratori, e la musica, appunto, essendo un ampio spettro, sicché ci sia cantarla, suonarla, scriverla, ma anche ballarla oppure andare ad ascoltarla, c'è tutto un insieme di cose, anche l'aspetto tecnico, tipo dei ragazzi che magari sono proprio affezionati alla strumentazione, quindi magari sono proprio mixer, casse per fare DJ oppure per creare canzoni, è tutto insomma un indotto in questa direzione.
0: Diciamo che un po' le tue competenze ti rendono molto versatile, nel senso che ti trovi
1: Sì.
0: sia a ballare che a suonare che a
1: Allora,
0: comporre,
1: guarda,
0: no? Se ho
1: purtroppo
0: capito bene.
1: la
0: O ci sono
1: danza.
0: anche altre
1: Allora,
0: persone assieme a te a gestire questo progetto?
1: principalmente sono io, e ora negli ultimi anni ho avuto la fortuna che ho il mio cugino, praticamente, che è un ragazzo di 27 anni, cioè ora è cresciuto, sono 27, però quando ha iniziato, già 3-4 anni fa, lui ha iniziato a fare il producer, quindi a registrare, sempre a scrivere pezzi, eccetera, fino a che poi, essendo lì tutte e due insieme, è capitato che mi sono venuto anche a me a fare dei laboratori dei ragazzi molto giovani, e quindi gliel'ho passati a lui naturalmente, perché è più giovane, quindi anche i generi musicali più moderni sono più inclini verso, cioè diciamo la comunicazione tra i giovani è più immediata,
0: Certo.
1: mentre tra noi comunque siamo una generazione più vecchia e cioè, mi trovo magari meglio con le persone. Cioè, anche perché a livello di storico musicale, cioè io magari ti conosco roba più vecchia che conoscano anche degli utenti di una certa un'età più avanzata. Magari roba dei giovani è più difficile entrare in risonanza non conoscendo spesso i cantanti di Amerika.
0: E questo Caffis Guè che ci hai consigliato, insomma, che poi tra l'altro volevo anche dire che il nostro trade union, il punto, il nodo della rete che ci accomuna è Lorenzo Maso, che è lui che mi ha fatto sentire Caffis Guè e quindi poi di
1: Grande.
0: conseguenza anche conoscere te, questa anche la bellezza, no, della rete che si
1: Certo.
0: intreccia. Ma il Caffis Guè fa parte della schiera giovanile o della schiera, insomma, di
1: Allora,
0: Teo? O sta a metà metà.
1: lui diciamo sarebbe adatto per il mio, cioè glielo potrei passare a mio cugino detto tra di noi. Però ormai siccome da tanto che lui si lavora insieme, quindi siamo squadra io e lui, quindi noi quando ci vediamo o scriviamo pezzi, perché poi lui è uno dei pochi che ha messo le canzoni online.
0: Certo, sì, le
1: E
0: abbiamo
1: quindi
0: trovate su YouTube.
1: sì, lui. Tra l'altro poi casino perché poi gli account non ce l'aveva neanche lui, ma li avevano dei suoi amici che hanno perso le password, che le canzoni sono sull'internet così in libertà.
0: Sì, non era proprio voluta, non è stata pensata così.
1: No, lui sì, allora, perché cioè ogni ragazzo ha dei punti forti, dei punti deboli, delle caratteristiche, eccetera. Cioè Niccolò, questo ragazzo avete sentito, lui è fortissimo dal vivo, ma qualcosa di incredibile, perché io mi sono fatto appunto delle scene insieme all'associazione e tutto, e quindi ho avuto io il compito di preparare una sorta di spettacolino da fare con tutti i ragazzi. E Niccolò è uno che non solo si era pubblicizzato, aveva portato tipo, più di 50 persone, tutti amici, ragazzette, eccetera, ma sul palco c'ha un mostro da palco, proprio, cioè, ha tutte le caratteristiche per intrattenere il pubblico al meglio, è proprio un fenomeno da questo punto di vista.
0: Certo, abilità nascoste, no?
1: Sì,
0: Magari.
1: no, perché comunque è uno molto irruento, sfacciato, quindi no, non si vergogna, c'ha tutte le mosse giuste imparate dai cantanti che vede in televisione, sicché è uno spettacolo.
0: Invece l'altro brano che ci hai
1: Allora, l'altro
0: consigliato
1: brano
0: di
1: che ho
0: chi
1: consigliato
0: è?
1: invece, guarda, questo è un
0: Jet
1: sì, è un ragazzo che si chiama Eno,
0: Jeter.
1: e lui invece ha iniziato a lavorare con il mio cugino, quindi ho voluto prendere un artista, diciamo. E al mio cugino si chiama Luca e niente, quello è un altro brano, un altro modo di lavorare, perché comunque generi musicali non tanto troppo distanti, poi delle volte capita anche che si fanno dei video, piccoli video con questi ragazzi, insomma tutte attività incentrate sulla musica, l'espressività e comunque fare una cosa che ti fa stare bene, sì, ma anche ti dà la possibilità nel mondo esterno di entrare, perché comunque tipo, io vedo in Cafis Gue. Questi video gli servono anche per comunicare, cioè lui se deve, vuole conoscere un ragazzo, così, comunque è un ragazzo molto intraprendente, se cioè, vuole conoscere gente, lui c'ha già il biglietto da visita, cioè gli fa, oh, io sono questo, vamo a guardare su internet, ho più di 7.000 visualizzazioni.
0: Certo, succede anche noi con Radio Contado, quando vogliamo conoscere qualcuno, diciamo, oh, guarda che io faccio parte della redazione Radio Contado, mica. Cioè, e quindi certo, i biglietti da
1: Esatto, il
0: visita sono
1: curriculum.
0: fondamentali, no?
1: Certo,
0: Per connettersi con certi, sì, comunque con
1: sì,
0: persone, con
1: con gente
0: gruppi
1: di esatto, del tuo
0: affini.
1: interesse, esatto, sì.
0: Ecco, perché poi anche questo è l'intento di tutto
1: Certo,
0: questo dispendio di
1: sì.
0: energia, no? Di
1: No, no,
0: cercare
1: anche
0: di
1: perché
0: costruire
1: esatto.
0: connessioni, questa cosa tu vedi che è efficace.
1: Certo, più che altro perché ti dà dei mezzi per entrare in comunicazione con gli altri. Cioè, l'esempio appunto è la musica in questo caso, cioè se lui canta non gli vieta nessuno di entrare a far parte di un progetto che sta facendo musica, dei musicisti lui può cantare, quindi è un, come dire, imparare una lingua per poter comunicare con tutti coloro che parlano quella lingua. Infatti io, cioè, appunto in questo magazzino mi capita di ragazzi di tutte le nature, ora sia con problemi o senza problemi, diciamo, generalizzando così. Però li vedo che comunque tra di loro parlano tranquillamente, cioè poi della serie. Per me che li registro spesso e volentieri non c'è alcuna differenza tra i normodotati e i ragazzi con problematiche. Quindi cioè, non, è tutto un tutto un mondo. Io c'è una frase che ho attaccata a distanza, che è molto bellina, che dice: le uniche persone normali sono quelle che non si conoscono a fondo.
0: Certo. Certo, beh, fine... questo è un tema che emerge spesso in questi incontri, certo, che noi abbiamo iniziato a fare rispetto al tema dell'antipsichiatria, cioè in realtà la compatibilità con la comunità è data dal fatto che la normalità non esiste, ognuno di noi ha delle problematiche e trovare dei contesti in cui queste problematiche non debbano essere rimosse, ma proprio possano trovare spazio e significa potersi dare l'opportunità di prendersi cura gli uni degli altri, no?
1: Certo. Oltretutto, cioè io mi rendo conto, vivendo questi ragazzi, che in un contesto attuale di intrattenimento soprattutto, sarebbero perfetti tutti, con le loro caratteristiche, a intrattenere in maniera molto spontanea. Cioè ora vedo, ci sono anche altre società che stanno lavorando con i ragazzi con problemi, eccetera. Però cioè, gli viene, alcuni di loro hanno una simpatia talmente, cioè, talmente pura, come dire, senza filtri, che ti fanno buttare via. Cioè, sono proprio degli intrattenitori nati, da certi punti di vista, perché hanno questa naturalezza che delle volte, come bambini, via. Cioè, quella naturalezza che ti fanno fare delle risate delle volte che non ti aspetti, hanno delle uscite incredibili.
2: Senti, ma una curiosità che avevamo era da un punto di vista più burocratico, tra virgolette, cioè questi laboratori come nascono, nel senso che partecipi a dei bandi, sono delle cose comunali, regionali, cioè com'è che riesci a attivare questi laboratori, perché sappiamo che di solito non è che proprio diano questi grandi soldi a laboratori del genere, diciamo.
1: Allora, dipende le varie associazioni come sono impostate. Allora, ci sono appunto quelle associazioni dove, diciamo, nella retta della struttura ci sono delle attività collaterali da fare. Quindi poi ogni utente va a scegliere quelle che più gli interessano e quelle che gli risuonano. Quindi magari ci può rientrare il laboratorio di musica, come ci può rientrare un'attività sportiva o cose di vario genere. Altrimenti spesso mi capita che proprio i ragazzi me le chiedono e quindi insieme alle famiglie, niente, si fissa un calendario di laboratori e si procede così, pari passo, proprio come delle lezioni di musica che uno può prendere, poi andare a segnarsi a fare dei corsi, ecco.
0: Bene, beh, anche questo è interessante, no? Che comunque all'interno delle rette che vengono date alle strutture ci siano anche delle quote, no? Per partecipare a, certo, a qualcosa, poi vuol dire che questo qualcosa va fatto all'interno di contesti che devono sensibilizzarsi, no? Perché sennò certo, è ovvio che se tu non hai posti dove rivolgerti, quei soldi magari rimangono anche là, no? Non vengono spesi.
1: O magari vengono spesi, magari non che il ragazzo è contento di spendere, perché magari va a fare delle attività che non gli piacciono. Io invece, per dire, la mia soddisfazione è che spesso e volentieri i ragazzi, soprattutto che vengono da soli, magari ci danno la libertà anche di andare a giro in autobus, eccetera, ma arrivano molto prima.
0: Certo.
1: Cioè proprio anche una o due ore prima delle volte, ma se arrivava un po' prima, tanto mi fa piacere, sa che qualcosa bello.
0: Certo, anche questo è un classico, no? Che comunque quando diventi un punto importante, un po' prescinde, no? L'azione in sé, perché è un posto in cui si sta bene, a prescindere da quello che si fa, questo è anche un bellissimo rimando.
1: Un'altra cosa bella, guarda, mi è capitato l'altro giorno, c'è un ragazzo che mi viene e lui suona la chitarra. E la porta sempre, non si, anche se spesso e volentieri non la utilizziamo, e delle volte anche quando l'utilizziamo magari si usa una chitarra mia, se gli ho detto guarda, se vuoi puoi non portarla, e tanto ce l'ho io qui gli strumenti, e lui mi fa no, io lo porto perché a giro quando trovo gente che mi veda con la chitarra c'ho già un argomento per attaccare bottone con la gente, capito?
0: Certo.
1: Anche questo mi ha fatto riflettere quando glielo dicevo, comunque è uno scomodo perché la chitarra con la custodia rigida si porta tutto, invece no, mi ha proprio detto no, mi serve proprio a giro perché a me l'attacco bottone con la gente, che
0: certo,
1: c'ho un pretesto.
0: Che tra l'altro, come questo è stato anche un pretesto di Fabrizio De André, nel senso che io in uno dei numerosi documentari che ho visto su di lui, proprio è lui che dice testualmente questo, io nelle serate e ho iniziato a suonare la chitarra così, per cercare di rimorchiare donne, uomini, cioè persone con cui dialogare, certo. Cosa che non mi veniva particolarmente facile, invece suonando era un po' una...
1: Sì, c'hai già un appiglio, via.
0: Questo per dire appunto, sempre chi è normale, chi è no, psichiatrico,
1: ma guarda, siamo tutti diciamo uguali, così, no? Diciamo così, la fortuna a questo mondo è di avere una passione, qualunque essa sia. La forte passione poi ovviamente ti porta a aggregarti con persone che hanno la tua stessa passione. Quindi ora io, nel mio caso, io ho la fortuna di essere un appassionato di musica, infatti sono un po' l'istrumentista, sono tanti strumenti, colleziono, insomma, diciamo la mia vita è incentrata sulla musica, il 99%. Quindi anche a me mi capita, quando vai a giro e parli con gente, se entri in quell'argomento lì, in un secondo ti ritrovi a essere amico di queste persone, a parlare come se ti conoscessi da tutta
0: certo,
1: la vita.
0: Certo, ma è proprio questo, è il minimo comune denominatore delle passioni,
1: esatto.
0: Perché...
1: per le passioni, qualsiasi se siano, potrebbe certo. Essere la pesca, le moto, le macchine d'epoca, no?
0: Certo.
1: Non c'è, l'importante è avere la fortuna di avere passione, perché purtroppo la passione è una cosa che, cioè, ti si deve attaccare addosso, non è una cosa che uno può indursi.
0: Come ti capisco, caro Frank. Senti, allora, niente, io lascerei spazio a questo secondo brano che tu ci hai inviato, di Jet Jetter, prima
1: sì,
0: di...
1: Eno.
0: E prima di salutarti, comunque ti invito al prossimo incontro che ci sarà sul tema dell'antipsichiatria, dove ci sarà anche in visione un documentario su Mark Fisher. E che comunque, di cui uscirà la locandina, ti inoltrerò la locandina, e che sarà alla Casa del Popolo di Grassina il 9 luglio per continuare appunto questi discorsi sul territorio, nei contesti del territorio che possono e sono, ma di fatto già contesti accoglienti, per permettere appunto in connessione diversi nodi di una rete d'aiuto a questo tipo di problematiche. Ti ringrazio molto.
1: Ci mancherebbe, grazie a voi per la possibilità, insomma, di questa chiacchierata.
2: Grazie.
0: Grazie, ci aggiorneremo, non escludiamo di risentirci. Grazie mille.
1: Speriamo,
0: Frank.
1: Vai, spero di venire a trovare anche una volta.
0: Grazie, ti aspettiamo in Piazza Tasso al nostro mercato.
2: Ci aiuterai sicuramente con la gestione del mixer, penso.
1: Perfetto.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie infinite, a prestissimo. Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Sai perché si valgono i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. Yeah,

con amore in quella casa piccolina. Come hai fatto, mia cara mamma? Come hai fatto? Per me sarebbe come morire. Infestato d'odio, ho visto l'amore di papà marcire. Come quando da piccolino.

0: fantasmi,
1: dei fantasmi.
0: T'han cullato da bambino, t'han guardato da vicino. Ti hanno detto ti amo, ma lo stesso ti rovino.
1: Ti amo.
0: La mamma pensa ancora che l'Europa l'ho vista in solitario. Ma
1: no.
0: I miei fantasmi direbbero il contrario.
1: Tutti quanti.
0: Ho fatto il bagno in tanti mari in giro per la Francia.
1: Tanta roba.
0: Ho conosciuto tante madame baciate sulla guancia.
1: Stupendo.
0: Ho provato

0: dovessi morire.
1: Vaffanculo.
0: La vita è infinita, la vita senza vita. La vita è infinita, la vita senza vita.
1: Sai perché si varcano i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. La vita è infinita, la vita senza...
2: E senti che pezzacci in questa ultima puntata della stagione numero 8 di Radio Contado.
3: Che roba.
2: Guarda, è quasi uno smacco, perché non riusciamo per un pelo a arrivare alla puntata 200, perché questa è la 195.
4: Per un pelo, insomma, diciamo che ci vorrà un altro anno per arrivare alla 200, conoscendo i nostri ritmi, però...
3: No, diciamo, dai, secondo me entro la fine di quest'anno
2: ce la possiamo fare. Con le nostre griottose guadagniamo puntate. L'abbiamo fatto apposta per guadagnare puntate. Ma allora, non poteva mancare ovviamente in conclusione di stagione il nostro tema più caro di tutti quest'ultimo anno.
5: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
2: Esatto, parliamo ancora tristemente una volta di TEA, perché cosa succederà? Il prossimo mercoledì 17 giugno, purtroppo, siamo arrivati alla votazione definitiva al Parlamento europeo, quindi a Strasburgo, proprio sulla questione TEA, quindi accettazione TEA, e sembra, cioè la proposta, diciamo, alla fine per ora passerebbe in toto, cioè passano le TEA, passa la non tracciabilità, passa la non etichettatura, passa tutta la storia dei brevetti, insomma una debacle completa. Però vediamo, non è ancora detto nulla, perché appunto la votazione non c'è ancora stata, anche se sembra che comunque, diciamo, la tendenza sia molto propositiva, sono tutti molto felici, ovviamente combattiamo come sempre il cambiamento climatico, eccetera eccetera eccetera. Però niente, noi puntiamo comunque al fatto che sono stati presentati vari emendamenti da alcuni gruppi, diciamo, più verdi tra virgolette, e la questione, mi sa, proprio a livello burocratico sarebbe che se qualcuno di questi emendamenti passa, loro sono obbligati a bloccare e a tornare indietro sull'iter burocratico, e quindi si ripartirebbe un po' indietro, e quindi, diciamo, non è che non sarebbe proprio un blocco, però insomma si romperebbe molto le scatole. E quindi appunto all'interno di questi emendamenti penso sia stata messa proprio tutta la questione quantomeno dell'etichettatura e della tracciabilità, che potrebbe essere effettivamente una delle poche cose su cui far leva per bloccare tutta questa tristissima tiritera. Quindi noi attendiamo, non immobili, perché ci muoveremo quantomeno con dei volantinaggi alla nostra amata COP, come avete sentito dallo spottino, perché comunque COP, differentemente, come abbiamo già detto varie volte, dai primi anni 2000, a questo giro ha accettato di buon grado tutta la questione TEA, non avvisando ovviamente minimamente consumatori né nessuno. All'inizio è stata molto zitta, testa bassa, poi alla fine però sappiamo che comunque è propositiva al riguardo, e quindi ci interessa comunque quantomeno che i soci e le socie siano a conoscenza di tutto questo.
3: Si informino.
2: Poi rilanciamo, anche se non so se da Strasburgo ci ascoltano, comunque diciamo se qualsiasi agricoltore, agricoltrice, cercatore, cercatrice di semi in tutta Europa ha tempo e voglia, il 16 giugno è stata lanciata quindi, diciamo, una manifestazione davanti al Parlamento, e per chi è più interessato può leggere sul sito di Crocevia quali sono tutte le varie associazioni che per ora hanno già dato la loro adesione. Ovviamente c'è tipo anche la Confederazione Paysanne, poi appunto c'è il centro di Crocevia, insomma sono molte le organizzazioni da tutta Europa che hanno fissato questo appuntamento per far sentire in ultima istanza, diciamo, la voce, e vediamo cosa succederà. Poi come minimo, chissà, magari lo rinviano per l'ennesima volta, ma siccome siamo già nell'estate ci sta che invece colgano la palla, perché comunque l'estate
4: di solito
2: più disattenti quando vogliono far passare qualcosa.
4: In Italia era giugno, vedi
2: come Red Decreto siccità, di cui nessuno si è accorto di nulla. Comunque vabbè, noi staremo a vedere. E nel frattempo però cosa succede adesso in radio, perché ora vi lascio, smetto il mio pippone e vi lascio ascoltare un piccolo pezzo teatrale che in realtà noi abbiamo già mandato in onda, ma è andato in onda su un ponte radio, e siccome sappiamo benissimo che voi pessimi ascoltatori, ascoltatrici di radio Contado, non ascolterete mai i ponti radio, rimandiamo solo per voi In onda adesso la banana aumentata, era un piccolo spettacolo non pensato in maniera radiofonica, ma che abbiamo provato un po' a riadattare con le nostre scarse doti attoriali. Era uno spettacolo creato in origine dal Teatro Contadino Libertario, che abbiamo riadattato e con l'aiuto del Ruvido abbiamo provato, diciamo, a trasformare in una prima prova di versione radiofonica. Andrebbe un po' sistemato, ma per voi, visto che è fine stagione, visti i nostri tempi biblici, intanto ve la mandiamo così. E quindi niente, buon ascolto, cara.
3: Buon ascolto.
5: Ormai più di 20 anni fa, il tentativo da parte del capitale finanziario di appropriarsi dell'intero genoma con gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, almeno in Europa, fu stoppato dai movimenti ambientalisti supportati dal marketing politico dei sindacati agricoli e dal marketing economico, vendita di prodotti OGM free, messo in opera dalla grande distribuzione organizzata. Oggi, quello che allora fu messo alla porta sta rientrando dalla finestra. Il nuovo attacco alla privatizzazione del genoma attraverso i brevetti sulle piante di interesse agricolo sta proponendo una deregolamentazione alla normativa vigente in materia di OGM per i nuovi gioielli della biochimica molecolare, NBT, New Breeding Techniques in Europa, TEA, tecniche di evoluzione assistita in Italia. Le nuove piante ingegnerizzate si sostiene che non siano OGM in modo del tutto strumentale e antiscientifico, e si sta di nuovo tentando di aggirare il principio di precauzione attualmente in vigore, evitando il dibattito pubblico. Questa volta i grandi sindacati agricoli applaudono. La grande distribuzione organizzata guarda da altre parti, l'informazione tace e la politica non interviene, fingendo di ignorare la questione ed evitando ogni responsabilità. Secondo i proponenti, sostenuti da una parte della ricerca accademica, a sua volta sostenuta economicamente dal capitale finanziario delle multinazionali del settore sementiero, i colossi Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF e Corteva in primis, sono già pronti con più di 150 brevetti per invadere il mercato europeo. È pronta, ed in alcuni contesti è già in atto, una strategia di mistificazione e di vero e proprio inganno all'opinione pubblica, con falsi proclami che parlano addirittura di maggior sostenibilità, efficienza e aumento delle caratteristiche positive dei vegetali geneticamente modificati. Deregolamentare significa libertà di coltivazione diffusa e nessun obbligo di tracciabilità. Non sapremo se quello che mangeremo sarà OGM oppure no. Vecchia storia, disagi e rischi per tutti e vantaggi per pochi. Dimenticavo, una parte del testo di questa pièce, portata interamente da uno dei personaggi, è completamente estratta pari pari da uno dei programmi di propaganda dell'ETEA, ottenuta con il nuovo metodo CRISPR-Cas9, che ne vanta i meravigliosi vantaggi. Come ormai spesso avviene, la realtà supera abbondantemente anche la più distopica immaginazione.

0: No, no, no. O dove mi metto? O dove mi metterò? Ma qui è tutto fradicio. Ma Madonna, se non si rimette sto tempo, meno male, stamani c'è il sole, ma l'è venuta un po' e via l'acqua. L'è tutto bagnato. Via, mi metterò al sole, dai. Dai, dai, mettiamoci al sole, vai. Almeno ci si riscalda un pochino, dai. Che giornata, guarda, io ho una cassetta giusto giusto per poggiare il culo perché sennò mi mangio. Allora, ai ai ai, anche sta mezza giornata è finita, dai, vai, avanti, avanti, ancora qualche ora e poi arriva la sera, tanto fa buio presto, almeno mi riposo, c'ho da leggere, guarda, via. Però sono contento, guarda, sono contento perché sta avvenendo un bel lavoro, mi piace, guarda, sta avvenendo pulito per bene. La terra la si scioglie, è friabile, viene un orto meraviglioso. Guarda, se si va avanti così, viene una bella semina. Oh, finalmente. Allora, via, mangiamo un po'. Ecco il cestino. L'ho preparato io ieri sera, però io mi piace sempre sorprendermi. E dentro, vediamo che c'è dentro. C'ho una fame. Madonna, è fame, c'ho. Via. Oh, guardiamo un po'. Allora. Senti il profumo, il pane. Che pane, che pane, questo è il pane nostro, pane fatto da noi nel nostro forno a legna, cotto con la legna nostra, con il macinato, il mulino nostro, il grano nostro. Oh, questo sì che è il pane come si deve. Senti i miei pani che non sanno di nulla, che vendano. Senti come è questo, senti il profumo. Poi che c'è, vediamo, vediamo lì dentro. Eccolo lì, con il pane ci vuole il formaggio. Ma senti il profumo, questo non è formaggio, questa è una poesia. Ma senti, oddio, non ci ho nessuno a farglielo sentire, me lo annuncio da me e godo. Questo sì che è il formaggio. Oh, formaggio fatto con il nostro latte, delle nostre pecore, ovviamente. E poi dopo il pane e il formaggio che si mangia? C'è un po' di frutta, via. Ci ho messo una mela, eccola lì. Questa è una mela del nostro Meleto. Guarda come è rossa. Bella, profumata, senti il profumino c'ha sta mela. Quelle si comprano non sanno di nulla, ma senti sta mela, sì, magari c'ha il bao, ma che vuol dire? Questa è una mela meravigliosa. Tutta roba nostra, tutta roba nostra, dall'inizio alla fine. Sì, però che palle, sempre la stessa roba, eh. E si mangia sempre la stessa roba, sì, l'è nostra, l'è buona, ma l'è sempre ella, eh. Porca miseria. Ma io mi sono fatto una sorpresa oggi. Guarda, guarda, guarda. Guarda che c'è qua. Eccola là. Una banana. Una banana. Senti il profumo, senti, senti, senti. Profumo di terre lontane. Che meraviglia, questi profumi da noi non ci sono. E poi, guarda il colore, un colore di una frutta gialla, così gialla, che aveva visto una frutta gialla delle nostre? Io non l'ho mai vista. Guarda il colore di sole esotico. Oddio, ieri sera era gialla. O come mai? Eppure l'ho messa dentro ieri sera, l'ho rinvoltata, era gialla. Ora diventa nera. O questa? La profuma, sì, insomma, però la non è più gialla. Mo. E ora? O chi c'è laggiù? Madonna, o si può stare in pace nemmeno a mangiare? O chi l'è quella? Sì, guarda, la vedo proprio io. Sì, sono qua. Buongiorno. Sì? Sì, sono qua. Venga, venga, venga. Guarda che condizioni le quella. Ma. Vuoi che lascia? Oh, che sembri in modo di essere vestito in campagna con il tailleur, tutta elegante, con le calze, i tacchi a spillo. Ma dove la rete deve andare questa? E siamo lì nell'orto alla fonda. O dove va? E poi? Su quella valigia? Che vuole con la valigia? C'è una valigia, non sarà mia una degli esattori? No. Ah, no, no. C'è scritto, che c'è scritto? Crisp Gas? Boh. Questa vende roba, te lo dico io.
1: Salve!
0: Sì, sì, sì. Buongiorno.
1: Oh, ma che bel panorama agreste. Cosa c'è di meglio di un bel pranzo nel fanghiglio, eh? No, aspetti, ma che sta mangiando? Ma non lo vede che quella roba è tutta nera? Ma che schifo, ma lei la chiama banana quella? Via, via! Prenda questa! Lo vede com'è bella? Lo vede com'è perfettamente gialla? Deve sapere che le banane CRISPR debuttano oggi sul mercato. Non si ossidano, durano più a lungo e mantengono il sapore. L'editing genetico al servizio del consumatore. Vi è mai capitato di preparare una macedonia e vedere le banane diventare marroni in pochi minuti? È il classico dramma in cucina che potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Le banane CRISPR stanno per fare il loro debutto sul mercato, per mantenere quel bel colore giallo molto più a lungo delle loro antenate. Una startup britannica si prepara a lanciare le super banane aumentate, modificate geneticamente, frutto di anni di ricerca e sviluppo nei nostri laboratori, dove i ricercatori sono dovuti ricorrere all'induzione di variazioni genetiche attraverso mutagenesi e variazione somaclonale. Ma non aspettatevi frutti alieni con poteri magici, hanno la stessa dolcezza, lo stesso sapore, ma molti meno problemi. La notizia è di quelle che potrebbero cambiare la nostra esperienza quotidiana molto più di quanto si possa immaginare. Tropic, azienda britannica di biotecnologia vegetale, ha annunciato il lancio imminente di banane che non si ossidano con una durata più estesa. Due novità che puntano a espandere il mercato della frutta tagliata, ridurre gli sprechi alimentari, aprire nuove opportunità di esportazione e abbattere i costi di spedizione. E non sono affatto due piccole modifiche. Queste banane CRISPR rappresentano un cambio di paradigma per uno dei frutti più consumati al mondo. Il problema dell'ossidazione è sempre stato un limite significativo per l'inclusione delle povere banane nelle macedonie preconfezionate e nei prodotti di frutta tagliata. Ma da oggi, grazie alla banana CRISPR, questa ingiustizia sarà superata per sempre. Evviva la debuttante gialla! Che non diventa mai marrone.
0: Oh, ma oh, ma questa sta morendo. Aiuto, aiuto, c'è qualcuno che mi può aiutare? Aiuto, sta morendo. Ma c'è qualcuno in sala? Ma c'è un dottore, per favore!
2: Chi mi ha chiamata? Chi ha richiesto il mio intervento?
0: Io, venga qua. Sta morendo, anzi, secondo me è già morta.
2: Si faccia da parte, mi lasci lavorare. Lo dico io che è morto se è morto. Anzi, mi passi lo stetoscopio, per favore? Il soggetto è deceduto. C'è qualcosa che è ancora in bocca? Cos'è? Cosa stava mangiando?
0: Stava mangiando una banana.
2: Lei è stato testimone dell'accaduto?
0: Certo, c'era qui io e lei, certo, ero qui, ha mangiato quella banana, vede la buccia in terra? Una me l'ha data a me, una l'ha mangiata lei, e quella banana lì...
2: E la banana gliel'ha data lei?
0: No, lei l'ha data a me. Io ce l'avevo la mia. E lei mi ha dato la sua, ce l'aveva la valigia piena.
2: Quindi lei mi sta dicendo, con una banana in mano, che il soggetto è morto per colpa di una banana, ma che non gliel'ha data lei. Unico presente nella scena, ma che altresì il soggetto stesso fosse arrivato addirittura con una valigetta piena di banane?
0: Sì, aumentate.
2: Come, scusi?
0: Le banane sono aumentate.
2: E questo che diavolo c'entra? Tutta la frutta è aumentata, non si muore mica per questo. Forse lei mi vuole dire che, visto l'aumento delle banane, il soggetto è testé deceduto?
0: Ma chi?
2: Il soggetto morto! Visto l'aumento delle banane, il soggetto stava praticando del contrabbando?
0: Ma che ne so io? Ma senta, per piacere, lì c'è la buccia e là c'è la valigia. Come vedete, io ho detto la verità.
2: Allora, intanto mettiamo questo reperto in una busta insacchettata e... Ah, quindi lì c'è quella valigetta aperta che lei diceva. C'è scritto CRISPR. Ai ai ai. Qua c'è un sostanziale cambio di programma. Io no, noi non siamo attrezzati in questo momento per fare questo protocollo. Cioè, bisogna anche capire che protocollo bisogna fare, perché questo non è un cadavere, è un rifiuto. È un rifiuto e noi non sappiamo come smaltirlo.
0: Ma io non so, capisco che sta dicendo. Per me questa è morta, c'è poco da fare.
2: No, lei non capisce. Questo qui c'è un problema di smaltimento, non esiste una procedura per questo. Dove lo mettiamo? Cioè, che cosa si fa? Allora, facciamo così, senta, lei si allontani dal soggetto e non lo tocchi per nessun motivo. E io vado, mi informo, telefono e poi capiamo cosa fare. Rimanga lì, non tocchi nulla, anzi si allontani.
0: Ma ora ci voleva anche questa. Mamma mia, guarda che giornata di questa. Certo, mi capita di certe, me ne capita di tutte, io non lo so, o questa, o chi l'avrebbe mai detto? O povera, povera donna, così, così giovane, elegante, così moderna, ma mi sembrava così, con quelle belle parole, tutta spigliata, così, piena di energia, poi un attimo, e dopo, sa, morta. E poi perché? Per avere mangiare una banana? Una banana come questa? Una banana come questa? Stava da data lei. No. Non è la mia. Dove l'ha buttata? L'ha buttata via, andò lì. Eccola lì. Ma... Oddio. È un po' nera. Ma che... Insomma, ossidata. È matura, via!

E quindi arriva l'estate, Macedonie, diffidate delle Macedonie dove ci sono le banane, diffidate del crisp crass. E ora vi lasciamo con un pezzo musicale di Simone Mussoni, che è delle nostre amiche che lavorano in educazione in natura, hanno scoperto domenica scorsa. E a noi questa canzone ci è piaciuta perché, insomma, un po' a livello di contadinanza ci risuona.

0: Rieccoci a Radio Contado e subito, c'è un microfono che fischia, scusate, subito con noi c'è una compagna
1: Ci
0: del
1: sta.
0: CPA che insomma, a cui abbiamo chiesto di farci un intervento in radio per capire che cosa accadrà il 19 giugno a Gavinana in questa iniziativa. Loro hanno nominato Gavinana Partigiana perché ci sarà una passeggiata identitaria di quelle che noi insomma non è che ci fanno veramente impazzire, quindi vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, allora, intanto prima di quello che succederà il 19 giugno, direi quello che succede stasera, in cui noi abbiamo chiamato un'assemblea cittadina e appena abbiamo saputo della mobilitazione di Vannacci, che come sappiamo Firenze è piccola, quindi è una quindicina di giorni che si sa, abbiamo lanciato un'assemblea cittadina in cui mette al centro la partecipazione della cittadinanza degli abitanti del quartiere 3, piuttosto che di tutta la Firenze antifascista, per fare una mobilitazione che abbia caratteristica popolare, che vuol dire la partecipazione appunto attiva della cittadinanza, prendendola come occasione in cui la cittadinanza possa esprimersi alla propria contrarietà a interventi come questi di Futuro Nazionale e alle passeggiate fasciste indette dal general Vannacci. E
0: Perfetto, e
1: quindi
0: come si svolgerà
1: intanto
0: stasera?
1: stasera abbiamo organizzato questa assemblea che si pensa sia partecipata a vedere i comunicati che ci stanno arrivando in generale, sia da realtà politiche che da singoli e singole cittadine. E stasera organizziamo un po' le forme della mobilitazione, ci auspichiamo un corteo molto numeroso e appunto che abbia caratteristiche popolari, che tiri fuori la Gavinana partigiana e la Firenze antifascista.
0: Perfetto, quelli che vuole partecipare all'assemblea ci può dire a che ora e dove?
1: Allora, l'assemblea sarà alle 21 nel parco del CPA Firenze Sud, alle 19.30 abbiamo preparato un aperitivo cena e alle 21 c'è l'assemblea aperta a tutte e tutti e daremo appunto un po' di precedenza a quelli che sono i cittadini del quartiere 3 piuttosto che alle realtà politiche e chiunque vuole potrà intervenire, il microfono è aperto e da lì costruiamo quella che sarà la mobilitazione del 19.
0: Perfetto. E quindi volete, insomma, la mobilitazione 19 la costruite proprio stasera o avete già in mente
1: Allora, vabbè,
0: qualcosa?
1: noi faremo le nostre proposte, la costruiamo stasera perché è nostra intenzione costruirla a livello popolare e si pensa che sarà una manifestazione appunto partecipata che probabilmente sfilerà per le vie del quartiere e questo è quello che noi pensiamo. Riteniamo quella di Futuro Nazionale una provocazione verso il CPA che comunque da 40 anni sta nel quartiere, una provocazione che tra l'altro viene da, virgolettato, da stranieri, perché è evidente che non conoscono il quartiere che noi conosciamo le dinamiche, rispettiamo e con cui facciamo

0: conosciamo da tempo è chiaramente provocazione fascista, disordini, ripristino dell'ordine e derive autoritarie piuttosto che repressive. Questa è una dinamica che ormai conosciamo, diciamo siamo palestrati, e noi non cadiamo in questa trappola, questo è il loro giochino, non accettiamo questo genere di provocazioni nel nostro quartiere e per nostro intendo nostro di cittadine e cittadini, abitanti anche nel quartiere, che frequentiamo il quartiere, frequentiamo le scuole del quartiere, piuttosto che quello che è il tessuto sociale che conosciamo, e quindi mi pare evidente, ripeto, che gli stranieri sono loro.
1: Perfetto, quindi rinnoviamo l'invito stasera alle 21 per chi vuole prima anche per questo apericena insieme, perché credo sia veramente importante la costruzione dal basso e quindi da chi è proprio del
0: Sì.
1: quartiere, da chi vive, per far sì che sia una manifestazione ancora più vera e sentita.
0: Sì,
1: Grazie,
0: grazie a
1: grazie
0: voi e
1: e
0: buonasera a tutte e tutti.
1: a presto,
0: A presto.
1: ciao.
0: Ciao.
1: Musica.
2: Get off the street, sir. Get off the street. Everybody, I'm telling you right now, get off the street now. Get your foot in there. Ah, oggi.

0: tell you. That's twice we tell you, get back. That's twice. Get off the street. Get off the street, sir, get off the street.
1: Everybody, I'm telling you right now, get off the street now.
2: E siamo sempre qui. E a proposito di 19, ora il tutto è in forse visto quello che appunto accadrà in quel di Gavinana, però in teoria in

0: Previsione ci sarebbe al mercato contadino di Piazza Tasso uno spettacolo di teatro giornale, che è una tecnica del teatro dell'oppresso, che è un particolare tipo di teatro nato in Brasile negli anni Ottanta da Augusto Boal, e per parlare del nuovo decreto, della nuova legge sulla sicurezza, quello fu DDL sicurezza tanto bocciato dal CSM e da altri organi, ma comunque alla fine approvato e riapprovato, che è diventato legge, che doveva avere però delle modifiche che non sono mai state fatte e che comunque a noi preoccupa molto. Quindi se qualcuno è interessato a saperne, a capirne di più o a discutere, perché comunque se adesso tocca a te e se te la pigli te ora una multa o se ti fermano per dissenso, siamo un po' tutti nella merda. Vi invitiamo venerdì 19 alle 18 al mercato contadino di Piazza Tasso. In cambio programma, perché comunque parte del nostro spettacolo è tratto anche da articoli di giornale che ci narrano delle ingenti multe dai 5.000 ai 10.000 euro di coloro che contestarono in piazza Iannucci proprio l'apertura della sede di Vannacci, che sarà per l'appunto il 19 e che vorrà contestare il CPA o altre realtà così. Quindi, visto che parliamo anche di questo, prendiamo ispirazione anche dai fatti accaduti lì purtroppo, non è detto e non siamo sicure che lo faremo. Anche noi ci riuniremo in assemblea in questi giorni, un po'
1: Seguiteci
0: col
1: sui
0: mercato,
1: social.
0: esatto, un po' col mercato contadino e un po' con le persone che vorrebbero comunque magari anche andare ad Armanforte agli abitanti di Gavinana, e capiremo come fare. Comunque, restiamo per ora che questo spettacolo che c'è, che si parlerà del nuovo decreto legge sicurezza, della nuova legge sicurezza, del nuovo decreto, ed è importante confrontarci per capire davvero cosa fare, perché tutto quello che ormai è diventato dissenso rischia di essere multato e anche bene, e non solo. E niente, ora vi lasciamo.
1: Passiamo a un argomento un po' più sobrio, leggero,
0: Esatto,
1: eh?
0: la nostra rubricona.
1: Alleggeriamo.
0: Ci piace un po' di leggerezza, ci vuole.
1: Insomma, Cinemela è sempre pesta, sempre. Non è che anche questa volta non ha degli argomenti così molto, molto semplici, però intanto è un'altra voce, un altro mondo e purtroppo esistente. Partiamo, vai.

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, migliori col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, migliori col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cinenera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

Benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, ultima puntata della stagione 8 di Radio Contado, puntata numero 11. Ma veniamo subito al primo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela. Il suo titolo è Love. Pur essendo definito una commedia sentimentale, è un film che invita alla riflessione. Presentato a Venezia nel 2024, questo film di Dag Johan Agerlund è un film norvegese che fa parte di una trilogia. Il primo si chiama Sex ed è del 24 e il secondo si chiama Dreams, no, si chiama Love, è questo che vi consiglio, il terzo è Dreams del 25 che ha preso l'Orso d'Oro come premio. E tutti e tre hanno preso numerosi premi perché sono comunque tutti e tre delle escursioni nel mondo sentimentale, sessuale, nel bisogno comunque di dialogare su questi temi in maniera aperta, riflessiva, profonda. È un film che è ambientato a Oslo ha dei personaggi che dialogano tra loro come amici, come conoscenti o come perfetti sconosciuti. Dialogano attorno a temi vari, nel senso che la protagonista e il coprotagonista sono rispettivamente la dottoressa e l'infermiere di una clinica dove si curano i tumori, in particolare loro due i tumori alla prostata, e quindi c'è anche tutto il rapporto con i pazienti, però al di là del rapporto con i pazienti è più un rapporto con i sentimenti umani e il bisogno di corpo, di sentire il corpo dell'altro in questa nostra società contemporanea. Ecco, il tono è un tono disteso, meditativo e quindi è un film molto riflessivo, quindi siccome io vi invito comunque a trascorrere un'estate molto molto riflessiva, mi sembrava un film da consigliarvi.

Veniamo ora al secondo film, che è anche il pezzo forte di questa puntata e di cui vedrete anche la recensione, penso, su Rivista Contadina. Si tratta di The Teacher, è un film del 2023, è un dramma, la regista donna è Farah Nabulsi, e già vincitrice, produttrice, insomma, e realizzatrice, regista di un cortometraggio che si chiama The Present, che prese un sacco di premi per il suo sguardo che è rivolto alla Palestina e al vivere, ecco, in Palestina in questi anni. È una testimonianza dell'ingiustizia, insomma, sempre, sia il cortometraggio che questo che vi consiglio, The Teacher. Vi ripeto il titolo perché è veramente un film meraviglioso, meraviglioso. È la storia di un professore che in Cisgiordania continua ad insegnare ai suoi allievi, a cui succedono delle cose che non vi racconto perché la trama è veramente particolare. E è anche la sua umanità, l'umanità del suo personaggio, il suo modo di porsi, ma soprattutto lui che è Saleh Bakri, che già conoscete perché io ve ne ho parlato quando vi ho consigliato Il Caftano Blu. Lui è già protagonista del Caftano Blu, questo film che racconta la storia di un sarto iraniano che in Iran ha questo negozio di produzione di abiti, ed è lui omosessuale, come lui vive l'omosessualità nel regime. Quindi anche quello è un film molto tormentato, ma questo veramente è un capolavoro di interpretazione. Lui è bravissimo, è un attore che si sente che arriva dal mondo del teatro, un attore, insomma, di enorme spessore. Saleh Bakri è una persona da ricordare, ecco. E ha vinto tra l'altro un premio come miglior attore per questo film, che si chiama, un premio che si chiama l'Arancio d'Oro, un riconoscimento che viene dato in Turchia nella città di Adalia. E questo, sì, mi sembrava un'altra particolarità, ecco, da sottolinearvi. Comunque, insomma, questo film, che è drammatico, The Teacher, però molto, molto, molto umano, è un film secondo me imprescindibile. Appunto, raccontavo, è ambientato in Cisgiordania, quindi lo scenario è quello dei coloni che vanno e violano ogni diritto, ogni bene, ogni qualsiasi cosa dei palestinesi che vivono là, e questa convivenza assurda, allucinante, di cui abbiamo notizie adesso con la guerra, ma che dura da anni, e come questa cosa entra nella quotidianità, nelle dinamiche dei sogni, delle speranze delle persone normali che non c'entrano niente e che si trovano a vivere dinamiche e agire dinamiche serve di un meccanismo di guerra. Film meraviglioso, imperdibile, The Teacher 2023 di Farah Nabulsi.

Ma veniamo così all'ultimo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela, che è quello un po' più farlocco. Ecco, non tanto perché sia leggera la trama, leggera la storia di questa persona, che tra l'altro è una storia vera, realmente vissuta, la più grande campionessa di box degli anni 90 americana, la prima pugile donna, che si chiama Christy Martin. Christy è il nome del film ed è un film del 2025 di David Michaud. E lui praticamente ci ripercorre questa storia, che però è un po' un'americanata, ecco, detta un po' come va detta, nel senso che io ne consiglio la visione a chi non è ancora pago del cinema americano, che racconta queste storie truci, abbastanza forse insomma un po' anche scontate fin dall'inizio, già per come sono impostate, che però a cui comunque rendo il merito di portare alla luce, alla conoscenza di un grande pubblico, una storia che comunque è stata importante, perché poi sì, c'è un po' tutta la questione legata all'orientamento sessuale di genere di questa persona, di questa pugile, la solita appunto violenza intrinseca nelle relazioni, ma non solo intrinseca, proprio da fuori di testa degli americani. Quindi insomma c'è il mondo dell'America in una storia vera, e quindi questo va riconosciuto. Dopodiché io sono paga, ecco, quindi consiglio questo film a chi non è ancora pago del cinema americano, scontato, però insomma si chiama Christy, l'ho visto, è comunque gradevole, è comunque una storia che va conosciuta e va riconosciuta, perché purtroppo sì, non è che, nonostante sia esistita una storia del genere, non mi sembra che comunque un certo tipo di violenza, un certo tipo di razzismo e di settarismo siano stati abbandonati, e quindi avanti tutta, vi auguro una buona visione anche di questo Christy.

con l'augurio e l'auspicio di buone visioni estive che la vostra Pamela vi saluta. Vi auguro un buon sole, terra, acqua, aria, buon tutto. Buon tempo insieme e buona convivialità. Grazie di questa bellissima stagione insieme e alla prossima.

0: E pensavate vi avessimo già salutato con questa rubrica i saluti finali, ma non è così, anche se vedo Pamela e la dama già con occhiali da sole e ombrellone in mano.
1: Scusa, c'è un treno che parte a breve, destinazione
0: Rimini.
1: Legnano Sabbiadoro. E quindi niente, vi salutiamo. La stazione apre solo per le vacanze, ultimamente nessun treno passerà
2: Oh, eccolo lì, binario
1: da noi.
2: 1349.
3: Andiamo!
2: Dai, su!
3: C'è il treno. Corri, dama, corri, lo prendiamo anche noi.
1: Andiamo!
4: Oh, ma che te pare che sei ripotte?
3: Beh, un pochettino.
5: Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
6: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Noi nella magia ci crediamo e quindi
0: Esatto.
1: confideremo che entro la
0: Ma
1: fine
0: soprattutto
1: dell'anno
0: anche
1: arriveremo.
0: negli spottini o nelle frequenze sbagliate della nostra
1: Nella
0: giornata.
1: magia non è la frequenza, poi chi lo sa, la frequenza non è stata mai il nostro forte in tutti i sensi.
0: No, noi ci risentiremo in autunno, data da definirsi, perché come sempre potrebbe
1: Surprise,
0: variare tra
1: surprise.
0: settembre e novembre, a seconda ovviamente delle nostre vacanze, se andiamo in Perù o no, quindi ci risentiremo e lo scopriremo solo vivendo, ma vi vogliamo lasciare ovviamente con un pezzo trashissimo, perché non possiamo concludere con un pezzo sobrio e siccome, ahimè, farò questo outing, io a fine giugno andrò a sentire Salmo, ora vi beccate come canzone finale, una canzone proprio adatta,
1: Estate,
0: tamarrissima,
1: estate
0: estate di
1: di
0: merda.
1: merda.
3: Ve la meritate
0: Ve la
3: tutta.
0: meritate tutta.
1: Buone vacanze, buona estate.
3: Ciao ciao.
0: Ciao.
7: Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addorsa, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo, psicoterrorismo, vaccini, autismo.

non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo? Vabbè, balliamo.

0: della Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa!

Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922. Dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, è dedicata alla rivolta operaia di Valdagno avvenuta nel 1968. Il conte Luigi Marzotto nel 1836 fondò una piccola tessitura a Valdagno, inizialmente affiancata da un mulino per la macinazione del gesso. A partire dal 1842, sotto la guida di Gaetano Marzotto, l'azienda cresce rapidamente, passando a una produzione industriale con centinaia di operai. Valdagno, in provincia di Vicenza, divenne la città dei Marzotto. Come abbiamo visto nella puntata dedicata allo sciopero Pullman del 1894, così come avvenne negli Stati Uniti, anche Valdagno divenne una cittadina aziendale, che i Marzotto chiamarono città sociale. Il villaggio, costruito dai Marzotto negli anni 30 del Novecento, durante il fascismo, era cresciuto ai piedi del vecchio paese di Valdagno. Era dotato di asilo, scuole, ospedali, casa dei balilla, casa di riposo, orfanotrofio, panificio, negozi, ospedale, stadio, squadra di calcio aziendale e fattoria modello. Per lo svago vi era il dopolavoro e il teatro, per i piccoli la colonia estiva sulle Dolomiti e a Jesolo, per gli adulti l'albergo sui Monti Albieri. Il dopolavoro con cinema e piscine. Marzotto non era solo il padrone dello stabilimento, ma era anche il proprietario di tutto il villaggio, erogatore dei servizi e perfino organizzatore di cultura. A Valdagno tutto era proprietà dei Marzotto. In piazza Dante, vicino all'entrata dello stabilimento tessile, era stata eretta una statua in bronzo alta 8 metri che raffigurava il fondatore della dinastia industriale, Gaetano Marzotto. Nel 1921 Marzotto aveva raddoppiato i telai per ciascun addetto e licenziato i lavoratori in eccesso. Gli operai si ribellarono e lo scontro durò 145 giorni. I lavoratori tessili di tutta Italia appoggiarono i compagni di Valdagno, che alla fine furono però sconfitti. I lavoratori più attivi politicamente furono licenziati e cacciati dal paese. Durante il fascismo Mussolini considerava Valdagno e la sua fabbrica esempio di realizzazione del fascismo. Nel 1952, quando Valdagno era soprattutto una provincia agricola, alla Marzotto lavoravano 8.000 dipendenti nello stabilimento di Valdagno e di Maglio di Sopra. Raccontava Sergio Bologna, uno dei più importanti intellettuali, storici e saggisti italiani dell'area dell'operaismo, fondatore di riviste e giornali che hanno segnato la storia della sinistra rivoluzionaria italiana degli anni 70, come Classe Operaia, Potere Operaio, Quaderni Piacentini e Primo Maggio.
A Valdagno c'ero stato nel 65 per alcuni giorni. Il ricordo del vecchio Marzotto che mandava i suoi capi a prelevare le ragazze dai reparti era ancor vivo. I figli, appassionati automobilisti, percorrevano il breve viale che dalla villa portava alla fabbrica come se fossero a Monza. All'uscita della fabbrica c'era una garitta con un guardione. Gli operai che mentre uscivano dovevano ben fissarlo negli occhi perché lui sceglieva quelli che dovevano farsi perquisire con un lievissimo, quasi impercettibile segno della testa. Uomini da una parte, donne dall'altra. Non ricordo se allora le donne erano già riuscite ad ottenere almeno che a perquisirle fossero altre donne. Valdagno non aveva altro ritmo sociale, fisiologico, che non fosse quello della fabbrica. Alla sera il paese era deserto, buio e già si parlava del torrente Agno irrimediabilmente inquinato dalla Marzotto. Nel 1966 alla Marzotto venne istituito l'ufficio Tempi e Metodi, incaricato di elaborare in termini, secondo la direzione, scientifici, i nuovi pesantissimi ritmi di lavoro. Nel gennaio 1967 la Marzotto presenta alle organizzazioni sindacali quello che definirono l'accordo globale, una piattaforma contrattuale per una profonda ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro che voleva introdurre la massima produttività del macchinario e della forza lavoro, attraverso la misurazione dell'efficienza degli impianti, dei tempi di lavoro per trovare i metodi ottimali per ogni operazione. Questo lavoro di analisi era affidato all'ufficio Tempi e Metodi e determinò un pesante aumento dei carichi di lavoro, oltre ad un aumento dei macchinari assegnati a ogni singolo operaio. Ad esempio, nel reparto chiamato del ritorto, le macchine affidate a un addetto passarono da 5 a 8, mentre il personale cosiddetto di scorta, che doveva subentrare in caso di necessità, veniva ridotto da 7 a 4 unità. La proposta di accordo prevedeva anche un nuovo sistema di cottimo. La direzione della Marzotto puntava a determinare così un numero consistente di esuberi che sarebbero stati prima sospesi a 0 ore e poi licenziati. A settembre 1967 la direzione dell'azienda avviò unilateralmente la sperimentazione del cosiddetto accordo globale. I lavoratori si resero subito conto che i nuovi standard erano difficilmente raggiungibili e portavano di fatto a una diminuzione del salario reale di circa il 10%. Venne quindi aperta una vertenza sindacale contro i ritmi massacranti imposti e il taglio dei salari derivante dal nuovo sistema di cottimo. Vennero subito indette le prime 24 ore di sciopero tra il 20 e il 24 ottobre. CISL e UIL firmarono un accordo separato l'8 novembre con la Marzotto, senza la CGIL, ma la lotta non si fermò. Nell'anno successivo riprendono gli scioperi e a febbraio 1968 erano diventate 143 le ore di sciopero effettuate. Ascoltiamoci quindi una canzone dei Jefferson Airplane del 1968, Grey Heart.

Una notte gli uffici della Marzotto furono invasi e i registri in cui venivano segnati i ritmi imposti dalla dirigenza vennero distrutti. Il 10 aprile venne indetto uno sciopero selvaggio convocato solo la sera prima. La rabbia operaia contro i Marzotto era molto alta. Vennero organizzati picchetti per non fare entrare in fabbrica né crumieri né impiegati. Lo sciopero fu totale. E Spedito Floriani, un operaio della Marzotto, ha raccontato con queste parole la vita nella fabbrica alla fine degli anni 60. Sai cosa sono i bidò? Una volta c'erano i bidò per i cottimi. Era una cosa impressionante.

disciplinari e il rischio di finire nella lista dei licenziati. Il maggiore era il capo delle guardie. Lo chiamavano così perché era un maggiore dell'esercito fascista in pensione. Le guardie facevano rapporto a lui e dopo qualche giorno ti chiamava in portineria. Lì dovevi stare in silenzio, lui ti infliggeva le punizioni, multe, sospensioni o licenziamento. Le paghe erano basse, Marzotto non voleva saperne di aumentarle. La gente era proprio esasperata, si eleggeva la commissione interna e non ti lasciavano fare assemblee, niente di niente. Dopo l'occupazione della fabbrica è stato eliminato il bidot, ma molto più tardi. Dopo l'occupazione è andato avanti ancora per molto tempo, ma era diverso. Il marcatempi non ti era più addosso come prima. Prima c'era troppa oppressione. Il sistema di organizzazione del lavoro e di Cottimo, di cui parla Espedito Floriani, era stato messo a punto da Charles Bedeau, un meccanico francese emigrato negli Stati Uniti nel 1909, fondamentalmente per le industrie metalmeccaniche statunitensi. Si basava sul principio del taylorismo e del fordismo. Fu utilizzato nelle fabbriche Ford, dove le lavorazioni potevano essere scomposte in tante operazioni elementari e in cui l'obiettivo era inserire al lavoro qualsiasi persona con una formazione di pochi minuti, anche quando questa non sapeva la lingua, e puntava a determinare il massimo sfruttamento possibile delle macchine e della forza al lavoro. Bedeau morì nel 1944 in un campo di prigionia americano, dove era detenuto con l'accusa di collaborazionismo con i nazisti. Alla Marzotto, se gli operai non arrivavano a realizzare questo risultato, assai difficile, perdevano quote di salario di Cottimo e venivano segnalati alla direzione predisposti ad essere sospesi dal lavoro. Se venivano sospesi più volte, venivano poi licenziati. Il licenziamento a Valdagno significava anche la perdita dell'alloggio. Il regolamento interno della Marzotto del 1954, infatti, prevedeva che venendo a cessare il rapporto di impiego o di lavoro, il contratto di locazione era anch'esso risolto ed i locali dovevano essere lasciati liberi da persone e cose entro il termine di 4 mesi dalla cessazione del rapporto stesso. Come ricorda Umberto Del Maso, operaio Marzotto di Valdagno, per gli impiegati c'era la malattia, con copertura al 100% del salario, la stanza riservata all'ospedale, la 14ª mensilità, le ferie, il TFR e, dulcis in fundo, il circolo privato. Per gli operai, no. Dal 1962 al 1968 gli organici erano stati fortemente ridotti. Il sistema adottato determinava una vera e propria guerra tra operai, perché se un operaio aumentava i propri ritmi di produzione, gli altri venivano convocati dalla direzione per non essere riusciti a produrre altrettanto e ciò creava tensioni e spaccature tra i compagni di lavoro. Il 17 aprile 1968 la direzione convocò la commissione interna per comunicare la decisione di sospendere a 0 ore tutti i lavoratori del gruppo tessitura per la settimana successiva, aumentando così la tensione. In questa situazione anche gli iscritti CISL e UIL, tra paura e rabbia, si ribellarono e imposero ai 3 sindacati uno sciopero generale di 24 ore di tutto il settore tessile il 19 aprile. Ed ora ascoltiamoci Del 68 resta, del canzoniere delle lame.

anche più di allora. Ci sentiamo spersi, traditi. No, non soltanto per quel lavoro che non riusciamo a trovare, per quella scuola che non riusciamo

soli, perché non si è aperto nessun discorso comune e assieme non si è tentato di dare qualche risposta.

Il 19 aprile gli operai del primo turno uscirono dallo stabilimento di Valdagno alle 7 del mattino, dopo una sola ora di lavoro, e raggiunsero i cancelli della fabbrica per organizzare il picchetto. Ma i carabinieri, questa volta, presidiavano già i cancelli e i gradini che portavano alla portineria. Salì la rabbia, soprattutto delle donne che urlavano contro i carabinieri schierati. Un brigadiere si sfilò il cinturone con le manette e iniziò a picchiare con quello le donne. Iniziò la carica dei carabinieri. Alcune donne vennero portate via sanguinanti in ambulanza. Tutti gli operai accorsero e iniziarono a lanciare sassi e uova. Ci furono dei feriti sia tra gli operai che tra i carabinieri. Gli operai chiesero delle garze per medicare le ferite e i dirigenti dello stabilimento dissero di entrare in fabbrica per farsi medicare, ma gli operai, temendo di essere identificati, rifiutarono. Verso le 9 arrivarono in corteo gli studenti delle scuole medie superiori per solidarizzare con gli operai. Arrivarono anche i lavoratori delle confezioni del Maglio, un altro stabilimento del gruppo Marzotto. Alle 9:15 arrivò un reparto celere della polizia di rinforzo ai carabinieri per disperdere la folla che continuava a crescere davanti ai cancelli della fabbrica. Iniziarono i lanci di lacrimogeni e violente cariche. Gli operai si ritrovarono circondati dalla celere da una parte e dai carabinieri dall'altra. Alle 10:30 la polizia si ritirò e i carabinieri tornarono a presidiare i cancelli e la portineria. La manifestazione, che ormai coinvolgeva gran parte degli abitanti di Valdagno, proseguì fino alle 14 senza ulteriori incidenti, quando apparve il direttore amministrativo della Marzotto. La folla allora cominciò a premere sui cancelli, riuscendo a sfondarli. Poi la situazione tornò calma fino alle 18, ma la piazza davanti allo stabilimento rimase piena di gente. Dalle vie, dalle periferie, dalle frazioni collinari affluirono cittadini e la manifestazione vide la partecipazione di tutto il popolo valdagnese e della vallata. Fu allora che vennero effettuati due arresti di operai, Savi Luciano e Massignani Guido, che vengono trascinati nella portineria della fabbrica e picchiati. Allora esplose la rivolta. I sindacati, senza consultarsi con gli operai, concordarono con la polizia il rilascio dei due operai arrestati in cambio dello scioglimento della manifestazione. Ma gli operai, all'annuncio dell'accordo, rifiutarono di sciogliersi. La polizia caricò ancora una volta, facendo caroselli con le camionette e sparando una gran quantità di lacrimogeni. Gli operai risposero con un fitto lancio di sassi e lentamente guadagnarono terreno. Alcuni manifestanti attrezzarono un'auto con un altoparlante e iniziarono a girare per la città invitando tutti a scendere in piazza per sostenere gli operai. Tantissimi si unirono alla protesta, tra questi molti furono gli studenti. Alcuni presero d'assalto il Jolly Hotel, altri il magazzino della lana. Manichini furono gettati nel fiume. Vennero attaccate le ville dei dirigenti e dei padroni, gli spacci e i negozi di proprietà dei padroni dello stabilimento e venne abbattuta da alcune centinaia di lavoratori e lavoratrici la statua di Gaetano Marzotto. Alle 23 arrivò da Padova il secondo reparto celere che iniziò il rastrellamento mettendo la cittadina sotto coprifuoco, lanciando ovunque lacrimogeni e vere e proprie piccole bombe a mano che scoppiando lanciavano schegge che colpivano i manifestanti. Vennero fermati quasi 300 operai, dei quali 47 furono arrestati e tradotti nelle carceri di Padova. Vennero arrestati addirittura 3 giovani che erano andati a vedere un film contro il razzismo su suggerimento dei loro insegnanti e che all'uscita del film vennero brutalmente picchiati. Tra gli arrestati, l'unico che non proveniva dalla zona di Valdagno era un giovane professore supplente di Padova che era iscritto al Partito Liberale. Contemporaneamente, sempre il 19 aprile a Vicenza, in corso Palladio, gli operai picchettarono il Fuso d'Oro, un'altra fabbrica di proprietà dei Marzotto. Anche qui ci furono cariche della polizia ed alcuni operai furono fermati.
E Spedito Floriani, operaio marzotto, raccontò così quella giornata. Il 19 aprile avevamo indetto lo sciopero a sostegno delle nostre richieste un minimo di aumento di paga e un po' di umanità all'interno dello stabilimento. La scalinata di ingresso dello stabilimento Marzotto era tutta piena di carabinieri. Noi eravamo lì sotto e c'eravamo un po' premuniti. Tanti avevano uova marce. Altri avevano nascosto sassi un po' dappertutto, là dove ci sono le villette. Il clima era proprio di tensione. I carabinieri scendono e prendono uno e lo tirano per le scale e lo picchiano. La rabbia allora esplosa perché vedere sto operaio portato su a pedate nel culo e botte sulla testa era una brutta cosa. Proprio vedevi che lo facevano con odio. E allora hanno iniziato a volare sassi. Già nella strada c'erano i nostri operai che avevano sassi e uova ed hanno cominciato a tirare sassi dappertutto e le vetrine della portineria in un attimo si sono tutte rotte. Sai quel ponticello dove si passa a piedi? Lì era tutto marmo e vennero spaccati i marmi. Nel lagno c'erano 3 o 4 operai che raccoglievano sassi e gli altri che continuavano a lanciarli contro la fabbrica, contro il palazzo Marzotto e contro le ville. In quelle case c'erano tutti i dirigenti ed anche loro erano colpevoli e lanciavamo sassi anche contro le loro case. Dopo sono scappati e per 10 anni non hanno più voluto venire a vivere lì. Avevano paura. I carabinieri uscivano fuori dalla portineria con la camionetta per cacciare gli operai. La camionetta era blindata, ma erano costretti a tornare indietro perché se per caso la bloccavamo, avremmo aperto le porte e li avremmo tirati fuori. Dentro la fabbrica c'erano 20 di carabinieri, ma non uscivano. Avevano paura ad uscire. Li avevamo circondati. Continuavano a telefonare per chiedere rinforzi, perché loro erano prigionieri dentro alla fabbrica e continuavano ad arrivare dentro sassi. La celere è arrivata verso le 10:30 della sera. È venuta tutta una colonna, saranno stati 300 o 400 poliziotti e quando sono arrivati hanno cominciato a fermare le persone dentro la stazione e sono arrivati sin davanti alla Casa del Popolo, più in là avevano paura a venire. Nelle vie interne eravamo noi i padroni, ma fino là arrivavano ed hanno fatto terra bruciata. Lanciavano quelle bombette, scheggiavano, erano bombe che esplodevano e spargevano tutte scheggette che ti bruciavano i vestiti, si conficcavano nelle gambe ed usciva sangue. Sull'utilizzo di queste bombe venne successivamente aperta un'inchiesta che accertò il fatto. Il vicebrigadiere dei carabinieri Cosimo Calò fu rinviato a giudizio per lesioni aggravate nei confronti di 6 persone, le quali riportarono ferite guaribili tra 10 e 35 giorni. Condannato, venne poi amnistiato nel febbraio 1969. Ed ora ascoltiamoci May 68 di Michel Caradec.

0: Ascoltiamo un'altra testimonianza di un operaio della Marzotto.
1: Il malcontento, ogni modo, a mio avviso, è senz'altro il cotimo. Il cotimo è quello che ha determinato tutto per conto mio. Perché quel nuovo sistema 60-80 avevano fatto un'operazione di questo genere, senza cambiare niente nei reparti, avevano fatto un'assegnazione da 1, 2 a 13 macchine addirittura tipo ripettinato, senza tenere in considerazione il malcontento che gli operai dovevano subire. Voi fate che noi abbiamo cronometrato e tutto quel discorso lì. Cosa è successo? A questo ha corrisposto anche una diminuzione del cotimo. Non è che abbiano aumentato un qualcosa nel salario, niente di questo è successo. E andare avanti in questa situazione, abbiamo avuto degli incontri, cominciato a trattare e non c'era nessuna via, uno sbocco non c'era, insomma, e la gente ha cominciato a non poterne più, insomma, a quel famoso passo 60-80, non ne poteva più. E giorno dopo giorno si è creata questa situazione che ci ha portato a quel famoso 19 aprile, che senz'altro è stato quello che ha dato una svolta decisiva sulla conduzione dell'azienda e sul cambiamento della mentalità sia degli impiegati, della dirigenza, nei reparti. C'è stato un qualcosa di nuovo, insomma, è stata una conquista meravigliosa per me.
0: Tony Negri, sul quotidiano Il Manifesto, 40 anni dopo gli avvenimenti di Valdagno, scrisse: la giaccheria operaia di Valdagno mandò all'aria con la statua del conte Marzotto un secolo di repressione patriarcale, capitalistica e religiosa e spezzò le catene congiunte della pietà e dello sfruttamento, strappando i lacci che impedivano nuove forme di vita. Marzotto, in un rapporto indirizzato all'autorità di governo sui fatti del 19 aprile, scrisse: le indulgenze, le mezze misure, la debolezza nella repressione, l'inefficacia di una severa prevenzione non possono non accrescere la baldanza, l'arroganza e la violenza cieca e nichilistica della marmaglia di tutti i ceti sociali, eccitata e scatenata dai sovversivismi concorrenziali di ispirazione moscovita, maoista, castrista, guevarista. Se non verranno colpiti spietatamente in tempo dall'autorità, dai mezzi dello Stato, temo che toccherà ai cittadini di ogni ceto sociale trasformarsi in vigilantes e reagire con la forza della disperazione contro coloro che attentano alla pace sociale e alla convivenza civile. Anche la Chiesa si scagliò contro gli operai in un comunicato letto dai parroci di Valdagno domenica 21 aprile 1968, durante l'omelia delle messe, dissero: la nostra Valdagno ha passato una delle giornate più tristi e dolorose della sua storia. Quella che doveva essere, secondo le intenzioni, una pacifica e legittima dimostrazione di lavoratori compatti e responsabili per le loro giuste rivendicazioni, è degenerata in forme di violenza, di distruzioni, di vandalismi indegni di un paese civile. Ci conforta il sapere che tali fatti sono stati deprecati dalla maggioranza dei cittadini, anche perché causati in gran parte da forze estranee al nostro ambiente di Valdagno. Alcuni valdagnesi decisero di esprimere il loro dissenso e andarono in chiesa per la messa delle 11. Si sedettero in prima fila. Quando iniziò l'omelia e il parroco lesse il comunicato, si alzarono ed uscirono tutti insieme dalla chiesa. Il Consiglio Comunale di Valdagno, invece, nonostante fosse composto da una maggioranza di centro-sinistra guidata dalla Democrazia Cristiana in coalizione con il Partito Socialista e il Partito Socialdemocratico, il 22 aprile, riunito in sessione straordinaria, votò all'unanimità un ordine del giorno che sosteneva le lotte dei lavoratori, chiedendo il ritiro immediato delle forze dell'ordine esterne, l'immediato rilascio degli arrestati. Richiese inoltre l'impegno del governo a risolvere la situazione. Poi, nei giorni successivi, dato che i 47 arrestati non furono scarcerati, il Consiglio Comunale si dimise in solidarietà con i lavoratori. Il 24 aprile 1968 i sindacati dichiararono un altro sciopero generale di tutti gli stabilimenti Marzotto. Altri scioperi successivamente vennero indetti a maggio per 48 ore di sciopero complessivo. Il 26 aprile venne indetta una manifestazione davanti al carcere di Padova per reclamare la liberazione degli arrestati, che vennero poi scarcerati un po' alla volta tra il 29 aprile e il 12 maggio. Marzotto propose un accordo in cui era inserita una premessa inaccettabile, in cui era scritto: «Le parti concordemente deplorano i noti episodi di facinorosa violenza compiuti la sera del 19 aprile da gruppi estranei all'ambiente di lavoro, episodi vandalici che sono giunti a colpire valori morali che fanno parte del patrimonio storico della città di Valdagno e che hanno offuscato la dura ma responsabile lotta sindacale, rendendo più difficile e ritardando le positive soluzioni dei problemi». Inoltre, quell'accordo prevedeva dei comitati nominati dai dirigenti sindacali firmatari degli accordi separati, che non potevano contrastare in alcun modo i marcatempi e che dovevano accettare il criterio della misurazione dei tempi e quindi dei carichi di lavoro che ne derivavano. La CISL e la UIL il 12 maggio, accettando anche la premessa, sottoscrissero l'accordo, mentre la CGIL si rifiutò di firmarlo. Il 15 giugno 1968 la CGIL proclamò lo sciopero generale degli stabilimenti Marzotto e la partecipazione fu quasi totale. Tra la metà di giugno e il 12 luglio vi furono diversi scioperi spontanei e selvaggi nei vari reparti degli stabilimenti. Fu poi convocato un nuovo sciopero generale il 20 luglio, che vide una partecipazione di massa. Il 29 ottobre fu presentata una nuova piattaforma rivendicativa alla direzione. Le richieste erano: riconoscimento sindacale dei comitati di reparto eletti da tutti i lavoratori su scheda bianca, con il diritto e il potere di contrattare i carichi di lavoro e l'assegnazione del macchinario, la riduzione dell'orario di lavoro, un premio di rendimento, l'aumento delle indennità per lavoro notturno, il ritiro delle trattenute antisciopero sulla gratifica natalizia, la fine delle sospensioni dei lavoratori, il diritto dei lavoratori a riunirsi dentro gli stabilimenti in assemblea sindacale. Il 23 dicembre 1968 arrivò a Vicenza Mariano Rumor, l'allora presidente del Consiglio, per incontrare i sindaci del Vicentino e il Vescovo, ma viene accolto da una manifestazione piena di bandiere del Fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam e da un fitto lancio di uova. Il 24 gennaio 1969 furono occupati dagli operai gli stabilimenti Marzotto. Quella mattina, per le vie di Valdagno, sfilarono gli studenti di tutti gli istituti superiori in sciopero. Leggiamo questa volta sull'occupazione della fabbrica la testimonianza dell'operaio Espedito Floriani. «Un bel mattino abbiamo deciso di occupare la fabbrica. Ci siamo presentati sulle scalette. C'ero anch'io quel mattino e una quarantina di operaie. Senza violenza. Abbiamo avvisato le guardie che da quel momento la fabbrica era occupata, che a loro non avremmo fatto nulla e che se volevano potevano restare, ma che non ce ne saremmo andati finché non si chiudeva il contratto con Marzotto. Abbiamo tenuto un mese la fabbrica era in mano nostra, le guardie stavano lì, in disparte, eravamo noi i padroni. Assemblee ne facevamo una ogni giorno, poi manifestazioni in piazza, dovevamo farci sentire, far sì che intervenisse il governo perché Marzotto era latitante». E allora ascoltiamoci Contessa di Paolo Pietrangeli.

Venerdì 7 febbraio gli operai bloccarono la strada di accesso a Valdagno ed i binari delle ferrotranvie vicentine a Cornedo. Nei giorni successivi andarono con le macchine ed i cartelli a protestare davanti alla villa di Giannino Marzotto a Tressino. Il 21 febbraio gli operai di Valdagno occuparono il municipio. Tra le dimostrazioni più significative durante il mese di occupazione vi fu la grande marcia su Vicenza di oltre 10.000 persone che sfilò in Corso Palladio davanti al Fuso d'Oro della catena dei negozi Marzotto. La polizia caricò e fermò 11 giovani che furono portati in questura e furono processati e poi amnistiati. Il 23 febbraio l'Assemblea dei lavoratori approvava l'accordo raggiunto con la direzione dopo un mese di occupazione. Era un buon accordo economico che prevedeva anche il diritto all'Assemblea, la possibilità di decidere chi andrà a discutere i cottimi ed i carichi di lavoro. Gli operai di Valdagno euforici si ritrovarono insieme in piazza a festeggiare. Nel 2008 i dipendenti delle aziende del gruppo Marzotto tra Maglio e Valdagno si erano già ridotti a 1.200. Il gruppo Marzotto conta attualmente 2.800 dipendenti a livello internazionale. La forza lavoro è distribuita con una presenza del 36,7% in Italia e del 63,3% all'estero. Il gruppo ha registrato nel 2022 un fatturato di circa 370 milioni di euro. In Italia gli stabilimenti si trovano ancora a Valdagno, a Pordenone, a Como, in Lombardia e in Toscana nel distretto tessile di Prato. Nella Repubblica Ceca, in Lituania, nei Balcani, in Tunisia ed in Egitto il gruppo Marzotto ha diversi stabilimenti. Lo stabilimento di Valdagno attualmente ha soltanto 413 dipendenti. Possiamo dire che la rivolta di Valdagno fu il primo atto dell'autunno caldo che si sviluppò nel 1969. A Valdagno si manifestarono già i caratteri fondamentali dell'autonomia operaia che si esprimerà pienamente con l'operaio massa, di cui abbiamo parlato ampiamente nelle precedenti puntate di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Gli operai di Valdagno esprimevano già la scelta di ribellarsi scavalcando i sindacati collaborazionisti, affermando l'uso della forza, scontrandosi con gli apparati repressivi dello Stato ed esercitando il contropotere sul territorio. Gli operai di Valdagno nel 1968 imposero ai padroni Marzotto una lezione difficile da dimenticare. Pochi giorni dopo, in Francia, sarebbe scoppiata la rivolta di maggio. Per chi volesse approfondire, ci sono diversi libri. Di Renzo Del Carria, Proletari senza rivoluzione, volume 5. Di Chicco Galmozzi, Figli dell'Officina. A cura di Oscar Mancini, La statua nella polvere. Di Paul Ginsburg, Storia dell'Italia dal dopoguerra ad oggi. Scaricabile da archivioautonomia.it c'è anche un documento illustrato dal titolo Valdagno 19 aprile dintorni. Finisce qui anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

0: è stanco, nasce nella gola, nasce nella gola,
1: finisce nella gola.
0: Lugo è stanco, nasce nella gola, arriva alle orecchie,
1: finisce nella gola.
0: Lugo è stanco, nasce nella gola, un eco arriva,

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
1: No.
2: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: Ed eccoci, questa è Meta Radio, la radio alla radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat. Io sono Mario, ma parlerò pochissimo oggi perché stiamo per sentire la seconda parte dell'incontro sui radiodocumentari tenuto da Andrea Bornino nel corso di Onde Riflesse 2026, fatto al Piccoli di Verona, di cui ho parlato nelle scorse due puntate. Ora, se non avete tempo di ascoltarne due, almeno una per forza, perché questa è la seconda parte dell'incontro sui radiodocumentari e bisogna ascoltare la prima per goderne al meglio. Quindi se qualcuno stesse ascoltando in diretta, il consiglio è, non fatelo. Ascoltatevi il podcast della scorsa puntata, dura pure quello mezz'ora, e appena sarà finito, anche questa puntata che adesso sta andando in diretta sarà disponibile sul sito radiowombat.net. Per chi non ha di questi problemi, niente, ho buttato via 20 secondi. Adesso iniziamo, via. Questa è la seconda parte, il consiglio di ascoltare la prima, penso di averlo detto a sufficienza. Viva Radio Wombat, viva Onde Riflesse, alla settimana prossima.
1: Qualcosa di completamente diverso. Il documentario è un genere radiofonico che nasce, l'abbiamo sentito, negli anni 30 più o meno. Servivano le tecniche di registrazione. Nasce in Europa, si diffonde in tutto il mondo. In America nasce a metà degli anni 70 un genere nuovo che nel nostro paese, ma in Europa, non ha mai avuto un grande successo, che sono gli audio diaries, cioè, io poi non riesco a dirlo, c'è una R nel centro che mi devasta, gli audio diari, no, peggio uguale. Cosa vuol dire? Che con l'uscita sul mercato dei registratori a cassette, le audiocassette, in America è iniziata tutta una serie di programmi radio, perché negli anni 70 c'era solo la radio, non c'erano né i podcast né la radio online, di persone che registravano dei diari, poi li montavano e queste cose diventavano dei programmi radio. È una cosa che si fa ancora oggi, c'è un format molto bello che si chiama This American Life, fatto da PRX, non l'ho fatto apposta, ma la maglietta era questa pulita, che è un pezzettino della National Public Radio, che da più di dagli anni 70 a oggi racconta storie di vita americana, perché l'America è un paese complesso, ha tante storie e vengono raccontate in questo modo. Da noi si fa poco, ma quando lo si fa si vincono i premi. Questa è una storia, è un documentario bellissimo, si chiama La mia vita a 5 stelle, è fatto da Alice Giussoni, ha vinto una marea di premi questo documentario, che racconta come si vive in un'occupazione a Roma.
2: Allora, sono le 22.53 e è sera e inizio questa registrazione dicendovi che mi chiamo Dalia Beccrime, sono per metà araba e metà italiana e abito in un'occupazione. Sono 6 anni che abitavo qua, ma a quanto pare adesso siamo diventati un po' un problema per tutti quanti da un anno a questa parte. E qui siamo molte persone, molte famiglie con tantissimi bambini. Ci troviamo, cioè almeno io, siamo una famiglia di 5 persone, 2 bambini piccoli e i miei fratelli quali 12 e 8 anni. Io ne ho 20. Purtroppo non lavoro perché non trovo lavoro, è molto difficile adesso. Ma mi sto dando da fare mi sto dando parecchio da fare per aiutare la mia famiglia. Spero di trovarlo a breve tempo, insomma, speriamo. Miriam, c'è il registratore acceso. Miriam, dai, mi dici i compiti per domani?
3: Allora, dai.
2: No, non ti dico niente.
3: Allora, tema.
2: Facciamo sti compiti, va? Allora, adesso vado a posare i miei libri. Mi sono fatta perché tutti i miei libri vanno alla chiesa di scuola. Ho paura dello sgombero. Quindi non so che fare. Adesso sto aprendo la finestra. Voglio vedere. C'è un freddo. Oh. Ho freddo.
4: Devi fare sto tema.
2: Allora, vai, facciamo questi compiti adesso, perché sennò dopo diventa buio e non vediamo niente senza sta luce.
3: Allora, fare un tema su cosa vi aspetto dalla scuola. Allora,
2: due punti, C grande devi scrivere, no?
3: Tema, punto.
2: Due punti.
3: Cosa?
2: Mi aspetto.
3: Dalla...
2: Che bella scrittura!
3: Scuola.
2: Però non si vede niente ordinata, mamma mia. Ami, prendi un quaderno normale e ti scrivi sopra, perché così sei scomoda. Già che stai a fare i compiti in camera mia senza un tavolo. Che dell'ansia posta è tutto buio. Allora, vai. Cosa ti aspetti tu dalla scuola?
3: Allora, tu che... prima di tutto di essere promossa.
2: Ecco, speriamo, forza di scendere giù.
3: Non lo so.
2: Sì, ma tu non è che devi fare una lista, devi iniziare comunque con una introduzione. L'introduzione quale sarebbe?
3: Boh.
2: Come boh?
3: Non lo so.
2: Ti devi sforzare. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Miriam, quindi certo, Miriam, in un testo, in un tema, tu devi iniziare presentandoti. Allora, okay. Scrivi.
1: Allora, avete capito, Dalida... ha usato un registratore, uno Zoom, un registratore digitale, se l'è tenuto un paio di mesi in questo posto, che poi è stato sgomberato. Tutto il tema del documentario è come si vive in un posto che stanno per sgomberare, che poi a me è stato sgomberato insieme a tutte le famiglie che c'erano dentro. Lei ha registrato la sua vita e poi Alice ha montato tutte queste ore costruendo questo racconto senza narratore, in cui è Dalida stessa che racconta, costruendo una narrazione molto bella, molto intensa. È un modo di fare documentari. Non facile, perché bisogna beccare la persona giusta, che A, si vuole mettere in gioco registrando pezzi della propria vita, B, deve essere anche capace, perché i suoi passaggi da sola quando racconta sono bellissimi. Però se funziona il risultato è unico. Ripeto, è un tipo di forma di documentario che all'estero, soprattutto in America, anche un po' in Inghilterra, funziona molto. In Italia non si fa. Allora, invece adesso vi faccio ascoltare una roba che fa ridere. Questo è un documentario fatto da Riccardo Fazzi. Riccardo Fazzi è un drammaturgo, insieme alla sua compagna hanno questo gruppo teatrale che si chiama Muta Imago, sono molto bravi, hanno vinto anche loro parecchi premi. A lui piace molto giocare con la radio e un po' di anni fa ha proposto questa idea a Radio 3 di fare questo documentario, praticamente road documentario, fatto tutto sulla strada, dove lui va alla ricerca di una voce che, vabbè, lo ascoltiamo, tanto una voce che è su una cassetta, sentite qui, anche qua per far capire quanti stili si possono usare.
4: A casa dei miei, nella stanza che occupavo io, c'è ancora una libreria piena di libri. Mio padre ogni volta che vado a trovarlo mi ripete che devo svuotarla, prima o poi. Io, sapendo che non lo farò mai, da qualche tempo mi sono dato una regola. Ogni volta che vado a trovarlo, mi porto via un libro o un oggetto, così penso prima o poi la libreria si svuoterà. Lo scorso marzo, mentre ero distavo per scegliere il libro da portare via, ho trovato una cassetta. Oggi devo dire audiocassetta, altrimenti non mi capiscono. Era buttata dietro a una prima fila di libri e sulla cassetta c'era scritto Misto Estate 93. Allora mi sono ricordato di Rimini, di lei e della cassetta, purtroppo non del suo nome.

questa era la sua voce, seguita da quella di Max Pezzali. Dopo gli 883, nella cassetta ci sono tra gli altri gli Ace of Base con All That She Wants, i Four Non Blondes con What's Up, Samuele Bersani con Chicco e Spillo, Chicco ha una cicatrice sulla faccia, Hathaway con What Is Love, i Duran Duran, ho subito pensato, la vado a cercare, registro tutto e se alla fine la trovo, le regalo una cassetta.

0: Scusa, tu sei sempre accanto a casa?
1: No, per niente.
0: Ma non sai quanto ci vuole per arrivare a dopo, per dire.
1: Sì, ma fermo il treno.
0: Sì, sì.
1: Sant'Arcangelo?
0: Sant'Arcangelo di Romagna.
1: Cioè, Parigi, no, Sant'Arcangelo. Ah no, sei andato anche a Sant'Arcangelo.
0: No, non ho detto che
1: Ah, ok. E allora...
0: Quindi dopo, per dire.
1: Sì, allora, per lì.

0: Lunedì 25 maggio 2015, 11:10 di sera. Stazione di Sant'Arcangelo di Romagna, binario 2. Sono il solo a scendere dal treno. Nel mio trolley, pochi vestiti, il mio computer, un piccolo registratore audio portatile, una cassetta, un mangiacassette, due microfoni. Mi vedo come all'ingresso di un labirinto, pronto a perdermi nel paese e in questa storia. Giovedì 28 maggio, 8:30. Scendo al bar Roma, che è proprio sotto casa mia, per fare colazione. Ho deciso che ogni mattina farò colazione in un bar diverso, la prima di una serie di strategie da attivare per aumentare le possibilità di un incontro casuale. Al bar Roma c'è Claudia, che mi serve la colazione, e anche lei ha la mia età.
1: 34 anni adesso?
2: Era magra.
1: Io me lo ricordo, era magra, con i capelli castani, lisci, e gli occhi chiari, chiari.
3: Posso, però così non mi viene in mente niente. Bisognerebbe trovare qualcuno, magari con un profilo Facebook, che riesce a farti vedere qualcuno, magari che ha nelle amicizie, si riesce a riconoscerla, perché dopo 20 anni... magari può essere diventata anche un pitale, gli occhi azzurri ce li avrà ancora, però...
2: No, però
3: lo
2: senti questo accento, comunque
3: sì,
2: non lo perde, no. Cioè, si è anche capito... L'accento è più esatto.
3: Fa era ancora il paese, dove bene o male si conosceva tutti, adesso abbiamo passato i 22.000 credo abitanti, c'è anche tanta gente straniera, è una metà che non c'è più, il parco Vasco, mangio la teoria da Vasco, qua dove c'è il supercinema, il cinema.
4: Vabbè, se volete scoprire se la trovano, lo ascoltate, lo trovate su iPlay Sound, si chiama Antologia di Esse. Qua è bello perché intanto si parte da una cosa vera, nel senso la cassetta lui la trova, la ricerca la fa, poi il finale lui potrebbe anche farlo finto, non sappiamo, cioè a un certo punto potrebbe anche partire la finzione. Ma non sappiamo in verità molto di tutto questo, ogni tanto ci suona addirittura surreale, però è un documentario alla fine. Ed è molto bello, non so se avete sentito, come Riccardo ci porta nel suo viaggio. C'è quella frenata del treno che a me piace tantissimo, così semplice, in verità non ci vuole molto. Qua c'è anche un'altra componente fortissima, che è la musica. La musica nei documentari diventa, insieme al suono originale, il sistema che ti porta nel tempo. Se noi avessimo, in questo momento ci mettiamo a registrare un documentario qua, queste maledette cicale, che stamattina alle 6 in punto hanno iniziato, chiunque si mette ad ascoltare il documentario che registriamo stasera qua sa che siamo d'estate, perché questo suono c'è solo d'estate. Il documentario di Riccardo sui ragazzi come me che hanno vissuto quegli anni 90, anche un po' di merda, ma bellissimi, e ti fa subito venire i peli dritti, perché quella roba lì è identitaria. La musica nei documentari molto spesso serve a portarti in un periodo storico e anche far scattare dei meccanismi di riconoscimento, cioè dei meccanismi di farti sentire un po' parte di una cosa. Allora, abbiamo ascoltato fino adesso delle storie dove c'è o al centro qualcuno con una storia potente, o c'è una storia sopra, come la storia della cassettina, o c'è quelle che vengono chiamate le storie piccole dentro le storie grandi. La storia di Dalila dentro l'hotel occupato è una storia piccola che racconta la grande storia dell'emergenza abitativa a Roma. Questa storia invece è una storia che parte da un supporto. Molti documentari, forse quelli più belli, anche molti podcast, mi viene in mente Veleno di Trincia, partono di solito da una botta di culo, cioè il fatto di mettere le mani su qualcosa di audio, che può essere un disco, può essere una cassetta, può essere un nastro, che racconta una storia e da lì partire. Questo è un podcast, l'abbiamo prodotto a iPlay Sound un paio di anni fa, ed è... Vabbè, lo ascoltiamo, poi lo commentiamo.
5: Il programma La Grande Famiglia vuole unire gli italiani d'America con i loro cari in Italia. Unitevi anche voi alla Grande Famiglia. Spediteci il vostro nome e l'indirizzo è quello del vostro o dei vostri cari in Italia. Ed accludete alla lettera 10 etichette tolte da qualsiasi barattolo dei prodotti Progresso. Indirizzate il tutto a Grande Famiglia, Radio Station WV, New York 19.
6: Per 10 etichette di prodotti Progresso, equivalente di pochi dollari, un inviato della WV sarebbe andato in Italia a registrare le voci dei parenti. Funzionava così. Gli ascoltatori dovevano acquistare almeno 10 prodotti Progresso, staccare le etichette e inserirle in una busta diretta alla radio. Ogni persona doveva indicare il proprio indirizzo in America e il luogo in Italia dove si trovavano i

0: Zia, io sono la vostra nipote e sono molto dispiaciuta di sentire la vostra voce. Arrivederci.
1: Grazie a una strategia mirata, il programma si diffonde in tutti gli Stati Uniti. La WB fa accordi con altre radio locali che trasmettono in italiano per farlo ascoltare anche fuori da New York. Lo show inizia a essere seguito ovunque ci sia una nutrita comunità italiana, da Pittsburgh a Miami, da Los Angeles a Philadelphia.
2: Questa è una storia degli anni 50, quando c'è questa radio di New York, che si chiama WB, che si inventa una strategia di marketing pazzesco, verrà chiamato marketing etnico, perché va solo per gli italiani. Se compravi 10 scatole di Pumarola, Progresso, e spedivi le etichette, loro ti mandavano al paesello l'inviato che arrivava, registrava le voci dei tuoi cari, che venivano trasmesse alla radio, ma non solo. Se compravi altre 10 scatole di Pumarola, ti davano il disco con le registrazioni. Cristiano Barducci, che è un bravissimo documentarista di Bologna, ha trovato uno di questi dischi, ci ha messo le mani e da lì ha iniziato una ricerca per poi scoprire, appunto, fortunatamente c'era già chi su internet, perché internet da questo punto di vista è un posto magico, c'è chi aveva già studiato il fenomeno della grande famiglia e da lì ha iniziato un viaggio, che è un viaggio sia nel tempo, perché comunque ha raccontato in questo podcast in 6 puntate questa grande immigrazione italiana che si è un po' dimenticato ormai, in cui eravamo noi quelli che puzzavano e non eravamo molto graditi, attraverso questi dischi. E poi non si è fermato lì, perché poi naturalmente è riuscito a trovare altri dischi, altre voci, e è andato nei paesi dove questi dischi sono stati registrati e ha trovato anche le voci originali di questi novantenni che quando avevano 20 anni venivano intervistati. Questo è il classico documentario che nasce da un archivio. Quando qualcuno riesce a trovare qualcosa di simile, cioè una storia che parte da un archivio, è qualcosa di magico. Un altro esempio, in questo caso di un archivio personale. Guarda, non lo commento, lo ascoltiamo, poi vi racconto che cos'è.
3: Un rimorchiatore della Marina peruviana ci sta portando nella corrente di Humboldt, a 90 miglia dalla costa. Ho il mal di mare. Vittorio e Mario sono in ottime condizioni.
4: Callao, Perù, ore 10. Domenica 2 giugno 1969, primo giorno. Siamo partiti questa mattina, grande confusione. Come al solito niente era pronto. Sul rimorchiatore c'erano le autorità e gli amici, tutti sorridenti. Valli, come al solito, era fra loro a rispondere a tutte le domande. Sergio scattava qualche foto. Io non ho fiducia in Sergio, non ho fiducia in Valli. E quello che è peggio, non credo in me stesso.

0: Vorrei partire da cominciare i dolori.
1: Prima di partire, i viveri, il vestiario, le medicine, le carte nautiche e tutto il materiale era stato stivato all'interno del gommone con una logica pensata e ripensata. Ma ci fu un inaspettato cambio di programma.
0: Perché a un certo punto la Marina Trignano ha deciso che il battello non sarebbe più all'acqua di morte, ma sarebbe stato trasportato letteralmente a bordo del mucchiatore sul punto in cui doveva essere mollato. Conclusione: il battello vuoto, con soltanto l'acqua sotto i paglioni, pesa quasi una tonnellata. Il carico

0: ai marinai nel tentativo di evitare danni.
1: È stato deciso che tutta la nostra attrezzatura debba essere caricata su una specie di canotto che faccia la spola con il rimorchiatore. È un'operazione difficile, pericolosa.
2: Guardate, Carley, al fondo di rete, quindi significa che anche con tutte le nostre preoccupazioni, che il materiale è imballato in sacchi ermetici, in condizioni da non doversi bagnare, da non perdere acqua assolutamente, è stato letteralmente in mezzo nell'oceano per una durata di un paio d'ore. Naturalmente quando è arrivato a bordo, tutto il nostro materiale era letteralmente radice di acqua, a parte qualche...
3: Allora, fermo. Questa è una storia incredibile che nessuno conosce, non la conoscevo neanche io. Sono tre italiani che nel 69 partono dal Perù su un gommone donato dalla Pirelli e vanno in gommone a vela fino in Polinesia con l'idea di rifare il Contiki, che è un'altra storia simile. Sono tre italiani, appunto, due, uno è un capitano vero di nave, il secondo un documentarista e il terzo lo hanno trovato al bar un paio di settimane prima perché non trovavano nessuno. Questo particolare gli costerà molto caro. Il viaggio va malissimo, nel senso che, come avete sentito, mentre li calano in mare, tutta l'attrezzatura finisce in acqua e ne buttano via la metà. Quindi si trovano a metà viaggio senza acqua, senza cibo, devono iniziare a pescare, finiscono le sigarette. La storia incredibile è che una autrice di documentari è riuscita a mettere le mani su due cose. Uno sono le cassettine che avete sentito, dove c'è il capitano, questo Valli, che racconta, qua all'inizio con un tono un po' drammatico, vi assicuro che dopo tira giù delle bestemmie che sono state messe un po' bippate, che sempre la radio pubblica è. Poi c'è i diari che si sono sentiti letti dalla voce di Mauro Pescio, i diari del secondo, che era l'operatore che avrebbe dovuto fare un film che non si è mai fatto, perché alla fine è arrivato in Polinesia, lui ha buttato tutto a mare. E poi c'è il terzo, che è questo qua che trovano a un bar a Termini un mese prima, che sclera. Alla fine lo mettono su una barchetta e lo trainano l'ultimo due mesi. Comunque in Polinesia ci arrivano, ma questa è la parte più bella. Loro arrivano in Polinesia a luglio, sperando di essere, diventare gli uomini più famosi del mondo. Peccato che un giorno prima erano scesi gli americani sulla Luna. E quindi non se ne è pregati nessuno. Cioè, se andate su internet scrivete Celeusta, che è il nome della barca, e c'è scritto il viaggio dimenticato di Celeusta, che non si è vinculato nessuno. È stato fatto questo documentario audio molto bello che si chiama Tre uomini e una barca, citazione alta, e di nuovo l'idea di mettere le mani su un tesoro audio e però anche di riuscire a fare una narrazione. Ultimo ascolto.

Terrorism.

0: Buonasera, buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat in questo mercoledì focoso. Infatti la sigla, come avete sentito, si è bruciata dal caldo che fa qua sul territorio fiorentino, e l'abbiamo sentita così noi perché forse ho sbagliato file alla fine, non lo so, però la sentirete così anche voi perché dall'idea dell'atmosfera. Infatti in sottofondo sentirete un fruscio, forse l'aria di mare che finalmente è arrivata, no? Sono dei ventilatori enormi che ci stanno supportando in questa chiacchierata. E oggi, se ci sono sia gli effetti, diciamo, climatici, no? Che ci tartassano, parleremo degli effetti tartassanti, magari del digitale su questa società, a partire da, diciamo, un'idea, magari, che questa realtà digitale è di fatto una realtà filtrata dai dispositivi che abbiamo, no? E che ci circondano, di fatto sbloccami una trasmissione in cui parliamo della tecnologia, ma in particolare del telefono e del rapporto simbiotico che abbiamo con questo. E infatti oggi qui abbiamo due ospiti che ci accompagneranno durante questa oretta. Come ti possiamo chiamare oggi?
1: Potete chiamare Mini Jig.
0: Ok, ciao Mini Jig.
1: Ciao a tutti.
2: E poi? A me mi potete chiamare Atir.
0: Atir?
2: Atir.
0: Ok, perfetto. Ciao Mini Jig, ciao Atir, buonasera. E oggi questa discussione, questo confronto partirà dall'esperienza che ci ha raccontato Mini Jig, che ultimamente è stato molto vicino all'ambito digitale e in particolare quello giovanile, ecco. Mi raccontava a me e a Tir qualche tempo fa che a maggior ragione persone molto giovani, ancora non formate, che si iniziano ad avere rapporti con altre persone, con contesti di autonomia, eccetera, l'impulsività che questi device offrono e anche suggeriscono crea degli enormi problemi, che proprio anche perché magari rimangono delle cose tangibili, no? Perché una volta che il messaggio è scritto, materialmente esiste perché è salvato nella memoria del telefono e dei server che ospitano la nostra conversazione, no? E quindi, ecco, se ci vuoi, non lo so, se vuoi partire da qualche cosa nello specifico.
1: Sì, certo. Allora io, diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima, magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche in quelle che sono le loro relazioni sociali, nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce,
0: che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, che può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo, dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
1: certo,
0: sulla realtà vera, no? Allora io farei partire il primo pezzo che magari contestualizza ancora di più.

0: and all of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet. E queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, questa che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali, molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali, tu puoi scrivere determinate cose ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche
1: esatto.
2: Questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava sotto controllo dei genitori, magari, o sotto che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale, e quindi magari...
2: È molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è fatta, è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso i dispositivi digitali. E magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che avviene tutto nel contemporaneo, nella realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente.
2: Esatto.
1: E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicure, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un insomma, delle situazioni difficoltose,
2: cioè,
1: in questo senso, no?
2: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di immaginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? e continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a

0: minaccia magari è questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non incontrerà questa persona, no? Nel mondo fisico, no? Perché di fatto rimane registrato sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui, mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi si caga un po', cioè la vittima si caga un po' addosso, che la persona che ha fatto la minaccia lo sanno.
1: Certo.
0: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
1: Esattamente. Quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era e che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto, cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente,
0: cioè non c'è nessuna tutela del contesto,
1: è uno a uno, diretta, istantanea, e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro, e quindi potenzialmente
0: si protrae molto nel tempo, esatto. E i danni poi magari sono maggiori,
1: possono,
0: no?
1: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi, spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più semplice gestire, e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dobbiamo sviluppare noi, no? Per certo. Trarne vantaggi da questa connessione,
0: esatto.
1: Non solo svantaggi.
0: Esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in queste situazioni, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire, tanti e tantissime, a riuscire a prendere le cose positive, no?
1: Sì, certo.
0: Di queste tecnologie.
1: A proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
0: Esatto.
1: Diciamo che il paragonarsi agli altri, il giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante è un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
0: Quel contesto
1: virtuale.
0: Lì di base ci campa, no? Su queste cose, perché alla fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico, insomma, in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso, nello specifico, ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Vabbè, e quindi abbronzatissimi, abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo del, diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo a maggior ragione avviene in, insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di essere potersi esprimere ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi. Di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? Quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio
1: fermare,
0: per
1: no?
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme, insomma,
1: Esatto,
0: suggeriscono, no? E offrono.
1: e anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano.
0: Sì,
1: Di un
0: sì.
1: liceo magari no, di Roma che aveva magari scritto cose terribili proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo dentro i propri pensieri senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E
1: conseguenze.
0: quindi nel contesto giovanile, questo, diciamo, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. Te che dici? Ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no, cioè spesso e volentieri
1: Sì,
0: finisce lì,
1: certo, no,
0: come
1: se
0: funziona?
1: hanno utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici. E questo è inevitabile perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale, è inevitabile poi averne delle conseguenze, che ne conseguono delle
0: Degli
1: conseguenze
0: effetti,
1: concrete,
0: diciamo.
1: no? Degli
0: Sì.
1: effetti
0: Che
1: concreti. Questo è sì, questo è
0: poi,
1: inevitabile.
0: se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo 1.000 messaggi, ma quanto costerà? Cioè, voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno dell'elettricità
1: Certo.
0: per farla andare, no? Quindi, magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però, non lo so, vabbè, sarà
1: Sì,
0: insomma,
1: sarà
0: una quantità
1: sicuramente
0: esigua.
1: sì.
0: Però, se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare. Magari se fa così caldo, io non so più che pensare, se fa così caldo adesso così, tra 30 anni, se continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone. Allora, per cercare di rinfrescarci, adesso metteremo Fabrizio De André live, però.
2: No, succede che magari a uno gli manca un po' di statura, allora gli dicono di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura è una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi, allora diventano come questo carognone qui che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. Altrimenti non rimane che... non rimane che...

che siano i più forniti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù la più indecente è

che alla sbarra in piedi mi diceva vostro nome, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'avvio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

0: Si sentono benissimo i microfoni quando accendo. Provate.
1: Hola?
2: Sì.
0: No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto. Il microfono. Scusatemi, il ventilatore in sottofondo. Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto. Potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E a Tir ci stava raccontando,
1: Sì,
0: nello
1: sì.
0: spezzone musicale, di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Sì, io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? E quindi eravamo a scuola e volevamo, bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine,
0: Cioè,
1: dopo...
0: stavate andando a prendere delle patatine
1: Sì.
0: tipo alla macchinetta delle patatine o
1: Al bar, al bar.
0: al bar. Ma
1: Era patatine fritte,
0: Ah,
1: buone.
0: patatine,
1: Sì.
0: ok.
1: E non è che costavano tanto che. Però, bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque. E quando le ho portate in tavola, lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite, io ho detto ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine se per te va bene. Oh, come si è messa, ha cominciato a urlare.
0: che ha finito tutte le patatine alla
1: Sì,
0: fine.
1: alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine, dopo ha preso qualche patatina. No, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi non si l'ha preso bene questa cosa di condividerle e quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare
0: Perché
1: e
0: si è incazzata e è andata
1: si è
0: via.
1: incazzata e siamo andate via, noi due, ognuna alla sua casa d'accoglienza. E non so se si dice così,
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: e niente, questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da
1: E
0: quando vi siete separate, lei subito ha iniziato a mandarti messaggi?
1: sì, era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi WhatsApp, per esempio. Non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche
0: Uno sfogo?
1: uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì.
1: E quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per resumere, volevo dire che
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa? No.
1: ma ho dovuto bloccarla perché sì, e dopo a scuola, quando ho dovuto tornare. Era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no,
0: Ma siete
1: che
0: riuscite
1: ormai...
0: poi a...
1: Sì, ma io non ho più contatto con questa
0: Però
1: ragazza.
0: dico, la volta che vi siete viste
1: Sì.
0: dopo, no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto, magari ci si è litigati anche
1: Sì.
0: online, eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma... non so se magari questa persona non è tanto importante per te, mm-hmm, e non lo risolvi,
0: certo,
1: anche continui.
0: Ma secondo
1: questa
0: te questa
1: ansia...
0: è questa, diciamo, questa ansia che è venuta, che, insomma, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, cioè da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, insomma, messaggiandosi? Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però...
1: Sì, pesanti.
0: Davvero, per delle patatine?
1: Sì, ma... Cavolo. Sì, non so... magari quando non hai davanti alla persona riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo,
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo,
1: sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, e io ho detto guarda questa, la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi, proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in questa situazione in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare, o riceverne anche, cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte, e poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di un come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo, e tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: neanche
0: non le guardiamo neanche, rimangono lì, e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Ma te ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album o che?
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa che non avevo guardato in dei anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più è come se svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché li abbiamo accumulato, no?
0: Certo,
1: non so come dire.
0: La famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata, e effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì.
0: Forse sono troppe per ricordare.
2: Forse sono troppi momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma.
0: Il centro di Roma?
2: Il centro di Roma. Io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente con i suoi occhi, no? E questo avviene poi, no, come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no? Invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Sì, per catturare un momento, dici? O ci cattura a noi?
1: Cioè, ci cattura a noi, magari, è un po' paradossico. Nel senso che magari, non, come diceva Francesco, non c'è bisogno, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto e quello è la nostra galleria. Quindi,
0: esatto.
1: Beh, per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon.
0: Sì, sì.
1: Un po' quel senso lì.
0: Ho capito. Allora adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Ora arriva il 4 romano a Kiko. Aprite le orecchie, perché mo parlo io, hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi non siete il cazzo.

0: E quindi c'è io quando che so di Roma, no? La città eterna. E quando passo e vedo tutti questi turisti, no? Che se vivono la città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare è che se siete nella trattoria, quella del quartiere mio, Tor Bella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa Carbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara. E gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico no, la carbonara va mangiata quando è calda, perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici, invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono che buono, è buono un cazzo invece, perché è rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli, e magnata sta cazzo di carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat. E ci vediamo alla prossima, forza Roma.
1: Un beso, Wombat!

passa più.

0: Mezzanotte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressa poco. Così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile.

0: Agire. E ciao a tutti e a tutte, bentrovati, bentrovate. Questa è la 348esima puntata della Stampa Rassegnata. Lo dico per chi ci ascolta con più assiduità, soprattutto, che si sarà accorto, vi sarete accorti e accorte che la scorsa settimana abbiamo saltato la trasmissione. Me ne scuso e mi dispiace, ma ho personalmente approfittato per andare a Genova nel 25esimo delle manifestazioni del G8, quindi una ricorrenza, ma qualcosa anche di più di una ricorrenza. Non ne parlerò più di così, insomma, era per dirvi che ho saltato una trasmissione, come dico, mi dispiace, ma insomma ce n'era delle buone e ottime ragioni. Siamo alla 348esima puntata, come vi dicevo poc'anzi, e vi segnalo il numero solo perché mi dispiace di non riuscire ad essere arrivato paro paro alla 350esima, visto che siamo all'ultima settimana di luglio e, come tutti gli anni, prenderò il mese d'agosto come pausa rigenerativa, sperando con questo di dare un pochino d'ossigeno e di nuova energia sia al corpo che al cervello. Non per questo ci vogliamo rassegnare, anche se siamo la Stampa Rassegnata, e con questo passo a un brevissimo biglietto da visita per chi tra voi non ci dovesse conoscere, non ci avesse mai ascoltato. È una trasmissione informativa della nostra Radio Wombat. Qui più o meno si parte da spunti di cronaca locale per fare critica, per fare polemica, altre volte con piacere e con vero privilegio riusciamo ad aprire i microfoni di Radio Wombat e quindi a ospitare, come contributi della Stampa Rassegnata, delle voci, degli interventi spesso e volentieri competenti e dentro delle iniziative, delle realtà che vogliamo raccontare, descrivere e a cui ci sembra importante dare spazio, siano realtà in conflitto sul territorio, siano magari anche singole opinioni che però hanno una competenza e un'internità dei fenomeni che non riusciamo da noi soli, con le nostre piccole spalle, a reggere. Questo è un po' quello che facciamo con la Stampa Rassegnata. Direi di cominciare dandoci appuntamento di settembre, non so esattamente quando, ma insomma lo vedremo, la pausa non sarà eccessivamente lunga, perché so per certo che molte e molte tra voi non sviluppano una vera e propria dipendenza dalle vicende che raccontiamo, non nella forma in cui io le descrivo, ma rispetto alle cronache locali, che in effetti ci deliziano sempre con situazioni e racconti sempre nuovi e sempre interessanti, per cui è sempre bene seguirli. Questo è un po' quello che faccio, lo dico con una battuta per appunto annunciare che la pausa non sarà comunque eccessivamente lunga. Appunto, dicevo di entrare in mezzo alle cose e lo farei andando a dare la parola ai compagni, alle compagne del Sud Cobas, che stanno continuando a portare avanti tante vertenze unificate in qualche misura, da quella che è la vertenza di H, la più rilevante in questo momento sul territorio. Non aggiungo nient'altro, mi risentite tra tre secondi per l'introduzione all'intervento di Sonia, che ci racconta appunto e ci fa un aggiornamento su quello che sta succedendo ad H e intorno ad H. Ed andiamo anche con la Stampa Rassegnata di Radio Wombat nella piana fiorentina tra Agliana, Lo Smannoro di Firenze, Seano, Campi Bisenzio, dove continua la lotta veramente senza quartiere della vertenza H. Ce la racconta Sonia, che ha i nostri microfoni, per darci un aggiornamento su questa situazione alla quale assistiamo, festeggiando in qualche misura anche il ribaltone che c'è stato al Tribunale di Pisa, dove il ricorso presentato dai 14 Pronto Moda, che inizialmente era stato accolto e che quindi aveva portato in qualche maniera a una condanna e a una sorta di obbligo per il Sud Cobas, il sindacato e gli operai di rimuovere i picchetti, invece è stato sconfessato con una nuova
1: sentenza che mette tutto in discussione e rilancia nuovamente la lotta. Lo chiediamo a Sonia appunto qual è la situazione anche da questo punto di vista, quello giudiziario, cosa sta succedendo con questa azienda che ha cercato di spostare le proprie produzioni, di far caricare scatoloni e merci da veramente dappertutto, nascondendosi anche dentro furgoni alimentari nel tentativo di sfuggire al controllo e al contropotere di lavoratori e lavoratrici. Eppure l'avvertenza va avanti, si deve tornare a parlare dei 95 operai che rischiano il posto con questa strategia delle scatole cinesi, dell'apri e chiudi, del cambiare ragione sociale, ma le cose non stanno andando come vorrebbero. La lotta va avanti. Sonia, a te la parola per appunto un aggiornamento in corso d'opera.
2: Ciao a tutte e tutti. Sì, ieri abbiamo avuto una grande vittoria. Il Tribunale di Pisa ha emesso una sentenza in cui rigettava il ricorso 700, nonostante il fatto che il giudice di Pisa aveva provato con la misura cautelare a dichiarare illecito lo sciopero, è rivenuto sui suoi passi. Si tratta quindi della quarta vittoria che abbiamo in tribunale. Appunto una vittoria molto importante perché questo ricorso 700 era un vero e proprio attacco al diritto di sciopero e soprattutto, come dicevi tu, questa vittoria è importante perché ci permette di focalizzarci sulla cosa più importante che sono questi 95 licenziamenti. Diciamo che questi attacchi in giustizia erano anche forse un tentativo di spostare il dibattito su un altro piano. Adesso noi vogliamo tornare a parlare del fatto che H sta spostando il lavoro per scappare dalla sindacalizzazione e per questo motivo già ieri abbiamo iniziato un nuovo picchetto allo Smannoro dove H stava lavorando e continuiamo in questa direzione per fermare questi 95 licenziamenti e perché H si prenda le proprie responsabilità e vogliamo mettere luce su questa operazione di chiudi e riapri che non è altro che un modo per scappare dai diritti per l'azienda. Ci sentiamo presto, grazie mille a Radio Wombat e andiamo avanti così.
0: Benissimo, grazie Sonia per quello che ci hai raccontato, un ottimo aggiornamento sintetico, ma senza trascurare l'essenziale, davvero grazie. Per chi ci ascolta, io mi metterò le posizioni di Google Maps direttamente nella parte scritta della trasmissione per continuare a supportare, per quello che ci è possibile, anche con la nostra radio, la lotta ad H e dintorni che sta andando avanti. I presidi sono diversi: Campi Bisenzio, Seano Prato e poi Agliana Pistoia e poi lo Smannoro. Quindi vi segnalerò anche le mappe. L'appello mi sembra di capire sia sempre quello di portare acqua, di portare qualcosa da mangiare se è possibile, di portare anche energia in forma di power bank e sistemi di stoccaggio, perché chiaramente la lotta ha bisogno di tutto questo, oltre che di presenza, solidarietà, ascolto, attenzione, e ognuno di voi che è in ascolto sa come e cosa può fare per contribuire. Grazie ancora Sonia, ci risentiamo presto per qualunque cosa. Ecco, questa magari è una delle possibilità che ci lasciamo anche nella pausa agostana della stampa rassegnata. Se ci sono e se ci saranno sviluppi significativi, magari qualche speciale proprio su questa importante vertenza che ha davvero un carattere generale, la possiamo ovviamente realizzare anche da distanza e davvero con piacere. Ancora grazie Sonia, un saluto a tutti e a tutte voi e ovviamente a presto. Noi continuiamo con la stampa rassegnata ad andare avanti sulle cronache questa settimana, anzi forse già qualche giorno in più. Non possiamo non dare uno sguardo, e speriamo di farlo in modo competente, con un contributo esterno alla redazione radiofonica, quello di Stefania Valbonesi, giornalista di The Dot cultura che andremo immediatamente a sentire, 3 secondi 3 per la mia introduzione su quello che è la vicenda legata agli affitti brevi, alle locazioni turistici e al sistema Monte Domini. E allora eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per parlare ancora e anche questa settimana di quello che succede a Firenze con la turistificazione, l'overtourism, gli affitti brevi, le locazioni turistiche, tutto quello che adesso è connesso. Sullo sfondo della vicenda di Monte Domini, che questa settimana, mettiamola in questi termini, è esplosa sulle cronache a seguito della scoperta che parte del suo patrimonio immobiliare viene appunto destinato agli affitti brevi, alle locazioni turistiche, anche senza disprezzare quello che sono gli affitti a negozi, bar, ristoranti, comunque anche questi connessi evidentemente alla turistificazione della città. C'è un paio di articoli che sono davvero interessanti e li segnalerò anche nella parte scritta della trasmissione con il link perché li possiate apprezzare e leggere per intero, con cui Stefania Valbonesi, giornalista da sempre attiva e attenta sul territorio, già stata con noi per parlare del piano casa con particolare riferimento a Firenze, si è interessata della vicenda. Il primo articolo esce il 18 di luglio, si concentra sulla vicenda della palazzina Fusi di proprietà Monte Domini, professione Airbnb, e poi evidentemente, visto che la cosa ha avuto un suo seguito, ci sono state un rimpallo, una carambola, una sarabanda di dichiarazioni da parte ovviamente dei gestori del consiglio di amministrazione di Monte Domini, si è espressa la politica, ha smusettato Gianni, ognuno ha detto quello che gli sembrava più opportuno dire, e Stefania torna sulla vicenda alcuni giorni dopo, il 24 luglio, con l'articolo Monte Domini, Frittelli si difende con i numeri, solo il 5% degli immobili per affitti brevi, salviamo Firenze, uno scandalo non compreso. Credo che appunto, al di là di tutti quelli che sono gli articoli di cronaca che si sono susseguiti per almeno 10 giorni e che probabilmente continueranno a restare sulle cronache in un modo o in un altro, sarebbe interessante per tutti noi, me compreso, che appunto Stefania ci potesse fare un riassunto, una panoramica su quella che è questa vicenda ancora del tutto aperta, sulla quale non è stata detta l'ultima e definitiva parola, forse non lo sarà mai, però insomma è certamente un tema caldo per la città, oltre quella che è la cronaca spicciola. Quindi con Stefania che è ai nostri microfoni per fare appunto una panoramica e anche un excursus sui suoi articoli, che sono partiti il 18 con la palazzina Fusi per arrivare a quelle che sono una, come dire, una destrutturazione, una critica, una messa sotto lente focale delle dichiarazioni difensive del CDA, del Consiglio di Amministrazione di Monte Domini. Io Stefania lascerei a te la parola per andare in libertà massima sia nei contenuti che nei tempi, per farci, a beneficio di ascoltatori e ascoltatrici che avranno forse letto qualcosa ma probabilmente con difficoltà entrati nel merito, anche perché si parla di proprietà, si parla di vie, si parla di numeri, a volte le cose si fanno un po' complicate, per farci, ripeto, una panoramica, un aggiornamento il più possibile sintetico ma nello stesso tempo competente, come hai sempre fatto, intrecciando i temi della turistificazione a quelli del diritto alla casa, che è sicuramente uno dei primi problemi che rispetto al turismo e all'overtourism a Firenze sono emersi e stanno continuando ad emergere.
2: Salve a tutti e buona giornata. Dunque, commentare in questo momento questa vicenda di Monte Domini è abbastanza azzardato, perché comunque sta continuando, è in evoluzione, quindi non sappiamo che cosa uscirà fuori. Però qualcosa si può dire che riguarda praticamente l'impostazione fondamentale, quella che fa dire per esempio a Salviamo Firenze, quindi a Massimo Torelli, che non si è capito il problema. Ora, ripartiamo dalle dichiarazioni del presidente Frittelli, che praticamente si è difeso, come tutti sappiamo, sostanzialmente dicendo: ma guardate che è una percentuale molto bassa quella che è messa praticamente a rendita turistica, 5%. D'accordo, il problema è che la percentuale è bassa, ma sembra sfuggire a parte tutti i numeri che poi, di cui poi ci ha deliziato, nel senso il numero degli immobili, quelli appunto affittati a, per ragioni commerciali, bar, ristoranti o altri, il 17% tra l'altro è libero, quindi che cosa se ne farà di questi immobili? Poi altri invece c'è una percentuale dedicata alla vendita, insomma ha fatto tutto un quadro interessante della situazione degli immobili di Montedomini. Il problema però è che sembra sfuggire, in primis a Fritelli, ma credo anche alla giunta comunale, che il principio su cui si dibatte è altro. Non è questione di quanti siano gli immobili piegati, diciamo, a questa logica di rendita, ma il problema è, con tutta evidenza, possono degli immobili spesso conferiti con precise finalità, di beneficenza, di welfare, di aiuto alla casa, al diritto alla casa, di appunto finalità comunque di tipo sociale, possono essere sottratti alle loro finalità e impiegati invece per fare rendita? E tra l'altro inseriti in un contesto di una città che sta, che diciamo così, è in ginocchio sotto il peso di un overtourism che lascia sempre meno spazio alla residenza. Perché questo è il punto, è un punto proprio di sistema. Tanto è vero che appunto, per esempio, il consigliere Dimitri Palagi di SPC lo dice a chiare lettere. Cioè il vero problema è la messa a rendita turistica del patrimonio pubblico. Ma bisogna anche capire una cosa, che la messa a rendita turistica del patrimonio pubblico sta all'interno di una logica. Di una logica tra l'altro che è stata messa in luce nella sua temporalità, secondo me molto significativa, da parte di un bellissimo articolo di un bravissimo collega, Giulio Gori, del Corriere Fiorentino, che è andato a scoprire, a ricercare quando è successo che gli immobili di Montedomini potevano, cioè sono stati sdoganati in un certo senso, perché prima del 2015, come riporta l'articolo del Corriere, praticamente non potevano essere adibiti a altre funzioni che quella appunto di aiuto sociale, chiamiamolo così. Tra il 2015 e il 2018 una serie di delibere fanno in modo che praticamente si superi questo limite. Bene, è il momento dell'Invest Florence, cioè è il momento in

0: perché c'era anche un problema di attrazione di investimenti internazionali. Ora, a quell'epoca, come giustamente, come appunto ci rende dotti Gori, c'era tra l'altro presidente di questa ASP, dell'ASP di Montedomini, era Luigi Paccosi, attualmente presidente di Casa S.p.A. Tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire, secondo quel poco, quell'evidenza che noi possiamo appunto assumere, mettendo insieme molte cose, vuol dire che evidentemente è emersa una logica sistemica di fare cassa. Ora, il problema è questo, si poteva evitare? Sempre nell'articolo a cui faccio riferimento, Gori lo pone il problema, non c'erano per quanto riguarda Montedomini perlomeno dei grossi problemi di bilancio tali da giustificare la sterzata, vale a dire, voglio essere chiara, sollevare dalla destinazione degli immobili di Montedomini il limite che siano appunto, che fossero appunto finalizzati solo, tra virgolette, ad aiutare famiglie in difficoltà e comunque a compiti sociali. Gori appunto chiude l'articolo con questa, scusate, domanda a risposta aperta, ma era proprio necessario. Io mi picco di rispondere. Forse era necessario, ma non per questioni di bilancio o di cassa. Era necessario all'interno di quell'onda, di quel sistema, di quella volontà di svecchiare, come fu detto per certi versi, anche se fra le righe, qualcuno anche esplicitamente, di svecchiare un sistema che non produceva rendita e che avrebbe dovuto produrre comunque soldi in più. Quindi era proprio un sistema che in quell'epoca si diffuse per Firenze, diventò una scelta politica, era una scelta politica, è tuttora una scelta politica, vale a dire. E scusate se sono apocalittica, ma me lo posso permettere forse, vista l'età. Vale a dire trasformare Firenze nella Disneyland che conosciamo. Io non voglio procedere oltre, questo è secondo me il punto. Il punto è un sistema. È un sistema economico, sociale, politico, che è diventato predominante rispetto a un sistema precedente. Non voglio dare valutazione di merito, perché anche quell'altro aveva dei grossi problemi e delle grosse falle, però rispetto a un sistema precedente che manteneva delle priorità che guardavano più al bene collettivo piuttosto che alla rendita, mettiamola così. Ecco, io ritengo che qualcosa Firenze in questo passaggio ha perso. Buona giornata a tutti.
1: Davvero grazie Stefania, tantissimi argomenti, non mi aspettavo di meno, davvero ancora grazie, non so che altro dire, mi fa più che piacere che tu ci abbia riportato a quella stagione lì, come hai detto in chiusura dell'intervento, si arriva al 2015, ma direi tranquillamente anche prima se si vuole in qualche modo segnare delle svolte, mettere dei pallini o delle linee rosse rispetto a quello che è il ruolo dell'amministrazione fiorentina nel facilitare fino agli eccessi e nella deregolamentazione di quello che è appunto il ruolo dell'amministrazione nel controllare le vicende che riguardano gli immobili, le destinazioni d'uso e nel segno della turistificazione, della facilitazione degli investimenti speculativi, direi appunto che si può andare a Nardella, come dicevi, nel 2015 era sindaco lui ed era il suo primo mandato. Ricordiamoci che ce lo siamo dovuti ciucciare ben due mandati, ma prima di lui sindaco è stato Renzi e credo che senza personificare troppo le cose perché come è evidente, i processi sono ben più complicati che solo la personificazione.

0: azione in un unico individuo, però certamente il primo mandato di Renzi è cominciato ad andare in questa direzione qua, per essere poi messo in continuità con i due Nardella. Ne avremo per ancora altro tempo della sindaca Sara Funaro, che, come si è annunciato fin dall'inizio, si è presentata in continuità con Nardella. E quando diciamo continuità con Nardella, diciamo a questo punto in continuità anche con Renzi. Quindi questa stagione di svolte nel segno della turistificazione possiamo purtroppo ormai farla risalire già al 2009-2010, quindi è già ben più di un decennio, un quindicennio e ancor prima. Insomma, le cose che ci hai detto sono tante e sono interessanti. Tra queste ci hai più volte citato e segnalato un articolo di Giulio Gori, che approfitto per salutare, una vecchia conoscenza, davvero importante il suo lavoro nelle cronache proprio sui temi della speculazione immobiliare, sempre presente, una firma e anche una intelligenza certamente all'opera, e lo sono andato a recuperare per tutti e tutte voi. L'articolo è uscito sul Corriere il 25 di luglio, diceva appunto: quel vincolo sulle case cancellato per cavalcare il mercato turistico. Il regolamento dell'ASP, che sta per azienda di servizi alla persona, cioè Montedomini, cambiato nel 2015 e 2018 nella stagione di Invest in Florence. Le tappe in una breve ricostruzione sotto il titolo: negli immobili di Montedomini le abitazioni potevano essere affittate solo a famiglie e persone fisiche, come confermato dal regolamento del 2010. Tra il 2015 e 2018 ci sono due cambi del regolamento dell'ASP, permettono di affittare le case anche a società lucrative. Obiettivo: incrementare le risorse economiche da destinare al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ASP. E poi la domanda, come ci avevi giustamente detto, che alla fine: ma non si tratta di cifre tali da giustificare la svolta voluta da Paccosi? Non c'erano davvero alternative? Ecco, questo è un po' un caso, ecco, di there is no alternative, come si dice, no? Il famoso acronimo TINA: non ci sono alternative, tutto va così, c'è una sorta di pilota automatico che è quello del mercato. Una volta ce lo chiede l'Europa, una volta ce lo chiede il mercato, una volta ce lo chiedono gli Stati Uniti, un'altra volta ce lo chiedono gli Stati Uniti attraverso l'Europa. Insomma, c'è sempre una buona scusa per avere dei vincoli esterni, e che evidentemente sono spesso e volentieri dei semplici artifici narrativi o retorici per convincerci che le cose devono andare per forza in una direzione. Restiamo convinti che non sia così, e non siamo da soli, ci sei anche te, Stefania. Ti ringrazio ancora per il tuo intervento articolato. Per voi ascoltatori e ascoltatrici, come vi ho detto nell'introduzione, metto anche i link ai due articoli che sono a firma di Stefania Valbonesi su The Dot Cultura. E può darsi anche che, come giustamente aveva premesso, la situazione è abbastanza fluida, stanno emergendo anche altre cose, anche nuovi elementi, e magari sulla vicenda ci tornerà lei, ci torneremo noi, ci torneranno altri che hanno cose interessanti da dire. Facciamo a questo punto una pausa musicale, perché abbiamo già parlato tanto, e rientriamo dopo la musica.
1: Back in the days. Torniamo a luglio 2001, a Genova, quando quelle merde fasciste ci hanno portato via Carlo Giuliani.

0: Eccomi di nuovo, riprendo il microfono, la stampa rassegnata di Radio Wombat. Abbiamo fatto questa pausa musicale con un pezzo di qualche anno fa, Carlo Giuliani di Esercito Ribelle Lapora Giro, un'altra volta, un'altra dedica per questo 25ennale del G8 di Genova. Non possiamo assolutamente dimenticarlo. Carlo è vivo e lotta insieme a noi, l'abbiamo cantato tante volte e continuiamo a dirlo. In inizio di trasmissione, se vi collegate adesso e ve lo siete persi, abbiamo fatto un aggiornamento sulla vertenza H insieme a Sonia dei Sudcobas e poi abbiamo cominciato a parlare, ad aprire questo vaso di Pandora che è stato scoperchiato sulle cronache fiorentine in questa settimana. Montedomini, l'associazione pubblica di servizi alla persona che invece di ospitare persone bisognose nei suoi immobili di pregio collocati nel centro fiorentino fa affitti brevi e locazioni turistiche. La cosa direte, vabbè, che c'è di strano? Era ovvio, non può che andare così e in effetti così è andata. Ne abbiamo parlato con Stefania Barbonesi, autrice di un paio di articoli al riguardo proprio su The Dot Cultura che ho messo fra i link. Andiamo avanti con gli argomenti di questa settimana, continuiamo a parlare anche e proprio di città, di turistificazione, di progetti immobiliari speculativi e anche al contrario di quello che succede con il caso di Montedomini, che non per minimizzare, ma comunque almeno c'è da dire che hanno messo i turisti nel già costruito e nelle case storiche del centro di Firenze. Per quanto riguarda invece le officine, grandi riparazioni, progetti di Giunta e Rothschild, si parla di una colata di cemento al posto di quelle che erano, come detto, le officine grandi riparazioni che si trovano nel quadrante tra Porta a Prato e il Parco delle Cascine. Ne parliamo con Francesco di Salviamo Firenze, 3 secondi per l'introduzione al suo intervento. E andiamo con la nostra stampa rassegnata di Radio Wombat, di nuovo nella zona di Porta a Prato, nella zona delle ex OGR, officine grandi riparazioni, che come stiamo seguendo ormai da un paio di mesi sono al centro e nell'occhio del ciclone della speculazione immobiliare. Da Palazzo Vecchio si tace, se non vado errato, ma nello stesso tempo siamo rimasti all'idea di questo nuovo quartiere residenziale e di lusso con varie funzioni che in qualche modo sarebbe affidato alla famiglia Rothschild, e dall'altra parte però non si arresta e non va nemmeno in vacanza la lotta e l'iniziativa degli abitanti che dai quartieri e dalle periferie, ma anche dal centro fiorentino, continuano a rivendicare un secco no alla colata di cemento nelle ex OGR. Ne parliamo con Francesco di Salviamo Firenze, che è stato con noi tante volte per queste ed altre vicende, proprio perché in questo giovedì di luglio si è andati a più che a consegnare le firme della raccolta firme che sta ancora girando per le chat e per tutto quello che è l'internet, si è fatta una catena umana di fronte appunto alla rete perimetrale delle ex officine grandi riparazioni. Lo chiediamo a Francesco come è andata l'iniziativa, più in generale qual è appunto lo stato dell'arte rispetto a questo progetto, se ci sono degli avanzamenti. Mi sembrava di ricordare che Palazzo Vecchio avesse promesso, o comunque ci si aspettasse, una sorta di accelerazione sulla definizione del progetto, questo probabilmente anche proprio per mettere in difficoltà la mobilitazione che si stava sviluppando e che è arrivata a questo invidiabile quota di 4.300 e oltre firmatari. E nello stesso tempo, però, ecco, sullo sfondo di quella che è la vicenda di Montedomini, su quello che è un uso del patrimonio immobiliare, a questo punto tranquillamente diciamocelo, anche pubblico, vista la natura e la ragione sociale di Montedomini, che abbiamo sentito con anche la Stefania Balbonesi che se ne è occupata. Ma un commento a questo lo chiediamo anche a te, Francesco, visto che crediamo e siamo convinti che ne siamo tutti quanti concordi, i fenomeni sono legati e purtroppo tutte queste trasformazioni sono attraversate e tenute insieme da un filo rosso, che di fatto è quello dell'uso privato e dell'appropriazione privata della città da parte di potentati grandi e piccoli che nella vetrinificazione, nella turistificazione della nostra bella e meravigliosa Firenze stanno facendo veramente un sacco.
1: Sì, l'area ex OGR è un'area essenziale per lo sviluppo, per il futuro della nostra città, per il modello di città che vogliamo disegnare per i prossimi anni. Lo ricordo per chi ascolta, è l'area che è compresa fra il Teatro del Maggio, Manifattura Tabacchi, Via Paesiello, ex Dopolavoro Ferroviario e l'Ippodromo delle Cascine, quindi è un'area di circa 8 ettari, che era inizialmente destinata appunto alle riparazioni ferroviarie, che nel 2019 le Ferrovie dello Stato hanno messo in vendita. Il Comune di Firenze poteva acquistarla applicando il diritto di prelazione. Questo non è avvenuto e successivamente, dopo quattro aste andate deserte, è stata acquistata dal gruppo Rothschild che, in accordo con la scheda urbanistica approvata, potrà realizzare 42.000 metri quadri di cemento e acciaio per realizzare residenze di lusso. Quindi la nostra petizione, lanciata qualche mese fa, chiede semplicemente e in maniera importante dal punto di vista politico al Comune di aprire una trattativa col privato e riacquistare l'area e destinarla a usi che siano utili alla città. Non è la residenza di lusso quello che aiuta la città, non sono i 42.000 metri quadri di cemento e acciaio, non è questo che serve. E quindi gli usi alternativi che intendiamo da settembre costruire insieme alla cittadinanza faranno parte di una proposta alternativa a quella appunto della speculazione edilizia in quest'area. Un'area che è essenziale anche dal punto di vista climatico, visto che appunto è un'area adiacente alle Cascine, non è pensabile nuove costruzioni fino a 20 metri. Infatti la nostra proposta tra l'altro contiene una base di partenza zero cemento, 0 metri, e con servizi che appunto vogliamo disegnare. Da settembre lanceremo un percorso partecipativo per proporre un uso alternativo, ma intanto la proposta, la petizione, che è andata molto bene, ha raccolto quasi 4.500 firme, verrà poi nel settimana prossima portata politicamente in maniera appunto, diciamo, importante, ufficiale nel Comune di Firenze, e a settembre lanceremo la costruzione degli usi alternativi che noi vediamo. Quindi ci sembra un'occasione importante anche per l'amministrazione di rimediare all'errore del 2019 di non aver acquisito l'area facendo valere il diritto di prelazione che è previsto dalla legge regionale per le aree ferroviarie. Il Comune rifiutò di fare questa acquisizione. Al momento in cui l'affare Montedomini mostra alcune contraddizioni politiche nella volontà da parte dell'amministrazione dichiarata di una lotta alla turistificazione massiccia della città, e che porta poi un aumento inaccettabile dei costi per vivere a Firenze, ecco, ci sembra un'occasione importante che in maniera costruttiva Salviamo Firenze porta all'amministrazione per dare una direzione diversa e più coerente alle enunciazioni, al modello di città che vediamo. Quindi una grande opportunità contrapposta a un grave rischio di perdere un'area, dedicarla nuovamente alla rendita speculativa e creando un'ulteriore isola di calore nel cuore del quartiere di Salia Copina. Quindi la nostra proposta va in una direzione opposta e siamo fiduciosi che ci sia un ascolto, un dialogo istituzionale adeguato al livello delle sfide che ci attendono.
0: Perfetto, grazie Francesco anche a te e boh, insomma, io ho questa fiducia che ci sia e ci sarà una risposta istituzionale all'altezza delle sfide. Sono un po' più dubbioso, ma certamente hai espresso l'ottimismo della volontà. Dai, diciamo, è così e mandiamo avanti questa battaglia come tante altre, certamente importante, non serve che lo stia a ridire. Io ancora grazie e per la stampa rassegnata andiamo avanti a chiudere per gli argomenti di questa settimana. Come vi avevo detto già la settimana scorsa, abbiamo purtroppo perso le notizie su Sollicciano che continua a vivere una situazione davvero allucinante e ai limiti della realtà e del credibile. Facciamo una lunga rassegna, una lunga carrellata sui titoli che sono usciti, diciamo, più o meno dagli inizi di luglio fino a qui per capire e continuare a seguire questa situazione allucinante e incresciosa che però resta importante. Ci dice anche molto di quella che è la volontà istituzionale di risolvere, affrontare i problemi quando ci si avvita intorno a delle vere e proprie barzellette e poi non si riesce ad intervenire su problemi davvero così importanti e urgenti come la vita dei detenuti che sono rinchiusi dentro questa struttura della quale sono state chiuse ben 7 sezioni perché le condizioni di vita e di detenzione che in essa si scontano sono risultate disumane e degradanti, eppure tutto continua ad andare come va. Guardiamo quello che è uscito sulle cronache, recuperando con questo diversi giorni di colpevole assenza e silenzio della stampa rassegnata. Si riparte dall'8 di luglio dalla Nazione che dice Sollicciano, i reclami sono 446, le carte inedite, quasi 500 reclami dei detenuti, accuse contro i datori di lavoro. Questo lo dice la Nazione che pubblica anche una infografica con un riassunto, uno specchietto dei numeri, ora lo saltiamo, ne abbiamo parlato tante volte, non ci interessa poi anche neanche troppo stare a fare la conta. La procura sta cercando di individuare i responsabili delle condotte ai danni di agenti medici e reclusi impiegati dall'amministrazione. Giudice per le indagini preliminari, ambienti, tra parentesi, sequestrati, sporchi e insalubri. Quindi diciamo che più che le carte inedite, quindi inedito non c'è quasi niente, al limite sono inedite nel senso che le cronache non ne hanno parlato, ma non è neanche propriamente vero. Quindi un articolo un po' strappalike, sensazionalistico, che vuole fare un riassunto, ma inventandosi, diciamo, la notizia. Poi si passa ai giorni seguenti, 10 e 11 di luglio, guardiamo che succede perché c'è stato la sentenza, o quantomeno si è riunito il Tribunale del Riesame per valutare se l'atto con cui sono state chiuse le 7 sezioni avesse o non avesse legittimità nel procedere. Sembrerebbe proprio di sì, adesso lo guardiamo negli articoli che, come vi dicevo, sono usciti. La Repubblica dell'11 di luglio, Sigilia Sollicciano, confermati i sequestri, ma stop ai trasferimenti. Decisione del riesame, emergenza per il sovraffollamento, Funaro, condizioni allucinanti, vogliamo risposte da Roma. C'è poi una foto, una delle tante di repertorio di Sollicciano, visto da fuori, questo è Repubblica dell'11, la Nazione del 11 di luglio, Sollicciano, ok del riesame, le sezioni restano sotto sequestro, ma sui trasferimenti decide il DAP. Il Tribunale rigetta il ricorso contro i sigilli posti dalla Procura per le condizioni di sicurezza e salute del penitenziario. I tempi della ricollocazione dei detenuti spetta però al Dipartimento. La sindaca, con il caldo, preoccupazione maggiore. Quindi, in sostanza, in questi giorni cosa c'è stato di rilevante? C'è stato il fatto che si è riunito il Tribunale del Riesame, al quale il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, che è la diretta responsabile di quelle che sono le strutture di Sollicciano e delle altre carceri, si era rivolto per far tornare indietro o comunque mettere in discussione l'iniziativa presa dalla Procura che ha chiuso le sezioni. Il Tribunale del Riesame si è riunito, la sentenza, come abbiamo letto, è un ok, cioè si conferma la chiusura di queste 7 sezioni, come in una specie di partita a scacchi che se ne infischia bellamente di quelle che sono poi le condizioni di vita dei detenuti e delle detenute. Il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria si riserva però la possibilità di decidere sui tempi e sulle modalità di questi trasferimenti. È ovvio, evidente per tutti e tutte voi che se le 7 sezioni restano chiuse, vuol dire che i detenuti e le detenute non ci possono rimanere al loro interno. Quindi chi era lì deve essere spostato e trasferito. Questo infatti per una 10-15 giorni era stato il ritornello e diciamo l'orizzonte dell'iniziativa che doveva essere messa in campo. Dove si portano questi detenuti? E in realtà, come si sta capendo, sembra quasi una vendetta sciocchina del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria: siccome voi ci avete chiuso le sezioni, allora noi per ripicca non spostiamo nessuno e li teniamo tutti e tutte ancora all'interno del carcere, mettendoli a dormire e a stazionare ovunque, come già stato detto, con i materassi che addirittura vengono messi nei corridoi o nei bagni. Questo era l'articolo della Nazione. Il Corriere Fiorentino, sempre lo stesso giorno, 11 di luglio: carceri, i materassi erano un refuso, restano in Sicilia a Sollicciano, stop a trasferimenti dei reclusi, per il riesame sequestro legittimo ma aspetta al DAP decidere i tempi degli spostamenti. Che significa che i materassi erano un refuso? Sollicciano, sequestro delle sezioni confermato, ma è retromarcia sulla direttiva delle polemiche, cioè era stato detto appunto che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria aveva dato mandato e indicazione alla direzione del carcere di Sollicciano di mettere i materassi in ogni spazio libero. Invece qui sembrerebbe, ecco, che c'è una marcia indietro, una correzione in corso d'opera o il tentativo di minimizzare delle dichiarazioni che pure oggettivamente sono state fatte, anche se non sono state fatte in maniera letteraria o fossero state delle conclusioni un po' affrettate. Resta il fatto che se te quei detenuti non li trasferisci, stante la situazione di sovraffollamento che già c'era prima della chiusura delle sezioni, aggravata dal fatto che 7 sezioni non le puoi più utilizzare per detenere detenuti e detenute, e le persone dove le metti? E quindi che ci sia stato scritto in un'ordinanza qualunque di mettere i materassi per terra, o che non ci sia stato scritto, che fosse un refuso o che non lo fosse, la situazione all'interno del carcere sicuramente è quanto di più spiacevole, vergognoso e devastante si possa concepire. Chiaramente l'ha detto anche la sindaca in uno di questi interventi, che è costretta ad intervenire continuamente per quanto riguarda le ondate di calore che stanno colpendo l'Italia, e con questo anche Firenze, che da sempre è una delle città più calde d'Italia per tante ragioni, per invarianti strutturali del, come si dice, del paesaggio, sulle quali purtroppo c'è ben poco da fare, o meglio ci sarebbe tanto da fare nell'adattare una città a queste sue caratteristiche fisiche. Invece si vuole sempre vivere come se si fosse da un'altra parte, questo per quanto riguarda la progettazione di infrastrutture per l'utilizzo di materiali o per non lo so, la capienza delle carceri, e alla fine se ne pagano le conseguenze. Quindi la sindaca, che è costretta ad intervenire di continuo sulle problematiche legate al calore, per quanto riguarda le rassicurazioni da dare ai turisti o per quanto riguarda bambini e anziani esposti nei giardini pubblici, e non può che intervenire anche rispetto ai rischi che i detenuti e le detenute corrono dentro Sollicciano proprio per il caldo. Non possiamo dimenticare che proprio un paio di anni fa una delle rivolte, delle ultime iniziative prese dai detenuti mossi davvero e propria disperazione, seguiva sì un penoso suicidio di un ragazzo molto giovane di origini magrebine, ma anche proprio metteva in discussione la capacità della struttura di reggere le ondate di calore che portano la temperatura a Firenze ai 40 gradi, anche oltre, purtroppo con la caratteristica di non calare nemmeno la notte, rendendo la detenzione una vera e propria tortura. Quindi questa è la situazione. Un articolo, una spalletta del Corriere, sempre del 10 di luglio, diceva: Sollicciano, l'Associazione Nazionale dei Magistrati interviene, disumano il materasso per terra. Ecco che sulla vicenda del materasso appunto si sono concentrate le denunce, diciamo così, e anche un po' di moralismo da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati, e questo spiega come mai il giorno dopo si è detto che era un refuso, perché quando interviene quelli che contano, allora c'è un po' di vergogna, quando invece a soffrire sono detenuti e detenute, chi se ne frega e si può bellamente fare finta di niente. L'Associazione Nazionale dei Magistrati al provveditore: l'emergenza nei carceri non diventi disumanità. Questo è sempre l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che esce su Repubblica come se appunto non si fosse già toccato delle vette di disumanità che fanno davvero spavento e dovrebbero mettere in discussione ogni residua convinzione su quello che è il grado di civiltà che abbiamo raggiunto. Questi erano i titoli nella settimana dal 6 al 12. Adesso passiamo rapidamente a guardare anche quelli dal 13 al 19. E si riparte dal 15 di luglio, dal Tirreno: carceri toscane oltre ogni limite, celle piene e agenti allo stremo. Da Prato a Firenze il grido d'allarme di istituzioni e associazioni. Alla Dogaia di Prato un sovraffollamento del 160%, superiore alla media nazionale, inevitabili le tensioni. Ecco come vedete, e abbiamo già visto nelle settimane precedenti, si allarga sempre un po' il quadro. Chiaramente si trascinano dentro la crisi di Sollicciano anche il carcere di Prato, anche quello di Livorno, anche quello di Lucca, e i giornali allargano un po' il quadro inevitabilmente e giustamente, perché d'altronde erano in ballo i trasferimenti. Se a Firenze non ce li puoi più tenere, li provi a portare per prossimità a Prato, ma se Prato è già pieno, dove li metti? E quindi a trascinamento la crisi si allarga. Questo ci aveva fatto anche un po', tra virgolette, sperare che il precedente di Sollicciano potesse essere per certi aspetti anche un cuneo nel sistema penitenziario italiano, che non soffre solo qui e dentro il quale detenuti e detenute sono in condizioni disumane e degradanti, non solo a Firenze. Però non sembra purtroppo così. La vendetta, come già detto, è quella di non trasferirli e tenerli chissà dove e chissà come. Interviene anche padre Bernardo Gianni da San Miniato, non so se prima o poi si candiderà a sindaco, perché sta intervenendo su tutti i temi, non solo quelli della pace, del dialogo interreligioso fin dai tempi dell'inizio della guerra in Ucraina, ma anche i temi della città, ma anche a questo punto i temi della giustizia sociale e del carcere. Non lo dico per disprezzo, spesso i suoi interventi sono condivisibili, ma insomma è una figura che comincia ad essere mediaticamente molto esposta, e quindi con una battuta chissà che non ci sia qualche operazione in corso per una sua candidatura politica. Padre Bernardo, un giorno in visita al carcere fiorentino, disumanizzante lo shock dell'abate di San Miniato, l'emergenza penitenziaria. Anche a Prato il sopralluogo di Biffoni, che è tornato ad essere sindaco di Prato, e a Palazzo Buonamici la riproduzione di una cella. Ora non possiamo dirne una per ogni cosa, anche questo mi sembra però un aspetto interessante, perché si riproduce in un palazzo a Prato la dimensione e quella che è la conformazione di una cella. Mi domando se non sarebbe più sensato far vedere il carcere direttamente, aprirlo alla società. Invece abbiamo assistito addirittura, e questo lo avevamo commentato qualche settimana fa, al respingimento sulle porte appunto della sezione psichiatrici di Sollicciano addirittura di personaggi istituzionali del calibro di Monia Monni. Quindi invece che far vedere come si vive davvero in carcere, con questo diciamo abbattere o comunque lavorare per ridurre la separazione che c'è tra il carcere e la società, si ricostruisce la cella di un carcere in un altro palazzo per far capire quella che è la sofferenza al suo interno, come se si stesse allestendo un qualcosa di lontano da noi o che non potrebbe essere visto semplicemente con un minimo di volontà e rovesciando appunto le priorità. Invece la priorità resta lasciarlo un mondo separato e allestire un simulacro di una cella come forma di social washing che mostra come invece ce ne vorremmo occupare, o perlomeno come se ne vogliono occupare le istituzioni, o facendo finta di farlo. Anche il Tirreno allarga il campo, il 18 di luglio su Licciano, Dogaia e Lucca, tra sovraffollamento e morti, il dossier cresce il numero dei decessi per cause da accertare. Questo è il Tirreno. E poi c'è anche l'articolo del 16 di luglio del Corriere Fiorentino che parla della scarcerazione finalmente dell'87enne che era stato trascinato dentro Sollicciano. Meglio morire qui che nell'inferno di Sollicciano, lo dice lui, dalla Madonnina del Grappa, dove è stato spostato, diciamo così, per scontare questa pena detentiva. Cammina claudicante e appena può si mette a sedere sul divano in pelle marrone di casa Caciolle, la struttura di Rifredi che ospita i detenuti in semi libertà. Giuseppe De Rosa, 87 anni, l'ultima settimana ha vissuto a Sollicciano. Quindi un 87enne che è stato portato dentro Sollicciano con l'idea di scontare qui la sua pena detentiva, poi in qualche modo si sono accorti che forse non era il caso di aggiungere un altro ultra ottantenne alla lista dei morti. Chi lo sa che cosa sarebbe successo, quali sono poi le sue condizioni di salute, ma è evidente che non sia in condizioni di stare né in carcere né tantomeno dentro uno nel quale si sono già chiuse 7 sezioni, e quindi qualcuno si è occupato di questa storia individuale anche qui per far vedere che qualcosina si muove, ma è sempre troppo, miseramente poco rispetto alla gravità e all'ordine di grandezza dei problemi. Lo dice anche il Corriere: l'anziano di 87 anni è uscito da Sollicciano, sconterà la pena in una struttura alternativa. Ancora Sollicciano e Dogaia insostenibili, lo dice Repubblica nella giornata delle visite di padre Bernardo, che in un articolo veniva definito scioccato. Non credo proprio che padre Bernardo sia così ingenuo da essersi scioccato per questa visita, penso invece che sappia perfettamente in quali condizioni si vive sia a Sollicciano che nelle altre carceri toscane. Questo per spezzare una lancia in suo favore, perché definirlo scioccato mi sembra anche un po' offensivo. Arriviamo così all'ultima settimana che avevamo perso. Purtroppo, come abbiamo seguito, insomma, da giugno a qui ci sono stati sopralluoghi, visite di tante persone. Abbiamo ora letto della visita di padre Bernardo, sappiamo e ho ricordato che c'era stato anche Monia Monni, Alessia Nardini dal Consiglio regionale toscano, c'è stato ovviamente anche la Sara Funaro, ma più che in una visita nelle dichiarazioni esterne. Insomma, evidentemente di fronte a queste sollecitazioni di questa intensità e alla chiusura di queste 7 sezioni, che lo ricordo è un unicum, non era mai successo, quindi sicuramente una vicenda di non poco conto, chiaramente si interroga o finge di interrogarsi, o si interroga fino a che gli comoda interrogarsi, anche la politica. Quindi purtroppo non chiudiamo in bellezza, nel senso che chiudiamo con gli articoli della settimana che va passando. Il 24 di luglio esce sul giornale anche la visita di Più Europa e Radicali. Sollicciano, visita di Più Europa e Radicali, è disumano, presenti parassiti nell'acqua. L'allarme della delegazione, frequenti gli episodi di autolesionismo. Questo lo dice La Nazione, ma lo stesso giorno, il 24 di luglio, lo dice anche il Corriere Fiorentino in un articolo meno spot, perché mancano anche le foto, non è una fotonotizia, è solo una spalletta laterale, però comunque esce anche sul Corriere. La visita di Più Europa, cimici e acqua non potabile. A Sollicciano le condizioni sono indegne. Ecco, se ne accorgono anche loro, e ecco, questo diciamo è un po' il livello più basso, più strumentale, più opportunistico della politica e delle forze comunque non di minoranza. Non si sta parlando di opposizioni, ma si sta parlando di partiti che spesso e volentieri hanno fatto la parte del leone, che sono stati al governo e che insomma hanno delle responsabilità su tutto questo, per cui chiaramente quando si parla della politica bisogna fare un po' anche dei distinguo, perché se no si rischia di cascare, insomma, in tutta erba un fascio. Non è poi propriamente vero che tutti sono uguali solo perché stanno in politica. C'è anche chi sta alle opposizioni, c'è chi governare non ha mai governato, ci sono invece quelli che fanno delle dichiarazioni interessate quando gli comoda, e quando poi tengono in mano le redini del paese continuano a fare danni su danni, e poi quando invece al governo non ci sono o sono un po' lontani, ecco che cercano di cavalcare un po' l'onda. Questo mi sembra, a me, tanto per chiudere con una banalità e un'ovvietà, quella che è il contenuto della visita di Più Europa e Radicali di fronte a Sollicciano. Direi che abbiamo detto tante cose anche questa settimana. Vi saluto e vi do una buona pausa rigenerativa di agosto. Ci sentiamo comunque presto. A tutti e a tutti voi il mio grande e solito ciao!

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

gli attributi. Shut up.

0: noi e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312-1312.
3: Radio Wombat
4: da sempre
5: e obiettivamente
6: la migliore.

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libererò Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Bruto, libero! Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfragolandomi?
2: Oh, no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente Barnaba, ma niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento rivaso!
1: Non ha capito niente, scemo!
0: Un brigante, devi dire! È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo...
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che li ha portati io!
0: Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Sansone, lo strangolatore sadduceo! Fila il famoso assassino siriano! Scrivi svariati sediziosi della Cesarea!
4: Was it a bird?
5: No, no.
4: Was it a plane?
5: No, no.
4: Was it a buzzard?
5: No, no.
4: Well, what was it then?

Thank you.

0: anche le foche bevono Radio Wombat.
1: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat!

Buongiorno Palestina, 172esima trasmissione su Radio Wombat. L'evento fiorentino di tre giorni dal titolo Immaginiamo di nuovo la pace, proposto e organizzato dalla cantante israeliana Noa con il patrocinio della sindaca Funaro, del Parlamento europeo, la benedizione della Presidente del Consiglio e il cofinanziamento della Unione Europea, ha visto un'affluenza minore del previsto all'anfiteatro delle Cascine, serata di chiusura, che ha concluso la tre giorni di manifestazioni. Ed è così andata anche al Teatro Nazionale. Una maggiore partecipazione e coinvolgimento di pubblico sono invece risultati in un'altra occasione, quella alla chiesa di San Salvatore al Monte, dove la chiesa era gremita di fedeli, reduci dalla camminata multireligiosa, alla presenza del Monsignor Gerardo Gambelli, arcivescovo metropolita di Firenze, l'imam di Firenze Zedine Azir, il rabbino capo di Firenze Gad Fernando Piperno, padre Bernardo Gianni e il pastore Saverio Scucimarri. Quello su cui conviene riflettere è che, a differenza di ciò che è avvenuto in Israele, Noa non ha mobilitato la sinistra e non ha interessato il centro. Peraltro Noa è stata criticata per la eccessiva semplificazione della questione palestinese. La stampa mainstream ha ignorato il critico apporto di comunicati, volantini, scambi epistolari in chiara controtendenza rispetto alle finalità della kermesse. Comunicati e volantini e scambi epistolari a cui hanno contribuito molte associazioni, quali Lega Ambiente, Assopace Palestina Firenze, il BDS, l'Associazione 11 Agosto, Firenze per la Palestina, che raccoglie in sé circa 20 associazioni del terzo settore, ma anche Enrico Fink, sebbene non a nome della comunità ebraica di cui è presidente, nonché Noa stessa. Se l'intervento della kermesse era quello di presentare una nuova immagine di pace, semmai ce ne fosse stato bisogno, ha ottenuto solo l'effetto contrario, quello di renderne evidente l'assenza. Come sappiamo, infatti, a Gaza si continua a morire, e così in Cisgiordania, dove la violenza dei coloni sui palestinesi è apertamente protetta dai soldati dell'IDF. Si è trattato comunque di una manifestazione che ha smosso le acque e che quindi merita un'osservazione a posteriori. Si tratta, cioè, di passare dal rifiuto della violenza e dalla denuncia dei massacri, che si vogliano o no chiamare genocidio, alle azioni per fermarle. Questo ha un prezzo: una perdita di consensi elettorali nella comunità ebraica, la rottura di amicizie e relazioni, l'essere additati come traditori della fede o della patria, il ritiro dalle colonie, lo scontro fisico con i coloni armati o con gli squadristi sionisti nelle nostre città. Gli strumenti e le azioni efficaci per la pace ci sono, ma comportano quel prezzo di cui non si vuole parlare. Del prezzo da pagare per la pace ne abbiamo fatto il titolo di questa trasmissione e ne parleremo ancora a partire dalle due interviste alle persone presenti al concerto di Noa. Una è un'attivista israeliana di nome Iris, e l'altra intervista è all'italo palestinese Karem Rohana. L'evento di Firenze, che si proponeva di parlare di pace, di dialogo e convivenza dal 10 al 12 luglio e che ha visto una notevole presenza di leader religiosi, è stata preceduta quasi sotto silenzio stampa da un incontro dal carattere sicuramente meno empatico avvenuto un mese prima all'auditorium dell'Ara Pacis a Roma, dove il 25 giugno è stato firmato il patto fra le più grandi e importanti religioni rappresentate in Italia. Sottoscritto dal Presidente della Repubblica, il patto fra le 15 religioni firmatarie dovrebbe dare, dopo un cammino di 3 anni, continuità e prospettiva al lavoro congiunto
e ufficialità all'esperienza chiamata la Via Italiana del Dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale, che è anche il titolo del patto stesso. In questa trasmissione vi proponiamo brevi interviste a Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione Comunità Ebraiche in Italia, Yassin Baradai, segretario UCOI, precedute dall'introduzione del Monsignor Caetano Castello della Conferenza Episcopale. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Giuseppe, preceduta da un breve stacco musicale.

0: Buongiorno, sono Giuseppe e vi do il benvenuto all'ascolto di questa rassegna stampa. Scorriamo alcuni articoli sulla situazione in Palestina, comparsi negli ultimi 15 giorni. Ce ne sarebbe anche uno che però è quello non scritto, quello del silenzio che dal 7 ottobre di 3 anni fa ha chiuso Gaza in un contenitore ermetico, in cui nessun osservatore viene fatto entrare e in cui qualunque cosa può succedere negando che ciò avvenga. Iniziamo comunque da un primo punto significativo. Il 6 luglio sulla testata The Guardian compare la notizia che Hamas ha annunciato ufficialmente l'intenzione di cedere l'amministrazione civile della striscia di Gaza dopo 20 anni al potere, invitando un'amministrazione transitoria appoggiata dagli Stati Uniti a subentrare. Dunque, questa mossa, anche se dal forte valore simbolico, per sbloccare i flussi internazionali della ricostruzione e gli aiuti agli oltre 2 milioni di residenti sotto assedio, non include promesse di disarmo unilaterale da parte dell'ala militare di Hamas. E questo si scontra contro le richieste pressanti di israeliani e statunitensi. La decisione di Hamas punta a rimuovere comunque gli alibi geopolitici di Israele legati al blocco dei valichi e a contrastare i piani delle forze occupanti volti a confinare i palestinesi in enclave ultramilitarizzate e segregate. Sempre nella stessa testata The Guardian e nello stesso giorno, il 6 luglio, quest'altra notizia, un'inchiesta rivela che l'organizzazione benefica registrata nel Regno Unito, la Friends of Jewish Hebron, ha trasferito circa 200.000 sterline tra il 19 e il 24 a una scuola religiosa situata nel cuore degli insediamenti illegali israeliani a Hebron, epicentro della colonizzazione forzata in Cisgiordania. L'indagine solleva forti polemiche sul piano normativo, poiché le donazioni beneficiano impropriamente di agevolazioni fiscali statali britanniche ed eludono lo statuto originario dell'organizzazione, che limita esplicitamente le proprie attività educative e caritatevoli entro i confini ufficiali dello Stato di Israele, escludendo i territori occupati della Palestina. Il 9 luglio, ancora su The Guardian, notizia che l'esercito israeliano è stato accusato di aver compiuto un'esecuzione extragiudiziale ai danni di Hamad Eslem, autista palestinese della organizzazione non governativa World Central Kitchen, che è stato colpito a morte alla testa a bruciapelo da un militare mentre attendeva a mani alzate l'autorizzazione coordinata per ispezionare il proprio camion degli aiuti, fermatosi per un guasto meccanico. Testimoni oculari denunciano che l'omicidio è avvenuto senza alcun tentativo di comunicazione o discussione preventiva. L'episodio ha spinto l'associazione locale degli autotrasportatori a valutare la sospensione temporanea dei servizi di trasporto logistico umanitario per la totale assenza di sicurezza operativa. Sempre su questo aspetto di un clima di terrore pianificato da parte di Israele, abbiamo la notizia dell'11 luglio della denuncia del deputato democratico del congresso statunitense Rokanna, che ha denunciato di essere stato fermato e circondato per circa 90 minuti da coloni israeliane armati di fucili d'assalto M4 di fabbricazione americana. L'incidente è avvenuto nel villaggio rurale di Kirbet Zanutah, precedentemente semidistrutto dagli stessi coloni nel sud della Cisgiordania. Il deputato Canna ha riferito che l'esercito israeliano L'IDF, parzialmente sovvenzionato dai contribuenti statunitensi, è intervenuto per dare manforte ai coloni ostili, anziché garantire la sicurezza della delegazione di Washington, offrendo una testimonianza diretta del clima di arroganza e totale impunità vissuto quotidianamente dai palestinesi sotto occupazione militare. In seguito alle smentite israeliane, il deputato democratico ha accusato formalmente l'esercito e il governo israeliano di aver diffuso falsità sull'accaduto in Cisgiordania. Israele aveva tentato di sminuire l'episodio descrivendo i coloni armati come un gruppo di minorenni delinquenti. Il deputato Khan ha replicato diffondendo prove video in cui quattro soldati regolari dell'IDF affiancano attivamente leader della violenza colonica, sanzionati a livello internazionale, nell'ostacolare e deridere la delegazione diplomatica di Washington, confermando la sistematica complicità e il coordinamento sul terreno tra l'esercito e i coloni estremisti. Il 13 luglio, questo tratto dal sito Assopace Palestina, che riprende l'esclusiva in pagina esteri, autore Eliana Riva, Israele spara a Marwan Barghouti in carcere, ferito il Mandela palestinese. Lo storico leader politico palestinese Marwan Barghouti, recluso in un penitenziario israeliano di massima sicurezza, è stato colpito e ferito a una gamba da un proiettile di gomma sparato a bruciapelo da una guardia carceraria. I familiari denunciano il rifiuto sistematico delle autorità carcerarie di somministrargli cure mediche d'emergenza e l'insorgere di ripetuti pestaggi fisici e violenze mirate nel corso del regime di isolamento. L'episodio ha alimentato dure reazioni popolari, indotto la Lega Araba a richiedere l'apertura immediata di una commissione d'inchiesta internazionale per verificare le torture fisiche e psicologiche ai danni dei detenuti politici palestinesi. Ancora su notizie che sembrano veramente prodotte in serie, su Palestine Chronicle, la notizia che l'esercito israeliano ha sparato e ucciso il 19enne Nasser Zal Kabaneh nei pressi della barriera di separazione a nord-ovest di Gerusalemme. L'uccisione è avvenuta nel contesto di una massiccia operazione militare che ha investito i distretti cisgiordani di Betlemme, Jenin, Ramallah, Nablus, Hebron e Gerico, con demolizioni, scontri di piazza, decine di arresti arbitrari. Nello stesso arco di ore, bande di coloni armati hanno assaltato il villaggio rurale di Burqa, vicino a Ramallah, devastando proprietà agricole palestinesi per ritorsioni territoriali. Ancora, il giorno dopo, un raid aereo israeliano ha colpito e polverizzato un avamposto di sicurezza ad Al-Fallujah, a ovest di Jabalia, uccidendo il colonnello Mohammed Marwan Salem, capo della polizia del campo profughi, insieme a diversi ufficiali e visitatori civili. Fonti sanitarie locali denunciano che l'attacco mirava intenzionalmente a privare l'area delle residue funzioni amministrative civili e per scatenare il caos istituzionale nella striscia settentrionale. L'IDF ha rivendicato ovviamente l'assalto, asserendo di aver neutralizzato quattro miliziani di Hamas, versione duramente smentita dalle autorità locali. Sempre il 14 luglio, sulla testata Mondovice, torna la notizia dello scioglimento dell'amministrazione civile da parte di Hamas per favorire la stabilità e la ricostruzione internazionale di Gaza. Ciò nonostante, le condizioni di vita della popolazione sfollata rimangono disperate. L'articolo documenta le gravissime sofferenze dei civili in tendopoli prive di servizi essenziali, sottoposte a costanti ondate di caldo, bombardamenti mirati. Il blocco di frontiera israeliano continua a impedire l'approvvigionamento idrico, sanitario e l'evacuazione salvavita di centinaia di migliaia di feriti e malati cronici, confermando l'irrilevanza delle concessioni diplomatiche palestinesi sul terreno di fronte all'assedio di Israele. Concludiamo con un'ultima notizia del 19 luglio. Coloni oltranzisti in direzione Gaza. La marcia. Sul manifesto, a firma di Eliana Riva, La notizia che la colonna razzista ultranazionalista di Daniela Weiss ha organizzato per oggi, con il suo movimento sionista di insediamento, una grande marcia verso Gaza per rivendicarne l'occupazione. Ricordiamo sempre che a Gaza nessun osservatore internazionale può entrare, però è stato permesso a questa colonna di coloni ultranazionalisti di entrarci. Non è la prima volta che il gruppo tenta di impadronirsi di ciò che interpreta come la propria eredità biblica, la terra promessa, che comprende l'intera Palestina storica, anche se non si limita alla Palestina, ma comprende Libano, Siria e parte dell'Egitto. Questo movimento negli ultimi anni è diventato una sorta di laboratorio politico della destra israeliana. Le rivendicazioni del gruppo sono le stesse di buona parte del governo di Netanyahu. Il numero dei ministri e dei deputati che ne sostengono pubblicamente il progetto è cresciuto a dismisura. L'Unione Europea ha inserito questo movimento di base e Daniela Weiss nella lista dei sanzionati nel maggio 2026, sostenendo che il movimento faciliti lo sfollamento forzato dei palestinesi, ma in Israele la leader estremista, che ha più volte rivendicato la pulizia etnica di Gaza e della Cisgiordania, la scomparsa degli arabi, che ha proposto di tagliare completamente viveri e beni di base ai palestinesi per costringerli a lasciare le proprie terre, gode di grande sostegno. Il senso stesso del sionismo, secondo Weiss e i suoi detti, è combattere e occupare, e la guerra rappresenta per questo un'opportunità storica. Queste le parole di una persona che ha grande seguito in Israele e che dovrebbe rendere chiaro cosa si può oggi intendere per volontà genocida. Con quest'ultima notizia vi saluto e a risentirci nella prossima occasione.
1: Pueblos del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza.

0: L'evento di 3 giorni di Noa a Firenze, dal titolo Immaginiamo di nuovo la pace, è stato concluso all'Anfiteatro delle Cascine con un concerto a cui hanno partecipato artisti internazionali e palestinesi. Il presidio di Firenze per la Palestina, che all'entrata evidenziava l'eccessiva semplificazione del messaggio che Noa proponeva, ha attratto l'attenzione anche di una signora israeliana che ci ha concesso la seguente intervista.
1: Hello, madam. Now I heard you speaking about Israel and Palestine in terms that I find very interesting. Can you tell me what the group you belong to or your activity?
2: Yeah, I'm a part of Combatants for Peace. This is a binational movement in our land. Palestinians and Israelis that are working together, non-violent resistance against the occupation, against the apartheid, against the ethnic cleansing.
3: Sì, faccio parte di Combatants for Peace. Si tratta di un movimento binazionale nel nostro paese, palestinesi e israeliani che lavorano insieme con una resistenza non violenta contro l'occupazione, contro l'apartheid, contro la pulizia etnica. Lavoriamo insieme per la pace, per la libertà, per la giustizia per tutti, dal fiume al mare. Questo gruppo è stato fondato 20 anni fa da ex combattenti, ex prigionieri, combattenti per la libertà. E lavoriamo insieme con una sede a Bejala, in Cisgiordania, e una a Tel Aviv. E abbiamo anche amici di Combats for Peace in tutto il mondo. Quindi sarebbe gradita la vostra adesione a Combatants for Peace qui in Italia. Faccio anche parte di un gruppo chiamato Jordan Valley Activists. Siamo israeliani che attualmente svolgiamo attività di protezione nella Valle del Giordano, nella parte settentrionale della Valle del Giordano.

0: e da questa occupazione. E noi dobbiamo essere liberi, tutti noi. Siamo 14 milioni di persone che vivono tra il fiume e il mare, 7 milioni di ebrei, 7 milioni di palestinesi. E meritiamo una vita normale. I nostri figli, i nostri nipoti meritano una vita normale, tutti noi. Quindi, dal fiume al mare, tutti dovrebbero essere liberi. Ora siamo qui a una piccola manifestazione riguardo alla presenza della NOAA a Firenze, che parlerà di comprensione tra palestinesi e israeliani. E ora voi state criticando questo evento, ma potreste spiegarmi perché? Non sto criticando la manifestazione, sto solo considerando che l'evento con Noa è importante, perché ogni volta che si chiede la libertà per il popolo palestinese e si chiede di fermare il governo fascista israeliano, è importante. Ma quello che vi chiedo è di farmi capire il vostro boicottaggio con Dolarte e le persone che provengono dalla Palestina. Ci sono artisti qui, tra cui molti palestinesi che sono venuti e chiedono la libertà per il popolo palestinese, ma sono anche d'accordo sul fatto che il popolo ebraico meriti un proprio paese. Quindi vogliamo stare insieme. Vogliamo riconoscere il dolore reciproco e anche il diritto di tutti nella nostra terra. Siamo tutti legati alla nostra terra. Siamo d'accordo sul fatto che siamo legati alla stessa terra e vogliamo la libertà per tutti noi. Quindi credo che forse dovreste mettervi d'accordo anche qui, magari organizzando insieme una manifestazione binazionale, chiedendo a tutti, ebrei, cristiani, musulmani, di vivere insieme. Meritiamo di vivere insieme, non dobbiamo schierarci, non dobbiamo scegliere di essere a favore della Palestina o a favore di Israele, dobbiamo semplicemente essere a favore dell'umanità, a favore della pace. Il significato di questa manifestazione è di criticare Noa. Conosco Noa, ha un buon cuore e buone intenzioni. Sa di essere odiata dal governo e dalla comunità israeliana perché è considerata radicale agli occhi dell'opinione pubblica israeliana. Ma quello che vi dico è di andare a manifestare davanti all'ambasciata israeliana, a protestare davanti al vostro governo, all'ufficio del primo ministro o al Parlamento. Il primo ministro, il Parlamento, l'ufficio delle Nazioni Unite, chiunque possa davvero fare qualcosa per influenzare l'opinione pubblica, per fermare il commercio di armi da Israele. Tutti in Europa state comprando armi da Israele, state investendo le vostre tasse nelle armi in Israele, le vostre tasse, quelle del popolo italiano, le vostre tasse stanno finanziando le armi che stanno uccidendo bambini a Gaza. Quindi fermatevi, fate qualcosa, se volete fare qualcosa, fatelo, andate a manifestare e chiedete al vostro governo di smettere di acquistare armi da Israele, allora potrete aiutare, allora potrete aiutare. Sì, ora ci sono alcuni passi molto concreti che sono stati proposti. Uno è Barghouti, un altro è la libertà per il pediatra di Gaza. È molto importante chiedere sì la libertà per i medici di Gaza, il primario dell'ospedale che è in pessime condizioni, liberare tutti i prigionieri palestinesi, la maggior parte di loro senza processo. Ci sono anche bambini all'interno del carcere, bambini che sono stati rapiti dai loro letti e sono imprigionati. Sì, Va chiesto di liberarli e se volete davvero fare una cosa utile è parlare alle persone che non capiscono cosa sta
1: Knowledge,
0: succedendo.
1: the suffer that you are doing, and the right of the Palestinian people to freedom. You acknowledge the right for everyone for safety and equal rights. We are not against the Jewish people. We are for peace and

0: humanity for everyone, and they need to hear it.
1: Thank you, madam, very much. Thank you.
2: Allo stesso presidio, alle cascine, ha partecipato anche Karem Rohana, italo-palestinese, che ci ha espresso la sua opinione nei seguenti termini.
3: Siamo qui al presidio di critica alla presenza di Noa e al come Noa è presente qui a Firenze. Ne parliamo con Karem Rohana, e in particolare su questo punto. Allora, martedì prossimo in comune ci sarà una riunione che è la prima riunione del tavolo della pace, e si parlerà sicuramente anche di come è andata questa cosa di Noa e questa esperienza. Allora, la domanda che io ti faccio è questa: secondo te tutte queste buone intenzioni possiamo riuscire a farle convergere verso o a organizzare qualche cosa che forzi un po' questa situazione a fare un passo positivo e operativo in avanti?
4: Dice a livello politico? A livello politico,
3: soprattutto a livello politico, perché abbiamo questa invocazione alla pace che si ferma lì. Allora io dico, vale il detto, se sono rose fioriranno. Allora come facciamo a farle fiorire?
4: Allora, io secondo me già quello che stiamo facendo oggi, essendo qui al presidio, e che è stato fatto nelle settimane, nei giorni precedenti a questo evento Reimagine Peace di Noa, la contestazione abbiamo fatto, ma anche la creazione di consapevolezza, quindi abbiamo spiegato perché contestiamo questo tipo di idea di pace, cioè questo tipo di idea di finta pace di fatto, perché è un'idea che equipara oppressi e oppressori, è una pace fatta di parole vuote, di sionismo liberale, di non messa in discussione dello status quo che ha portato e che porta al genocidio. Quindi già questo è un lavoro che secondo me abbiamo fatto, e quindi abbiamo portato qualcosa. Poi se questa cosa viene utilizzata dalle persone che chi si era avvicinato magari all'evento Reimagine Peace in buona fede, grazie a noi, a quello che è stato fatto, magari scoprirà decostruirà la sua idea di pace un pochino in modo più profondo e consapevole, e quindi sarà servito. Chi si è avvicinato a questa idea di pace in malafede, come hanno fatto Noa e molti degli organizzatori, la giunta comunale che ha aderito e tutto, probabilmente cambierà poco, perché loro già lo sanno che tipo di operazione stavano facendo, ovvero un'operazione di washing e di pulizia dell'immagine di Israele.
3: Ecco, la campagna per la liberazione di Barghouti e di Safiya, come la vedi?
4: È una campagna, almeno quella si pone degli obiettivi, si pone gli obiettivi giusti, importanti, concreti, specifici, anche quindi può essere fatta un certo tipo di pressione politica, istituzionale, perché a un certo punto anche loro devono fare qualcosa, e quindi direzionare, come visto è stata appoggiata dalla regione toscana, quella lì della liberazione, nonostante la regione toscana abbia posizioni sui due popoli, due stati molto inopportune, secondo me almeno su queste campagne è giusto portarle ovunque per far sì di mettere un certo tipo di pressione, perché sono due figure sia simbolo ma anche due figure umane, sono due persone che sono nelle mani ora del regime israeliano e che chissà cosa sta facendo di loro, e quindi chiunque chieda la liberazione, la libertà di Barghouti senza condizioni, è giusto che lo faccia. Quindi,
3: grazie Karem, ci vuoi dire ancora qualcosa?
4: No, da aggiungere, nel senso da aggiungere che è bello vedere, io so che siamo ancora qui a spingere, a credere in questa idea di mondo diversa dove non ci si fa prendere in giro da parole vuote, ma siamo ancora qui a dire che la pace si costruisce con la consapevolezza e con ritrovarsi tra persone, occupare gli spazi fisici anche per creare consapevolezza negli altri e un'idea di mondo diversa.
3: Grazie.

0: Martedì 7 novembre. Stanotte credo di aver dormito un paio d'ore. È come se non riuscissi a chiudere gli occhi e a riposare. Gli incubi mi sfiniscono, anche se non sono veri incubi, ma più ricordi delle storie della gente che incontro ogni giorno e che di notte mi perseguitano. Perché a volte di giorno ti imbatti in cose peggiori di qualunque altro incubo. Quando succede, rido incredula, perché mi sembra impossibile che la realtà sia diventata più terrificante della fantasia. È un mese di bambini, donne, uomini, civili, medici, paramedici e giornalisti assassinati. Un mese di case, palazzi, ospedali, scuole, università, chiese e moschee rase al suolo. Un mese di me, che tutte le sere, prima di addormentarmi, fisso il soffitto chiedendomi se cadrà il razzo che mi seppellirà. Un mese senza acqua potabile, senza cibo, senza elettricità, senza internet, senza un tetto sulla testa. Senza famiglia. Un mese di cronache e reportage su come la mia casa, Gaza, si sta trasformando in una città fantasma. Ogni giorno qui ciascuno si domanda, quanto manca prima che tocchi a me? A Gaza tutti hanno paura. Quante morti dovranno esserci ancora prima che il mondo finalmente si mobiliti? A volte vorrei quasi morire e basta, per riposare in pace. E a volte vorrei soltanto vivere per vedere la Palestina conquistare la libertà. Domenica 12 novembre. Non ho più parole per descrivere quello che provo e che sta succedendo. Oggi non voglio dire altro.
1: Avete ascoltato I diari di Gaza, tratti dal libro Gli occhi di Gaza, edizioni Sonda del 2026 di Plestia Alakad, giovane giornalista palestinese.

0: Passiamo ora alla seconda parte della trasmissione. Firmato a Roma, all'Ara Pacis, il patto tra le confessioni religiose in Italia, chiamato la Via Italiana del Dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale. Firmatari del documento sono stati 15 rappresentanti religiosi di Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahia d'Italia, Sikhi Sewa Society, Istituto Tevere, Confederazione Islamica Italiana, Comunità Religiosa Islamica Italiana, Assemblea dei Rabbini d'Italia, Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, Centro Islamico Culturale d'Italia, Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, Unione Induista Italiana, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Conferenza Episcopale Italiana, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Unione Buddista Italiana. Un documento che prende le mosse da un preambolo in cui si condivide l'importanza di agire insieme per il bene comune, certi della rilevanza del dialogo interreligioso per lo sviluppo della società. Vuole essere un contributo serio e sperimentato, offerto a una società troppo spesso esposta a polarizzazioni ed estremismi che spingono a vedere nell'altro, diverso per fede o cultura, un nemico, dichiara il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Matteo Zuppi ha avuto un ruolo chiave nel percorso che ha portato alla firma del patto. Infatti, è a cominciare dal 2023 che i leader religiosi si sono incontrati annualmente nella sede della Conferenza Episcopale Italiana, avviando una riflessione comune sulla necessità di essere nello spazio pubblico una risorsa capace di tessere dialogo, comunione e pace. Il cardinal Zuppi aveva già dichiarato: mai utilizzare le religioni per giustificare odio, pregiudizio e tantomeno violenza. Come abbiamo già detto nell'introduzione, in questa trasmissione vi proponiamo brevi interviste a Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione Comunità Ebraiche d'Italia, a Yassin Baradai, segretario UCOI, precedute dall'introduzione del Monsignor Gaetano Castello della Conferenza Episcopale.
1: E questo patto che viene firmato oggi?
2: Sì, è da alcuni anni che si discusso e si è avanzata questa idea, cioè di collegarci ancora più esplicitamente come responsabili delle religioni in Italia, delle diverse religioni, perché questo nostro itinerario non sia un fatto chiuso all'interno del mondo religioso, ma perché sia una proposta per una coesione sociale maggiore che avviene anche sulla base di queste tante idee che ci accomunano come religiosi, sul modo di vivere, sulla cura del creato, sulla responsabilità per i più deboli e così via, che sono valori eterni, sono valori che un po' difesi e messi in luce da tutte le antiche anche religioni, come pure dal cristianesimo, eccetera, e quindi collegarci per offrire degli elementi di coesione sociale che cioè hanno un valore che vanno al di là del fatto religioso. Questo è un patto appunto proposto alla società italiana, in particolare la Via Italiana del Dialogo, che nasce da questa idea: che senso e che valore ha il dialogo nostro religioso per la collettività civile nella quale ci troviamo.
1: Senta, che cosa ha caratterizzato maggiormente questo cammino fino ad ora?
2: Ma innanzitutto una grande disponibilità reciproca con tutti i responsabili delle varie religioni. Non mancano momenti anche di difficoltà, ultimamente dovuti soprattutto a queste relazioni tra religioni come l'Islam e dall'altra parte il cristianesimo e l'ebraismo, no? Ci sono state religioni, motivi di tensione nei rapporti dovuti all'imbarazzo anche per certe situazioni, però la volontà che ci unisce è maggiore di questi imbarazzi, perché è nostra volontà, di tutti noi, annunciare un mondo e lavorare per un mondo che sia privo di queste atrocità a cui oggi assistiamo. Ecco.
1: Senta, ora che cosa succederà? Questo non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza.
2: Sì, beh, questo è nello stesso tempo un punto d'arrivo, perché capisce che per impegnarsi in un patto c'è bisogno di maturare qualcosa che fino ad oggi non era proprio del tutto presente nella singola religione. Però è anche un punto di partenza perché, per esempio, anche il nostro mondo contemporaneo si renda conto che un valore antropologico così profondo come quello della religione, che è presente dall'origine dell'umanità e che indica realtà che sono trascendenti al di sopra, cioè della disponibilità di un qualunque presidente, per quanto importante, di una nazione, eccetera, rispetto ai quali bisogna ancora inchinarsi.
1: Tutto questo nell'ambito del cammino sinodale, necessariamente?
2: Sì, diciamo che questo è un cammino sinodale aperto all'ennesima potenza, perché comprende anche persone di diverse fedi, che però stanno collaborando volentieri e bene, mi pare.
1: Un'ultima considerazione, i singoli, chi ci ascolta, come può sostenere questo cammino?
2: Ma innanzitutto si tratta di acquisire una mentalità aperta al dialogo con chi è diverso, al dialogo, cosa che cerchiamo di fare anche nelle scuole. Ultimamente io presido la commissione CEI per il dialogo ecumenico interreligioso, e lì si stanno producendo dei sussidi anche per le scuole, quindi nell'insegnamento della religione cattolica ci sono spazi ormai abbastanza ampi e grandi per presentare, non da cattolici, ma anche con il contributo di persone di altre fedi, no? Le religioni così come sono configurate in tutta la loro anche consistenza storica e sociale. Quindi questo avviene già oggi e speriamo cresca.
0: È fondamentale dare un segnale di grande accoglienza rispetto alla diversità in questo momento segnato da tensioni e intolleranze, dice Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che parla di un momento storico segnato. Ascoltiamo.
3: È un valore importante, è un punto d'arrivo per molti anni di lavoro, ma è anche un punto di partenza, perché rappresenta la possibilità di riunirsi intorno a un tavolo con le proprie specificità e però dare un segnale di grande accoglienza per le diversità.
1: Guardando indietro, quanto è stato importante questo cammino?
3: È molto importante anche la visione di aver iniziato questo cammino molti anni fa, e in particolare essere giunti a questo risultato in questo momento, che è un momento di grandi tensioni e di grandi intolleranze. Quindi credo che questo segnale da parte delle religioni presenti in Italia sia estremamente utile ed importante.
1: E adesso che cosa succederà? Quali sono gli auspici e tecnicamente come vi muoverete?
3: Direi che continueremo con i percorsi già intrapresi, perché sono molti, discorsi e attività già intraprese, e visto che abbiamo altre persone, altri amici intorno al tavolo, speriamo di avere anche nuove iniziative interreligiose.
1: Senta, il suo messaggio a chi ci ascolta?
3: Ascoltare, rispettare e prima di tutto conoscere, perché è dalla non conoscenza che derivano le intolleranze, e quindi ci vuole molto rispetto e molta attenzione per le parole.
0: Per Yassin Baradai, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, tutte le confessioni possono prendere l'impegno di questo patto e portarlo nelle proprie comunità sul territorio italiano. L'auspicio è dare un contributo affinché aumenti la consapevolezza che le differenze religiose non costituiscono una barriera. Ascoltiamo l'intervista con Yassin Baradai.
1: Oggi, qui a Roma.
4: Questo è un percorso che è nato diverso tempo fa e che oggi si incorona con un patto. E questo patto è una volontà di tutte le parti di questa diversità dell'Italia, composta da diverse religioni, che decidono volontariamente di mettersi insieme e fare un percorso.
1: Che cosa vi aspettate adesso?
4: Ci aspettiamo che questo sia un punto d'inizio, un punto in cui tutte le confessioni possano prendere l'impegno di questo patto e portarlo nelle proprie comunità e sul territorio italiano.
1: Il messaggio ai singoli, che cosa possono fare per accompagnare questo cammino?
4: Comprendere che le differenze religiose non sono un ostacolo, non sono un muro, ma sono qualcosa che può unire e che può veramente dare un apporto all'Italia per una società un pochino più inclusiva, ma anche, diciamo, utile alle persone.
1: La speranza è che tutto questo si traduca in qualcosa di concreto nella quotidianità. Quali sono le difficoltà che vede?
4: Beh, ci sono già attività di dialogo interreligioso, non sono nuove, e questo è solo, diciamo, una tappa delle tante, e quindi a livello quotidiano ci sono già delle attività delle varie comunità localmente. Le sfide sono tante, ovviamente, perché è un tempo un po' particolare di polarizzazione. Però comunque, insomma, sono sfide che tutti noi religiosi e meno religiosi abbiamo, per cui noi possiamo solo aiutare eticamente e valorialmente a portare, diciamo, un contributo.
1: Il patto è comunque questo tema del dialogo, come viene visto internamente alla vostra comunità?
4: Beh, è endemico alla teologia, credo, di tutte le confessioni, quindi va solo riscoperto, va visto, insomma, dalla prospettiva corretta, ma sicuramente è qualcosa che fa parte della religione, della fede, della dimensione di ognuno.
1: Cosa serve maggiormente da parte dell'opinione pubblica?
4: Beh, serve più coscienza, più presenza anche nelle proprie comunità religiose di riferimento, che siano anche culturali, non devono essere per forza di professione, quindi persone anche che non professano la propria fede, però partecipare alla vita comunitaria della propria comunità è importantissimo, perché questo dà un sostegno ai valori che questa comunità porta.
1: Alla fine il dialogo, la pace nasce dentro di noi e nel mondo che ci circonda.
4: Assolutamente sì, ma dobbiamo anche comprendere che siamo esseri umani, abbiamo tutte le stesse caratteristiche, le stesse paure, le stesse necessità, e questo ci unisce più di ogni altra religione.

Leggiamo un appello urgente del 5 luglio 2026 per il dottor Usama Bousafia. Un medico sta morendo in detenzione. Scienza, politica, informazione devono parlare oggi. Usama Bousafia, pediatra, direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, è detenuto da Israele da 18 mesi, senza accusa formale e senza processo. Rifiutò di abbandonare i suoi pazienti durante l'assedio dell'ultimo ospedale funzionante nel nord di Gaza. Il 4 luglio del 2026, Physicians for Human Rights ha dichiarato che la sua vita è in pericolo immediato. Ripercorriamo la sua storia. Il 27 dicembre del 2024, il dottor Bousafia fu prelevato dall'ospedale al termine di un'operazione militare di 30 ore. L'ultima immagine libera di lui, in camice bianco tra le macerie verso i carri armati. Nel 2025 perde circa 40 kg. Ex detenuti riferiscono pestaggi, aggressioni con cani, 7 giorni incatenato, mani e piedi, privazione del sonno. Esperti dell'ONU comunicano condizioni incompatibili con le regole di Mandela. Il 10 giugno del 2026 la Corte Suprema israeliana conferma la detenzione sulla base di documenti classificati inaccessibili a lui e ai suoi difensori. Il 24 giugno del 2026 Bousafia viene trasferito nella sezione sotterranea Rakefet del carcere di Nitzan, isolamento punitivo dopo il ricorso. Il 2 luglio del 2026 l'avvocato lo trova con ecchimosi recenti in difficoltà respiratoria. Le sue parole: questa è l'ultima volta che mi vedrete. Mi hanno portato qui per uccidermi. Troverete il link per rispondere a questo appello sulla pagina blog della nostra trasmissione di oggi. Sarà molto semplice: premere il bottone che ti corrisponde, ci sono tre ipotesi, e dopodiché, con la richiesta di una presa di posizione pubblica, aggiungi in fondo la tua firma e invia. Prima di inviare, puoi aggiungere ai destinatari tutti gli indirizzi che ritieni: redazioni, parlamentari, ordini professionali e istituzioni. Grazie. Era questa la nostra ultima notizia e con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 4 agosto, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

0: Che poi non è vero.
1: Negazione.

Buongiorno Palestina, 172esima trasmissione su Radio Wombat. L'evento fiorentino di tre giorni dal titolo Immaginiamo di nuovo la pace, proposto e organizzato dalla cantante israeliana Noa con il patrocinio della sindaca Funaro, del Parlamento europeo, la benedizione della Presidente del Consiglio e il cofinanziamento della Unione Europea, ha visto un'affluenza minore del previsto all'Anfiteatro delle Cascine, serata di chiusura, che ha concluso la tre giorni di manifestazioni. Ed è così andata anche al Teatro Nazionale. Una maggiore partecipazione e coinvolgimento di pubblico sono invece risultati in un'altra occasione, quella alla chiesa di San Salvatore al Monte, dove la chiesa era gremita di fedeli, reduci dalla camminata multireligiosa, alla presenza del Monsignor Gerardo Gambelli, arcivescovo metropolita di Firenze, l'imam di Firenze Zedine Azir, il rabbino capo di Firenze Gad Fernando Piperno, padre Bernardo Gianni e il pastore Saverio Scucimarri. Quello su cui conviene riflettere è che, a differenza di ciò che è avvenuto in Israele, Noa non ha mobilitato la sinistra e non ha interessato il centro.